Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. I contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico, cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e

nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti, sono padre Ioan dalla Romania, la gente mi chiama Giovanni in italiano quando avevo imparato la lingua italiana. Sono a Medjugorje, non so, sono venuto più volte, ho organizzato 3 volte io personalmente, 9 volte sono stato. Quest'anno accompagno un gruppo di pellegrini. E voglio raccontarvi la più bella esperienza che ho avuto qua a Medjugorje, confessando. In 2007 sono arrivato con un gruppo dei rumeni, un signore Damiano che ha organizzato il pellegrinaggio, e mi aveva chiesto quando confesso di mettere soltanto la lingua rumena per finire il gruppo di rumeni per confessarli prima loro, e poi mi ha detto posso mettere anche altre lingue. Andando una sera a confessare, un signore italiano mi ha chiesto: padre, parla italiano? Io non potevo dire non parlo. Sono entrato in confessionale e mi ha detto: padre, sa che io no, sono ateo, non voglio confessarmi. Ho detto: non fa niente, però voglio discutere con lei. Mi ha detto: la mia moglie ha chiesto di portare un bambino in carrozzella, e io sono venuto qua, però non so. E parlando con lui un 20 minuti, ho detto spontaneamente, mi è venuto così: signore, lei pensa che è per caso che è qua? La Madonna mi ha portato qua. E a un certo punto mi dice: padre, ma voglio confessarmi. Sono rimasto senza parole. L'ho confessato, ha fatto una bella confessione, perché non so se si è confessato qualche volta, ma l'importante è che dopo questa confessione, uscendo, la sua moglie mi dice: padre, com'è stato con il mio diavoletto? Ho detto: signora, mi raccomando, il suo diavoletto si è confessato, ha fatto una croce, e è stata la più bella esperienza qua a Medjugorje. Ecco, questa è sono passati anche altre esperienze, ma questa è la cosa più bella che la Madonna ha fatto, e per questo quando vengo a Medjugorje preferisco stare più possibile a confessare, a essere a disposizione della gente, ma sono belle esperienze che mi fanno crescere anche a me. Pace e bene a tutti e buona giornata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: si risuona in tutta la vasta faccia della terra e ovunque i pronti e valorosi guerrieri brandiscono la loro affilata spada e si preparano con determinazione a combattere. Per questo motivo sono stati accuratamente addestrati e difenderanno con coraggio la sacra verità e non gli sarà mai tolto il fuoco ardente che scorre impetuosamente nel loro sangue. Lunga vita a Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma la terra. Viva Cristo Re! Il nostro sovrano, signore! Il nostro capitano e campione. Combattere per lui.
1: Amici, è un piacere essere di nuovo con voi. Qui a Maria Visione, il canale dell'Immacolata Concezione, la forza di Cristo Re. E con questa bellissima canzone di sottofondo che dice: per questo sono stati addestrati, per difendere la verità. E con questa splendida cornice che abbiamo, la Basilica di Nostra Signora di Zapopan, qui dal bellissimo stato di Jalisco, in Messico. Il mio nome è Raffaele Enrique Piña Valdés. Sono un laico cattolico di 28 anni, dell'arcidiocesi di Guadalajara. E sono qui per condividere con voi le ragioni della nostra speranza. Perché questa è l'apologetica, ciò che condividiamo ogni settimana. Con il favore della vostra attenzione alla presenza di Gesù Cristo, per la sua gloria e per la salvezza delle anime. Bene, fatta questa introduzione al programma, dato il benvenuto a te, affidatici al creatore di tutto l'universo, nostro Signore Gesù Cristo, entriamo di nuovo nell'argomento. La settimana scorsa stavamo parlando, in occasione del tempo di Pasqua che stiamo vivendo, della risurrezione del Signore, e ti ricorderai che l'argomento si chiamava «Cristo è davvero risorto!». Oggi faremo una continuazione di questo tema. E oggi lo abbiamo intitolato «La resurrezione di Cristo, verità o mito?». Lo vedi sullo schermo. La resurrezione di Cristo, verità o mito? Ma prima di entrare di nuovo negli argomenti e in tutte queste questioni storiche, di buon senso, della Bibbia, del catechismo, della Chiesa, della sacra tradizione, mi piacerebbe che facessimo una brevissima riflessione, come facciamo sempre all'inizio di questo, il tuo programma, su cosa sia l'apologetica. Perché sono sicuro che molti di voi, fratelli, che siete ora con noi, sarà la prima volta che ci sintonizzate. E che all'improvviso la parola apologetica, che è il nome del programma, possa suonare un po' strana. Apologetica non significa altro che spiegare e difendere la fede. Spiegare e difendere la nostra fede. A questo siamo chiamati tutti fin dal nostro battesimo. Non pensare che io sia qui, dietro questa telecamera, a parlarti ora fino a... nel cuore della tua casa, nella stanza di un ospedale, o in qualsiasi luogo tu ci stia guardando, per la mia vasta preparazione, affatto. La mia preparazione in realtà è molto scarsa. Sono qui perché sento il dovere, ma soprattutto sento la gioia di condividere con te tutto ciò che Cristo ha fatto nella mia vita. Tutto ciò che il Signore risorto ha fatto nel mio cuore, nella mia anima. E sono qui per essere testimone di speranza. Sono qui in virtù del mio battesimo, della mia confermazione, che mi spinge a quell'attività di discepolo e di missionario alla quale lo stesso Signore ci ha inviati tutti il giorno della sua ascensione. Quindi, diceva, l'apologetica, sapere spiegare e difendere la nostra fede. E ti ho detto in altra occasione che la migliore difesa e spiegazione che puoi dare delle tue convinzioni è con la testimonianza, con il tuo esempio di vita. Tuttavia, anche questo conta. Le ragioni contano. E le ragioni contano molto se vogliamo testimoniare il Cristo risorto, come la bella immagine che abbiamo appena visto. In questi momenti, in fin dei conti, noi cristiani, quello che facciamo è proprio questo, dare testimonianza. Un Cristo che, sebbene sia morto per noi, abbia dato la vita, è però risorto. Qui mi viene subito in mente un pensiero. Torniamo indietro nella storia e pensiamo a tanti e tanti personaggi, grandi maestri, grandi filosofi, se vogliamo chiamarli così, che sono stati disposti a dare la propria vita per un ideale che in quel preciso momento è stato considerato un ideale giusto. Ci sono state persone che sono state disposte a dare la vita per questo, ma sono morte. E ciò che è più rilevante nel nostro contesto cristiano è che quelle persone, che come sappiamo dalla storia, sono state disposte a morire per un ideale, sono morte e sono rimaste morte. Ecco la differenza radicale, completa, totale, tra il cristianesimo e altre ideologie, altre religioni e altre proposte di vita. I fondatori, gli iniziatori di alcune altre proposte, di alcune altre religioni. Ebbene, sono stati disposti a dare la propria vita, sia attraverso il martirio che molte volte con la morte naturale, e sono rimasti morti. Cristo, il fondatore, il nostro principio, la nostra causa, per prima cosa è morto. Ma non è rimasto morto, è risorto. Ecco tutta la differenza, ed è proprio di questo che vogliamo parlarti oggi. Ora collegherò un po' questo. Con il tema, anzi, il titolo del programma, Apologetica, ragioni della nostra speranza. Ti ho detto che bisogna saper dare ragioni di questa speranza. E dare ragioni implica usare la ragione. E qui andremo a considerare quella convinzione che molte persone hanno, e che in realtà è sbagliata. Cioè pensare che fede e ragione siano in conflitto, che appartengano a universi diversi, che non siano compatibili tra loro. Ma non potrebbe esserci nulla di più,
2: di adesso?
1: Fede e ragione vanno di pari passo, e così è sempre stato nel cristianesimo. Quella leggenda nera, secondo cui la Chiesa cattolica sarebbe stata un'oppressora della ragione, della scienza, della verità, non ha alcun fondamento storico, per chiunque voglia studiare la storia con serietà. Fede e ragione vanno di pari passo per aiutarci a credere, perché, come dice una frase attribuita a Papa Benedetto XVI, la ragione senza la fede non si salverà. Ascolto bene! La ragione senza la fede non si salverà, ma la fede senza ragione non è umana. La ragione senza la fede non si salverà, e la fede senza ragione non è umana. A cosa se ne ferisce? Il Papa, il successore di Pietro, quando dice che la fede senza ragione non è umana, si riferisce al fatto innegabile, e questo lo accetterà chiunque, anche chi si proclama ateo. Gli esseri umani siamo esseri razionali. La ragione è parte integrante della nostra identità, se vogliamo chiamarla così. La ragione è una parte fondamentale di ciò che siamo. Abbiamo un'anima razionale. Non possiamo dire la ragione non fa parte di me, io credo solo per fede. Ebbene sì, bisogna credere per fede, ma bisogna anche avere delle ragioni. La ragione non si salverà senza la fede, ma la fede senza ragione non sarà umana. Perché l'essere umano, come ci spiega il Catechismo, è una congiunzione, un insieme inseparabile, un'unione inseparabile tra corpo e anima. E potremmo anche osare affermare che l'essere umano è un'unione inseparabile tra fede e ragione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nei paragrafi 156, 158 e 159, ci parla di questo mistero dell'unione tra fede e ragione. E ci dice, ve lo leggerò, citando il Catechismo, ve lo ricordo ancora una volta, è uno strumento fondamentale per tutti i cattolici e per i non cattolici che desiderano avvicinarsi alla piena conoscenza della verità. Raccomando anche il Catechismo della Chiesa. Vedi cosa dice il paragrafo, 159. Anche se la fede è al di sopra della ragione, non può mai esserci disaccordo. Da loro! Questo è il paragrafo 159 del Catechismo della Chiesa. Se vuoi approfondire questo argomento, ti consiglio di leggere dal paragrafo 156 al paragrafo 159. Anche se la fede è al di sopra della ragione, non può mai esserci disaccordo. Per loro. Cosa significa che la fede è al di sopra della ragione e che non può esserci disaccordo? Tra loro. Sei un piacere. Sì, beh. Presuppone, ascolta bene la fede, presuppone, perfeziona e amplia la ragione. La fede presuppone la ragione. Cosa intendiamo con questo? La fede è fondata, o per così dire, risiede dentro di te, basato sul presupposto che siamo esseri ragionevoli, capaci di mettere insieme argomentazioni che siamo in grado di seguire, prove che siamo in grado di usare il nostro buonsenso e accettare ciò che è evidente, integrandolo nel nostro sistema di credenze. La fede presuppone la ragione. Dice anche che la fede presuppone e amplia la ragione. Cosa si intende con amplia? La ragione? Perché attraverso la fede siamo in grado di vedere cose che non saremmo capaci di vedere solo con gli occhi della ragione. Attraverso la fede abbiamo accesso ai misteri divini. Attraverso la fede abbiamo accesso alle rivelazioni di Dio stesso. Nessuno può essere più veritiero di Dio. Nessuno può parlare con più verità di Dio stesso, perché Lui stesso è la verità. Quindi, attraverso questa fede, dato che abbiamo accesso a questa pienezza della verità, ricorda quello che dice il mio versetto preferito della scrittura, come menziono sempre. Prima lettera a Timoteo 2:4. Prima lettera a Timoteo 2:4. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e che giungano alla piena conoscenza della verità. Per questo ci ha dotati di ragione e per questo ci concede la grazia della fede. La fede presuppone e accresce la ragione e la perfeziona anche, come ti dicevo. Perché un essere umano che sviluppa al massimo le sue capacità intellettuali, che sviluppa al massimo la sua capacità di ragionamento, grazie. Unendo a queste capacità, la virtù teologale della fede è in grado di essere un essere umano integro, un essere umano completo, un essere umano in tutta l'estensione della parola, come Dio ha voluto crearlo. Andiamo in pausa. Ti ricordo che il tema di oggi è la resurrezione di Cristo, verità o muto?
2: Il fuoco che scorre nel suo sangue.
1: Viva Cristo ne! Viva Cristo re! Il grido di guerra che infiamma la terra. Viva Cristo re! Il nostro sovrano, sintrole. Il nostro capitano e campione. Combattere per lui è un vero e grande onore e un privilegio.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: addestrati difenderanno la verità e non gli verrà tolta. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di guerra che infiamma la terra.
1: Amici, che bello che siete qui con noi! Sono qui ad ammirare davvero la bellezza di questa piazza, Piazza Giovanni Paolo II, la Piazza delle Americhe, qui a Zapopan, Jalisco, dove ti invitiamo, se ne hai l'opportunità, a venire a trovarci il giorno che preferisci. Maria Visione è sempre qui, è casa tua, è la casa di Maria, ti sta aspettando affinché tu venga a condividere con tutti noi la tua esperienza di fede, la tua testimonianza di vita e tutto ciò che questo benedetto segnale del canale dell'Immacolata Concezione ha fatto. Ecco, oggi stiamo parlando qui ad Apologetica, ragioni della nostra speranza, della resurrezione di Cristo. Sì, di nuovo, se non l'hai visto la settimana scorsa, ricorderei che l'argomento era lo stesso. Ora stiamo parlando di questo perché è davvero un tema inesauribile. È un argomento di cui cristiani e non cristiani parliamo ormai da quasi 2000 anni. È davvero un argomento appassionante, ma non è soltanto un argomento. Parlare di questo significa parlare della stessa persona di Cristo, significa parlare del mistero essenziale della nostra fede e soprattutto significa parlare di quella persona che è viva e con la quale vogliamo incontrarci giorno dopo giorno, secondo dopo secondo, per permettergli di avere un impatto nelle nostre vite così forte da arrivare a cambiarci. E così possiamo aiutare Lui, il risorto, a cambiare coloro che ci stanno intorno. Quindi, come ti dicevo, oggi la risurrezione di Cristo, verità o mito? E nel blocco precedente parlavamo un po' di questa questione della fede e della ragione, di come siano intimamente legate. E di come questo, la fede e la ragione, ci aiutino a comprendere meglio la resurrezione del Signore e soprattutto a crederci, affinché possiamo viverla. Sant'Agostino aveva una frase che mi piace tantissimo e diceva «Crede ut intelligas, intelligas ut crede». È latino. Non credere che sappia il latino. Ho imparato la frase a memoria per questo programma. Però suona davvero bene, perché il latino ha quella magia che non può essere travisata. Le parole in latino sono molto precise. Quello che diceva Sant'Agostino significa credi per comprendere, comprendi per credere, credi per comprendere. Se vuoi comprendere qualcosa, credici, accettalo. Credi alla parola di Dio, credi al magistero della Chiesa, che ha custodito per noi il meraviglioso deposito della fede per 20 secoli. Credi in Gesù Cristo, credi in tutte le promesse che ci ha fatto e che davvero, se tu lo permetti, entrerà nel tuo cuore. Se gli apri la porta, entrerà e rimarrà per sempre. Quindi, credere per comprendere, ma anche comprendere per credere. Nella misura in cui comprendiamo meglio la nostra fede, le sue ragioni, ovviamente la nostra fede aumenta, la nostra fede cresce. La nostra fede diventa una fede più matura. Si dice molto saggiamente che nessuno ama ciò che non conosce. E questo è ovvio. Se vogliamo conoscere meglio Gesù Cristo, vogliamo amarlo di più, allora dovremmo conoscerlo meglio. San Girolamo diceva anche che ignorare le scritture è ignorare il Signore. Entriamo di nuovo allora nell'argomento. Nel programma precedente lo concludevo citando il passo del Vangelo di Giovanni al capitolo 20, versetti dall'11 al 18, dove ci viene narrata l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena. E ti dicevo che nei Vangeli e attraverso le testimonianze dei teologi nella storia ci rendiamo conto che Maria Maddalena è considerata la prima testimone della resurrezione. Alcuni padri della Chiesa chiamano Maria Maddalena l'apostola degli apostoli. Bisogna ricordare che apostolo viene dal greco e significa inviato. Il nostro Signore invia Maria Maddalena dagli apostoli, a Pietro e agli altri, affinché comunichi loro la buona notizia. È proprio a Maria Maddalena che lo stesso Signore Gesù costituisce come prima testimone di questo fatto straordinario. E ti dicevo che il fatto che Maria Maddalena sia la prima testimone costituisce una delle prove più forti della veridicità dei Vangeli quando parlano della resurrezione del Signore. Perché in quel mondo, in quella concezione, la donna o la testimonianza di una donna valeva molto poco. Affinché una testimonianza avesse valore, anche quella di un uomo, doveva essere accompagnata da un'altra persona. Bisogna ricordare questo, che la testimonianza doveva sempre essere accompagnata da quella di qualcun altro per darle credibilità. Ora immagina come sarebbe se una donna andasse a testimoniare da sola. Se tu fossi, perché qualcuno mi chiedeva, non sarà possibile che tutto questo della resurrezione del Signore non sia altro che un'invenzione che si sono inventati gli apostoli o le prime comunità cristiane e l'hanno messa per iscritto nei Vangeli. Dopotutto, sappiamo con certezza che i Vangeli, o almeno le loro prime stesure iniziali, sono stati effettivamente scritti alcuni anni dopo il significato

significativo evento della risurrezione di Gesù. Forse alcuni degli apostoli o degli evangelisti, che tra l'altro non tutti erano apostoli, hanno iniziato a scrivere poco tempo dopo, ma la loro compilazione definitiva, diciamo come la conosciamo oggi, è avvenuta addirittura decenni dopo quella data specifica. Quindi per alcuni può sorgere la possibilità che pensano, beh, forse la risurrezione non è mai avvenuta ed è stata un'invenzione per dare inizio a tutto questo movimento. Ma se tu dovessi scrivere qualcosa, se dovessi inventare qualcosa e soprattutto qualcosa di questa portata, beh, faresti molta attenzione ai dettagli. È un dettaglio che sarebbe stato impossibile lasciarsi sfuggire, almeno se fossero state persone pensanti come dovevano esserlo. Se tutto questo fosse stato un'invenzione? Dovevano essere persone davvero in gamba. Guarda fin dove sono arrivati. Tuttavia, non è stata un'invenzione. E per te no. Perché se vuoi dare credibilità a qualcosa, non metteresti come primo testimone qualcuno il cui testimonianza non ha alcun valore. Ora, quali altre prove possiamo trovare? Beh, per esempio, ti invito a guardare le testimonianze dei Vangeli o delle scritture. Non tanto se non credi, che all'inizio non le veda come parola di Dio. Se sei una persona non credente, guardalo come un documento storico. Noi possiamo sapere, grazie alla storia e alle ricerche scientifiche, che i documenti, pardon, i libri del Nuovo Testamento, soprattutto i primi libri del Nuovo Testamento, che sono i Vangeli o il Libro degli Atti o alcune delle lettere di Paolo, sappiamo con molta precisione in quale periodo sono stati scritti. Negli anni 50, 60, 70, sto parlando del primo secolo, del primo secolo. Quindi, se tu non ci credi e li consideri solo come documenti storici e vuoi verificare la verità storica che contengono, prima di tutto riconosci che sono libri di cui abbiamo la prova che erano già stati scritti nel primo secolo. Partiamo da qui. Punto numero due. Questi libri, questi documenti, non sono stati creati per essere tenuti segreti. Circolavano in moltissime comunità. Ricorda come Paolo, nelle sue lettere, esorta che una volta letta la lettera nella comunità a cui era destinata, venga fatta arrivare anche alle altre comunità. Gli stessi Vangeli furono scritti pensando a un destinatario, a un popolo, a una comunità specifica, ai quali si voleva inviare il messaggio. Quindi possiamo vedere che questi documenti storici non sono stati creati per essere tenuti segreti, ma hanno cominciato a diffondersi, a essere pubblicati, se vogliamo chiamarlo così, perché sappiamo bene che nel primo secolo non esistevano le tipografie, tuttavia si cominciò a farli arrivare ai fratelli e ovviamente questo iniziava a giungere alle orecchie di tantissime persone. Quindi puoi vedere come se tutto questo fosse stato un'invenzione fatta 10, 15 o 20 anni dopo la risurrezione del Signore, ci sarebbero state moltissime persone, centinaia se non migliaia, che avrebbero immediatamente alzato la voce per negarlo, che avrebbero detto: Ehi, un momento! Quello che avete scritto e che state facendo circolare in tutte queste comunità non è vero, non è andata così. Io so dove hanno seppellito quell'uomo e dove il suo corpo si trova ancora oggi. Mi viene in mente che qualcuno avrebbe potuto dire una cosa del genere a quei tempi. Tuttavia, vediamo come passano i decenni e gli apostoli e i discepoli e i cristiani dei primi secoli, delle prime decadi del cristianesimo, invece di tacere, continuano a proclamare questa verità. Guarda cosa ci dice Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20. Noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito. Atti degli Apostoli 4:20. Noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito. Parola di Dio. Pietro e Giovanni stavano predicando. Stavano predicando a chiunque passasse loro davanti, per così dire. E cosa predicavano? Predicavano un Cristo che aveva dato la sua vita, ma soprattutto un Cristo risorto. E quando gli dicono non parlate più di questo Gesù che è risorto, loro rispondono noi non possiamo smettere di parlare di ciò che abbiamo visto e udito. Cioè, iniziano a dare testimonianza non in segreto, ma apertamente di ciò di cui sono stati realmente testimoni. E la testimonianza, perdona la ridondanza, è rimasta scritta nei libri del Nuovo Testamento. Ai quali ti invito, se sei una persona non credente o una persona che dubita di questo, a considerarli semplicemente come un documento storico del primo secolo. E guarda quante persone raggiungeva e a quante persone avevano accesso. E guarda come le testimonianze della

storia sono unanimi su questo. Nessuno ha mai presentato una prova, per così dire, contro la resurrezione. Molti si sono opposti, come abbiamo visto precedentemente in un altro programma, con l'esempio di Paolo ad Atene.

0: che ha trovato nella biblioteca di Madrid riguardò una prova storica della risurrezione del Signore. Resta con noi, siamo su Apologetica, ragioni della nostra speranza.
1: Rapito dal fuoco che scorre nel suo sangue, viva Cristo Re, viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma la terra, viva Cristo Re, nostro sovrano Signore!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: difenderanno con coraggio la verità e nessuno potrà mai portare via il fuoco ardente che scorre impetuoso nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re!
1: Che bello che siete ancora qui con noi, amici. Siamo nel vostro programma Apologetica, le ragioni della nostra vita. La nostra speranza, oggi stiamo parlando della resurrezione di Cristo, la resurrezione del Signore, verità o mito? Abbiamo sentito innumerevoli volte, beh, almeno io, e sono sicuro anche te, persone che parlano della resurrezione come di un fatto che in realtà non è mai accaduto. Addirittura ci è capitato di sentire persone che si definiscono cattoliche negare questo fatto centrale del cristianesimo, il miracolo essenziale su cui si fonda tutta la fede dei cristiani. Mi è purtroppo capitato addirittura di imbattermi in teologi cattolici che negano la risurrezione del Signore, che ne parlano solo in senso puramente spirituale, ad esempio dicendo che il Signore in realtà non avrebbe potuto risorgere in modo corporeo, come ci descrivono i Vangeli, dove il nostro Signore Gesù Cristo non solo camminava e parlava, ma addirittura mangiava con gli apostoli, dove addirittura preparava loro del pesce alla brace, ricordi? Ricordi cui passo? Ho incontrato persone che negano questi fatti, senza rendersi conto che, negando questo punto centrale del cristianesimo, stanno di fatto negando tutta l'essenza della nostra fede e stanno indebolendo la fede del popolo, la fede di coloro che vogliono vivere la propria vita secondo Cristo e i suoi insegnamenti, e soprattutto il suo esempio. Quello che queste persone non si rendono conto è che negando non solo questo fatto, ma tutti quei fatti che arrivano a negare riguardo al cristianesimo e che pretendono non lo danneggino, che lo lascino intatto, è che se togli anche solo una piccola parte, e tanto più questa parte che è la resurrezione del Signore, inevitabilmente hai aperto la porta affinché in futuro, un domani, tutto ciò contribuisca a far perdere completamente la fede alle persone e di questo sicuramente il Signore ti chiederà conto. Bene, allora continuiamo. La resurrezione del Signore. Torniamo di nuovo al Catechismo della Chiesa Cattolica. Paragrafo 639 di esso. Il paragrafo 639 del Catechismo ci parla. Eccolo qui, non lo sposto, certo che sì. Catechismo della Chiesa Cattolica, uno strumento molto utile per tutti i cattolici. Nel paragrafo 639 ci dice: il mistero della resurrezione di Cristo è un avvenimento reale che ha avuto manifestazioni storicamente comprovate, come testimonia il Nuovo Testamento. E qui si farà riferimento a un passo della prima lettera ai Corinzi, e per questo ti invito a prendere la tua Bibbia, io prenderò la mia, e ad aprirla alla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15. Nello specifico ti proclamerò, leggerò i versetti 5 e 6. Prima lettera ai Corinzi 15, 5 e 6. Iniziamo dal versetto 3, scusami, è che sto riflettendo adesso. Credo sia molto meglio se partiamo da

dal 3. Paolo sta parlando ai Corinzi e dice: Vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa e poi ai dodici. Dopo apparve a più di 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte vive ancora, mentre alcuni sono morti. Parola di Dio. Prestiamo moltissima attenzione a questa. Paolo sta parlando ai Corinzi e noi sappiamo che questa lettera, la prima ai Corinzi, fu scritta intorno all'anno 56, 57, 58, in qualche momento lì del primo secolo. Stiamo parlando di appena 20, 22 anni dopo la risurrezione del Signore. E Paolo lo dice chiaramente, che apparve a Cefa, a Pietro. Questo è molto rilevante, come Paolo nella sua lettera, nel dare l'ordine delle apparizioni del Signore, menziona prima Pietro. Qui c'è qualcosa che dovrebbe farci riflettere, ma andiamo avanti. A Cefa, poi ai dodici, il Signore rispetta la gerarchia che lui stesso ha istituito. E qui arriva ciò che è davvero sconvolgente. Dopo apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. Cioè, nello stesso momento. E Paolo dice, dei quali la maggior parte vive ancora. Immagina, Paolo che scrive questo nell'anno 56 del primo secolo, quando questo, se davvero, come dicono quei detrattori del cristianesimo, fosse stata un'invenzione, 20-22 anni dopo. Immagina, non so, se hai 40, 50 anni, anche solo 30 anni. E voglio fare un esempio molto mondano, permettetemelo per favore, solo questo. Giusto per fare un'analogia, molto limitata se vogliamo, ma che può aiutarci. Immagina che all'improvviso oggi qualcuno venga da te e ti dica: il mondiale di calcio, a me piace molto il calcio, per questo lo uso come esempio, del 1986 si è giocato in Cile e lo ha vinto il Brasile. Si azzarda pure a scriverlo, no? E ti dica, e di questo, beh, ci sono tantissimi testimoni, migliaia, milioni, la maggior parte sono ancora vivi. Cosa diresti tu? Che hai 30, 40 o 50 anni, che non devi nemmeno ricorrere ai libri di storia per sapere se il mondiale dell'86 sia giocato in Cile, che tu eri vivo in quell'anno. Cosa gli diresti? Beh, gli diresti no, certo fi no. Il mondiale dell'86 si è giocato in Messico e l'ha vinto l'Argentina. Giocava Maradona. Un esempio. Ora immagina, perdonami davvero se questo esempio ti ha offeso per quanto è povero, ma voglio che iniziamo a usare il buon senso. Paolo scrive ai Corinzi nell'anno 56 e dice loro: Cristo è risorto. È apparso a Pietro, è apparso ai dodici e poi è apparso a 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte sono ancora vivi. Puoi andare a parlare con loro. Ora guarda come ti dice a Pietro, ai dodici. Dice: Beh, solo a Pietro magari non gli credi. E magari nemmeno a Pietro con i dodici gli credi, perché avrebbero potuto mettersi d'accordo e complottare. Ma poi dice che è apparso a 500 persone tutti insieme. Immagina una folla di 500 persone riunite in un posto e che all'improvviso accade un evento straordinario, così straordinario che magari, immagina di essere lì, potrebbe farti dubitare personalmente. Tu dici: accidenti, sarà stato vero quello che ho visto? Immagina, usa il potere della tua mente e trasportati a quel momento. E pensa di essere uno di quei 500 amati di Gesù ai quali il Signore è apparso. E lo vedi manifestarsi in tutta la sua gloria, nel suo corpo risorto, in quel corpo che porta ancora i segni dei chiodi nelle mani, la ferita nel fianco, ma che tuttavia è un corpo totalmente diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto, perché è il corpo risorto di Dio stesso, il corpo glorioso. Ma lo stai vedendo? Immagina che all'improvviso questa apparizione del Signore finisca o che il Signore si ritiri e tu rimanga completamente fuori di te, totalmente sorpreso. Cosa diresti? Forse per te, dentro di te, nel tuo intimo dici: Signore, grazie, ma sarà reale quello che ho visto? O è stata soltanto una manifestazione dentro di me? O è stato semplicemente frutto della mia immaginazione? O frutto di tutto l'amore che ti porto? Ma poi inizi a parlare con quelli che ti stanno intorno e cominci a renderti conto che anche loro hanno visto la stessa cosa. E parli con uno, e parli con una sorella, e con un altro fratello, e magari con un bambino, con un adulto, con un anziano, e

Tutti ti dicono sì, anche noi l'abbiamo visto. Non è stato frutto dell'immaginazione, non è stato il risultato di uno stato alterato di coscienza o di qualcosa di interiore. È stato reale. Il Signore è stato qui con noi. È proprio di questo che Paolo ci sta parlando qui nella prima lettera ai Corinzi, che il Signore è apparso a più di 500 fratelli in una sola volta, dei quali la maggior parte vive ancora. Cioè, se i Corinzi avevano voglia di dubitare, Paolo li invitava, dai, andate, andate a Gerusalemme, andate in quello che oggi noi conosciamo come Terra Santa. Anzi, non dubito che molti di quei 500 abbiano intrapreso viaggi accompagnando gli apostoli nelle missioni in tutte le parti dove andavano, per testimoniare, per dire sì, anch'io ero lì. Quanto è forte questo passo della prima lettera ai Corinzi? Capitolo 15, versetto 5. Apparve a più di 500 persone in una sola volta. E Paolo scrive questo appena 20 anni dopo la risurrezione del Signore. Se fosse stata un'invenzione, più di qualcuno avrebbe protestato e più di qualcuno avrebbe fatto di tutto perché queste lettere non si diffondessero. Ma noi sappiamo che non è stata un'invenzione, non è un mito. Cristo è davvero risorto. Andiamo in causa. Siamo qui ad Apologetica, alle ragioni della nostra speranza. Torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: soldati difenderanno con fermezza la verità e non gli sarà mai tolta in alcun modo. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di guerra che infiamma la terra.
1: Siamo di nuovo qui, che bello che sei ancora con noi. Com'è bella la Basilica di Zapopan, vero? Ti invitiamo, se non la conosci, speriamo che un giorno tu abbia la benedizione di poterla vedere di persona. E poi, già che sei qui, vieni anche a conoscere Maria Vision, qui le strutture da dove tutto questo è possibile, grazie all'impegno di tantissime persone. Continuiamo con l'argomento. Qualche blocco fa ti ho detto che ti avrei dato una citazione dal libro di Padre Loring, dove parlava della realtà della resurrezione di Cristo. Questo libro di Padre Loring si chiama Per salvarti, forse lo conosci. È molto comune nei circoli cattolici. Se non sei cattolico te lo consiglio comunque davvero. Come dice Padre Loring, in questo libro ho messo tutto ciò che sa. È un libro davvero molto completo. Ringrazio la famiglia Gomez Aguilera che me lo ha prestato per un po' di tempo e di cui mi sono appropriato per alcune settimane. Prometto di restituirla presto. E guarda cosa dice qui. Dice che lui, nella Biblioteca Nazionale di Madrid, ha letto un documento in cui Ponzio Pilato scriveva all'imperatore Tiberio riguardo a Cristo e diceva quanto segue. Dopo essere stato flagellato, lo crocifissero. La sua sepoltura fu custodita dai miei soldati. Il terzo giorno è sotto. I soldati ricevettero denaro dai giudei affinché dicessero che i discepoli avevano rubato il suo cadavere. Ricordi che anche questo è un passo della scrittura. Ricordi come dicevano «diamo loro del denaro». Ebbene, Ponzio Pilato ne dà testimonianza. I soldati ricevettero denaro dai giudei affinché dicessero che i discepoli avevano rubato il suo cadavere, ma loro non vollero tacere e testimoniarono la sua resurrezione. Nel III secolo, ci ricorda anche Padre Loring, Tertulliano, uno dei padri della Chiesa, scrisse un'opera chiamata Apologeticum. Immagina, come si chiamava quest'opera? Apologeticum è la radice di apologetica. Fu Tertulliano a scriverla nel III secolo. E Tertulliano scriveva: «Sappiamo con certezza che esistevano degli atti ufficiali di Ponzio Pilato, procuratore della Giudea, indirizzati all'imperatore Tiberio, come era obbligo e consuetudine nell'impero». Cioè, nell'impero romano, così organizzati come erano, non per niente arrivarono a essere un impero della grandezza che furono, esisteva infatti l'abitudine, molto ben organizzata, di tenere un registro degli eventi rilevanti che accadevano. E Ponzio Pilato, essendo procuratore della Giudea, cioè era lui a capo di questa regione, aveva anche l'obbligo di registrare tutti questi fatti. E secondo Tertulliano nel III secolo, e secondo il documento che Padre Loring ha visto nella Biblioteca Nazionale di Madrid, esiste un atto di Ponzio Pilato che scrive a Tiberio riguardo a questo. Dice: «Lui è risorto il terzo giorno. Hanno cercato di corrompere i soldati, ma loro hanno deciso di non tacere, hanno deciso di testimoniare anche su questo». Che cosa impressionante, onestamente, quando vediamo che la storia, la stessa storia, ci parla della resurrezione del Signore. Ora voglio parlarti di un'altra questione, un altro punto di vista, un altro argomento. In alcune trasmissioni passate, quando parlavamo di Cristo, ti menzionavo quali possibilità esistevano quando ne discutevamo. Del nostro Signore e di tutto ciò che Lui affermava riguardo a se stesso. E ti dicevo che, se leggiamo con attenzione i Vangeli, possiamo arrivare solo a tre possibili conclusioni su Gesù Cristo. Numero uno, che era una persona che, francamente, era fuori di testa. Affermare ciò che Lui affermava, dichiarare di essere Dio stesso, dire di essere venuto dal cielo, sostenere di essere precedente ad Abramo. Tutto quello che ha affermato, dire che se avessero distrutto quel tempio, che era il suo corpo, lui lo avrebbe ricostruito in tre giorni. Quindi l'opzione numero uno dici, beh, è pazzo, è un matto che parla. Abbiamo visto che la seconda opzione era, è un bugiardo. E ti facevo in quell'occasione, mi ricordo benissimo, un esempio. Immagina un uomo di 32, 33, 34 anni, giovane, che inizia a parlarti di queste cose e ti dice, io sono Dio. Immagina, cosa diresti? Sta mentendo. Quella era la seconda opzione che ti dado. E ti ho dato una terza opzione in quell'occasione, lo ricordo bene. E ti ho detto, beh, la terza opzione è che sta dicendo la verità. Che in realtà tutto ciò che sta dicendo su se stesso è vero. Ora, immagina, che Gesù Cristo sia stato un bugiardo. Beh, pochi bugiardi sarebbero disposti a portare la loro menzogna fino al punto di consegnarsi alla morte. E che morte, eh? Come dice Filippesi 2, una morte di croce, dolorosissima, con una tortura insopportabile per chiunque di noi. Per una bugia. Ora, per follia. Sto parlando a te, amico, che hai dei dubbi sul cristianesimo, che hai dei dubbi sulla resurrezione del Signore, che ancora non hai lasciato che la luce penetri la tua fede, penetri la tua mente, penetri il tuo cuore, scusa, che penetri il tuo cuore, la tua mente. Sto parlando a te. Immagina che per follia lui dia la vita e dici, beh, era un pazzo. Nel suo caso, quindi, lo capisci, è pazzo. Una persona folle non ha controllo su se stessa e non le importa davvero del suo futuro. Questo spiegherebbe la follia, spiegherebbe il Cristo che dà la vita. Ma se analizziamo attentamente la storia dell'umanità, se esaminiamo con cura le sacre scritture, ci rendiamo conto chiaramente che fin dall'inizio dei tempi ci sono state innumerevoli persone, uomini e donne di fede incrollabile, disposte anch'esse a sacrificare la propria vita, a dare il loro massimo per quel Cristo, per la sua causa e per i suoi insegnamenti divini. Che sono state disposte a dare la vita piuttosto che negare ciò che avevano visto e udito. Quindi, se sei uno di quelli che pensa che Cristo fosse un pazzo e che per questo si sia lasciato uccidere, come lo spieghi? Come puoi spiegare le centinaia, le migliaia? Perché non sono stati uno o due, sono stati migliaia. E oso affermare che nel corso di 20 secoli di storia sono stati milioni. Coloro che sono stati disposti a morire piuttosto che negare questa realtà. Guarda cosa ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti 21 e 22. È Pietro che parla agli Apostoli. Bisogna ricordare che Giuda non era più con loro. E guardate cosa dice Pietro. Perciò è necessario che uno degli uomini, che sono stati con noi per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto con noi, a partire dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu portato via da noi in cielo, uno di loro deve essere con noi testimone della sua resurrezione. Uno di loro deve essere con noi testimone della sua resurrezione. Ed è qui che si sviluppa il passo in cui gli apostoli scelgono Mattia come successore di Giuda. Testimone della sua resurrezione. Questo è ciò che fanno principalmente gli apostoli, testimoniare la resurrezione del Signore. E lo portarono fino alla morte, ricorda Stefano, il protomartire. Ma ricorda tutti quegli esempi che sono rimasti nella storia di uomini che hanno preferito morire, persino nel circo romano, tra le belve, o crocifissi, o torturati, piuttosto che negare ciò che avevano visto e udito, prima di negare la testimonianza che avevano ricevuto dagli apostoli. Se credi che Cristo abbia dato la vita per follia, e che in realtà non fosse ciò che diceva di essere, come spieghi che altri fossero disposti a rinunciare così facilmente alla propria vita? E con tanta leggerezza che si lasciavano letteralmente uccidere. Questo si spiega solo con il fatto che Cristo è veramente risorto e che loro lo hanno veramente visto. Facciamo di nuovo una breve pausa, torneremo tra qualche minuto. Resta con noi qui su Maria Visione, nel programma di Apologetica Ragioni della nostra speranza. Condividiamo insieme questo tema della resurrezione del Signore. Torniamo subito.
2: Sono stati

0: Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido che il regno...
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: I peccati difenderanno la verità, una verità profonda e innegabile, e non verrà loro tolto il fuoco ardente e inestinguibile che scorre impetuosamente nel loro sangue, un fuoco che li anima e li guida costantemente. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re!
1: Amici, che bello che siete ancora con noi, qui ad Apologetica, ragioni della nostra speranza. Grazie per essere rimasti così tanto tempo con noi. Siamo quasi alla fine del programma sulla resurrezione di Cristo. Verità o mito? Credo che tutto quello che abbiamo visto finora, beh, tutto, indica e ci guida chiaramente verso la verità. Cristo, davvero, è risorto. E parlavamo nel blocco precedente di come ci siano stati, ci sono stati e continuano ad esserci, eh? Fino ad oggi ci sono uomini e donne disposti a morire piuttosto che negare la resurrezione di Cristo. Ci sono ancora martiri. Dovremmo analizzare la storia degli ultimi 2000 anni per renderci conto e chiederci davvero, interrogarci, come mai ci sono stati uomini e donne disposti a dare la propria vita, a donarla, a regalarla, molte volte in modo molto brutale, con torture, punizioni, sofferenze, piuttosto che negare Cristo risorto.
2: Perché?
1: Qual è la loro motivazione? La motivazione non è altro che il fatto che sanno che Cristo è risorto e sanno che Cristo ha promesso la resurrezione per tutti coloro che avessero creduto immuni. Quindi possiamo essere certi, grazie mille, possiamo essere certi la resurrezione è stata davvero un fatto che ha avuto luogo nella storia. Uno dei miei autori preferiti, C.S. Lewis, tra le altre cose, molto famoso per aver scritto Le Cronache di Narnia, ha un libro favoloso che si chiama Il puro cristianesimo, che ti consiglio. E in esso dice che le persone che hanno il maggiore impatto su questo mondo, le persone che influenzano di più questa vita, sono quelle che pensano più costantemente all'altra, al mondo che verrà, alla vita eterna. E questo lo possiamo vedere chiaramente nella testimonianza degli apostoli. Un gruppo di 12 uomini, per la maggior parte ignoranti, poveri, che non valevano nulla agli occhi del mondo. Guarda il lavoro che hanno intrapreso. Ovviamente avevano il grande aiuto dello Spirito Santo. Tuttavia, guarda, loro pensavano tutto il tempo alla vita futura, alla vita eterna, alla vita che Cristo aveva promesso loro. E quale garanzia avevano per credere in queste promesse? Che lo avevano visto risorto, che lo avevano visto glorioso. Lui aveva promesso loro che se avessero dato la vita per lui, lui gliel'avrebbe restituita. E lui stesso fu la prova, la garanzia di quelle promesse. Quindi poterono lanciarsi senza alcun timore a donare tutto. Tutto, persino le proprie vite, perché sapevano che donare la vita per Cristo in realtà significa guadagnarla per sempre. Anche una persona che stimo molto e che amo profondamente dice sempre una cosa. Bisogna avere sempre un piede qui e un piede là. Cioè, bisogna essere presenti in questo mondo, sì, ma soprattutto bisogna avere anche una parte di noi che costantemente anela alla vita eterna, che desidera quella risurrezione. E qui vorrei fare un punto per concludere. Noi cattolici, durante la Santa Messa, dopo la consacrazione, il sacerdote ci invita tutti, come popolo unito, ad annunciare e proclamare qualcosa. Te lo ricordi? Siamo tutti in ginocchio e all'improvviso ci alziamo in piedi. E stando in piedi, come il risorto, perché il risorto significa proprio questo, rimettersi in piedi ancora una volta. Diciamo, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore Gesù. Annunciamo la tua morte, sì, ma proclamiamo al mondo la tua risurrezione. Nell'Eucaristia stiamo facendo proprio questo. Ed è qui che nasce un legame inseparabile tra la risurrezione di Cristo e l'Eucaristia, la sua presenza reale nel sacramento dell'altare. Corpo, sangue, anima e divinità, lì sotto le apparenze del pane e del vino. Qualcosa che non troverai in nessun'altra parte del mondo, se non nella Chiesa Cattolica. Ti invito, fratello. Se sei cattolico e sei andato altrove, hai abbandonato la tua fede, sei caduto in una setta, sei finito in una chiesa protestante, torna, torna a casa. Ti stiamo aspettando. Cristo ha bisogno di te e Cristo ti vuole. Nella chiesa che lui ha fondato, nell'unica dove puoi incontrarlo risorto nell'Eucaristia. Nell'unica chiesa dove la potenza della resurrezione di Cristo si vive nei sacramenti che lui stesso ha istituito. Ritorna alla chiesa cappadocia. Se non sei cattolico, vieni. Ti stiamo aspettando, Cristo ti sta aspettando. Se sei cattolico e non vivi i sacramenti, se sei cattolico e non vivi come un risorto, se non hai quella vita, nuova se non sperimenti il fuoco interiore, che è lo Spirito Santo, che ti comunica le verità della fede, che ti comunica la resurrezione del Signore, reinserisciti di nuovo in quella vita sacramentale. La confessione è sempre lì perché il Signore te l'ha data, ce l'ha lasciata proprio perché tu possa sentire la forza della sua resurrezione, la forza del regno di Cristo, il potere di Cristo nella tua vita. Ti esorto, ti invito oggi stesso, incontra Gesù nell'Eucarestia, incontra lì il Gesù risorto. Ricorda ciò che dice il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 54. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Qui sta la forza della predicazione degli apostoli. Qui sta la forza della predicazione di tutti i martiri. Qui sta la forza di tutti coloro che hanno dato la vita. La donavano volentieri, perché sapevano che mangiavano la carne e bevevano il sangue del Signore nella messa, che è sempre esistita. E quindi confidavano di avere già la vita eterna e che il Signore li avrebbe risuscitati nell'ultimo giorno. Tu dirai, come può essere possibile questo? Come può essere possibile che il Signore sia realmente presente nell'Eucaristia? Un giorno faremo un programma speciale su questo argomento. Nel frattempo vi lascio con le parole della Scrittura. Romani 11:33. Paolo racconta ai Romani. Saggezza e conoscenza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi disegni e imperscrutabili le sue vie. Paolo si meraviglia, loda la ricchezza, la sapienza del Signore. E guarda cosa ci dice lo stesso Paolo agli Efesini. 3:10. A me, il più piccolo di tutti i santi, è stata concessa questa grazia, quella di annunciare ai pagani l'insondabile ricchezza di Cristo

0: e di chiarire come sia stato dispensato il mistero, nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché la multiforme sapienza di Dio sia ora manifestata ai principati e alle potestà nei cieli, mediante la Chiesa, secondo il disegno eterno realizzato in Cristo. Gesù, nostro Signore, ripeterò questa parte. Paolo dice che la multiforme sapienza di Dio sarà manifestata ai principati e alle potestà nel cielo. La multiforme sapienza di Dio che Paolo lodava in Romani 11. La multiforme sapienza di Dio sarà manifestata ai principati e alle potestà nel cielo. E come verrà loro manifestata? Attraverso la Chiesa. Efesini 3:10. Mediante la Chiesa. Mediante la Chiesa che Cristo ci ha lasciato. Questi misteri della multiforme sapienza di Dio parlano di tantissime cose, ma tra questi si parla dell'Eucaristia. La multiforme sapienza di Dio, rivelata sulla terra e nei cieli mediante la Chiesa. Vieni in Chiesa, avvicinati, riconciliati con esso. Lì ti sta aspettando il Signore nell'Eucaristia per mostrarti tutto il suo amore e tutta la potenza della sua risurrezione.
1: I pronti guerrieri impugnano la loro spada e si arruolano per combattere. Per questo motivo sono stati accuratamente addestrati e difenderanno con fermezza la verità, che non gli sarà mai tolta in nessun modo. Il fuoco che scorre nel loro sangue. Viva Cristo Re! Viva Cristo Re! Il grido di battaglia che infiamma profondamente la terra intera. Viva Cristo Re! Il nostro amato sovrano, il nostro Signore eterno, il nostro valoroso capitano e campione invincibile. Combattere con onore per lui è un vero e proprio privilegio e un grande onore.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e di amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, vi manda

contra ti voy, para soltar a la esperanza. E voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto alla mia domanda.

Cari amici, sono Padre Angelo Espinosa de Los Monteros ed è un piacere condividere oggi con voi qualcosa che va oltre una semplice riflessione. Questa è una vera e propria spiegazione. Sì, anche una riflessione, ma soprattutto una spiegazione sulla fede. E spero che tu la condivida con tutte le persone che conosci. Dopo aver letto diversi libri e grazie anche alla mia esperienza personale, ho deciso di intitolarla proprio così, perché sono cattolico. Pensate che, innanzitutto, cattolico significa universale. Oggi molte persone, anche solo per attaccare, dicono cattolici senza nemmeno sapere cosa stanno dicendo. Si stanno gridando universali, come se fosse un insulto. Era la Chiesa universale, l'unica che esisteva. Oggi ci sono state delle divisioni, ma fate attenzione a ciò che dice San Paolo nella sua lettera agli Efesini 4:4-5. Un solo corpo e un solo spirito, come unica è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. La fede vale più dell'oro, e per questo, se hai dei dubbi, assicurati prima. Se sei sicuro, condividi la tua fede. Se l'hai persa, recuperala, perché vale oro, più dell'oro. A volte si sente dire, una volta ero cattolico, ora invece sono, e cominciano, non ho nessun problema con luterano, anglicano, calvinista, cristiano, per non parlare poi di quando dicono che non sono niente. Io non approvo che tu te ne vada, che tu esca. Non puoi uscire dalla Chiesa perché chi è stato battezzato nella Chiesa Cattolica non è come un club. Non è che restituisci la tessera. Ci faccio un buco. No, no, è un battesimo. Nessuno può uscire, però puoi smettere di frequentare. Puoi allontanarti. Io non approvo che tu ti allontani dalla Chiesa Cattolica, ma rispetto la tua decisione di cambiare la fede che Dio ti ha dato per quella che ti piace. Ma permettimi almeno di dirti una cosa. Perché sono cattolico? E perché voglio continuare ad esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita? Prima di tutto, sono cattolico perché è la Chiesa che ha fondato Cristo. Così semplice e chiaro. Tutto lo fa Cristo. Lo fa per la nostra salvezza. Se Cristo ha fondato una Chiesa, l'ha fatto per salvarci e tutti dobbiamo aderire ad essa. Se Cristo non ne ha fondata nessuna, allora tutte le Chiese sono false e non dovremmo appartenere a nessuna. Per questo motivo, anche se riconosciamo i molti elementi di santità e verità presenti in altre Chiese, per un cattolico non ha senso né ragione lasciare la Chiesa di Cristo per passare a un'altra fondata da un uomo, per quanto intelligente o famoso egli sia. Cristo, nostro unico Salvatore, ha istituito la sua Chiesa Santa. Questa unica Chiesa sussiste nella Chiesa Cattolica. Questo è logico. Se c'è un unico Salvatore, deve esserci una sola Chiesa. Io rispetto e riconosco le tante cose buone che ci sono nelle altre Chiese cristiane, ma io voglio vivere e morire in quella che ha fondato Cristo. Mi è persino capitato che mi invitassero a casa di qualche cristiano o di un'altra denominazione. E mi chiede la confessione quando gli dico: «Ma sei cattolico? Sei cristiano? Cosa sei tu?» E mi dice: «Guardi padre, per vivere va bene qualsiasi chiesa, per morire solo la Chiesa Cattolica. Io sono stato cattolico, voglio tornare anche solo negli ultimi giorni della mia vita, voglio l'assoluzione, voglio l'Eucaristia. In secondo luogo, sono cattolico perché la mia Chiesa è una famiglia». C'è chi afferma: «Io sono cristiano della Bibbia e non ho bisogno della Chiesa». Ma questo è un errore enorme,
perché essere cristiani significa vivere in comunione con gli altri. Dio vuole che ci aiutiamo gli uni gli altri nel cammino della salvezza. Yahweh ordinò a Noè di costruire un'arca e si salvarono tutti quelli che erano dentro. Se leggi la prima lettera di San Pietro, 3:20, Noè si salvò in famiglia. Per questo l'arca è simbolo della Chiesa. Gli israeliti si salvarono insieme con Mosè come loro capo e guida. La Chiesa che è il nuovo popolo di Dio. Se pensi di poter attraversare il deserto da solo, usando come mappa la tua personale interpretazione della Bibbia, non dare la colpa a Dio se ti perdi. Per questo Cristo non ha scritto un libro, ma ha fondato una Chiesa. E per questo San Paolo non chiama la Chiesa Club di Gesù, ma Corpo di Cristo. Perché tu capisca che separandoti dalla sua Chiesa, ti separi da Cristo. Non stai uscendo da un club. Leggete il Vangelo di San Giovanni 15:1-6. Terzo. Sono cattolico perché nella Chiesa conosco con certezza la dottrina di Cristo. Totale, completa. Cristo ha mandato i suoi apostoli a insegnare tutta la sua dottrina a tutti. Sempre, tutta, a tutti, per tutto il tempo. Leggete Matteo 28:16-20. E a noi ha chiesto di ascoltare loro. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi rifiuta voi, rifiuta me. Leggete Luca 10:16. Oggi ci sono molti che predicano Cristo e, come San Paolo,

Paolo, ne siamo felici. Ma noi vogliamo ascoltare solo quelli che Cristo ha mandato. Questi sono gli apostoli e i loro legittimi successori. Quarto, la mia chiesa è la casa di Dio. Conosco chiese protestanti molto grandi e belle, direi splendide, e lì Cristo può rendersi presente se si riuniscono nel suo nome. Matteo 18, 20. Dove due sono riuniti nel mio nome, lì sono io, ma non le scambierei mai con la silenziosa, povera e piccola chiesa del mio paese, perché lì Cristo è realmente presente sotto le specie del pane e del vino, le specie eucaristiche. Lì posso parlare con Dio come con un amico, perché è lì presente. Leggete Esodo 33:11. C'è chi dice che tutte le chiese sono uguali, ed è vero, ma solo all'apparenza. Dentro, nella mia chiesa, c'è la lampada accesa del santuario, la lampada del Santissimo, la lampada simbolo della presenza di Dio. Leggete Samuele 3:3. Non a caso San Paolo dice che la chiesa è la casa del Dio vivente. Leggete Timoteo 3:15. Io non sono disposto a lasciare la casa di Dio per andare nella casa del vicino, anche se fosse più grande, più bella, si cantasse meglio, fosse più splendida, ma dove non c'è il mio Dio vivente. Quinto, sono cattolico perché è l'unica chiesa viva e mi offre Dio come pane di vita. Io non voglio che Cristo mi rimproveri. Voi scrutate le scritture, diceva ai farisei, ma non volete venire a me per avere la vita. Leggete Giovanni 5, 39-40. Lui mi invita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6, 34-37. Tutte le chiese cristiane scrutano le scritture come i farisei e tutti dicono di avere ragione. Per questo non si mettono d'accordo, per questo sono diverse. La luterana, la calvinista, quella di Zwingli, l'anglicana, i cristiani, per non parlare di altre sette, i testimoni di Geova, i mormoni, tutti usano il nome e la figura di Cristo, ma non lo seguono. Scrutano le scritture come i farisei, ma solo la Chiesa cattolica mi offre Cristo, il pane della vita. Giovanni 6, 55, 58. Se Cristo mi ha lasciato l'Eucaristia come memoriale del suo amore, come potrei dimenticarmi del suo amore? Non c'è dubbio che in tutte le chiese si predichino cose belle su Cristo. Ma cosa mi danno che valga più che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica. Numero 1380. Cosa mi danno? Cosa c'è di più prezioso che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Ovunque ci sono buoni predicatori. Ovunque. Banchetti ovunque. L'amicizia non ha nemmeno bisogno di una chiesa. Protezione, la puoi trovare ovunque. L'Eucaristia. Solo nella Chiesa Cattolica. Sesto, sono cattolico perché Cristo mi ha affidato a sua madre. Il discepolo amato ai piedi della croce rappresentava tutti i cristiani. Se Cristo mi dice, ecco tua madre, Giovanni 19, 27, come potrei andare in un'altra chiesa che la disprezza e afferma che è una donna qualunque? Se San Giovanni l'ha portata a casa sua, come potrei andare in un'altra chiesa? Che nemmeno mi permette di avere un quadro della Santissima Vergine. Sappiamo già che il quadro non è la Vergine, un'immagine, un dipinto, un'icona, una scultura, un intaglio che mi aiuti a ricordarla. Come quando accendo il computer e compare la foto di mia madre, la ricordo. Non è mia madre, non è mia madre. È un ricordo, un'immagine che mi porta immediatamente il cuore a mia madre e a tutto ciò che ha fatto per me. È interessante come.

comprendere che Gesù disse: Madre, ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Non ha mai detto: Maria, ti lascio Giovanni, Giovanni, rimani con Maria. Ci ha parlato della madre e del figlio. Gesù non fece regali particolari, non lasciò l'Eucaristia a una sola persona, non insegnò il Padre nostro solo a una persona dicendo: Lo preghi solo tu. Non battezzò solo uno o cinque dicendo: Voi cinque sarete gli unici cinque battezzati di tutta l'umanità. No, tutto ciò che fece Gesù fu per andare. Andate, evangelizzate, portatelo, battezzate, convertite, insegnate a tutti, l'Eucaristia, a tutti. Mia madre gli disse: Figlio, Giovanni era lì a rappresentare tutti noi, come i dodici nell'Eucaristia, come in tanti altri miracoli. L'ha lasciata per noi. Io sono il figlio e lei è la madre. Settimo, sono cattolico per amore della verità. Secondo il principio protestante dell'interpretazione privata della scrittura, ognuno può insegnare la propria opinione. Rispetto le opinioni degli altri, ma Cristo è la verità, non l'opinione. L'opinione porta alla confusione e alla divisione. La verità porta all'unica certezza. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti esprimono opinioni. Prima, solo gli intelligenti, solo i formati, solo chi sapeva leggere, solo chi aveva accesso all'università poteva farlo. Da quando esistono i social, tutti diamo la nostra opinione, chiunque, anche su ciò che non conosciamo. Ti chiedono persino se sarebbe fattibile costruire un edificio proprio qui di fronte. Io dico di sì. Hai già studiato il terreno? Sai quanto bisogna scavare? Che spazio serve? Quanti ettari servono almeno per strade, serbatoi d'acqua, il campo da calcio o qualsiasi cosa tu voglia costruire? No. Io penso che qui di fronte potremmo costruire lo stadio della città. Non dirmelo, non esprimere opinioni se non sai. Da quando ci sono i social ormai tutto è opinabile. Medicina, architettura, politica. Tutto è opinabile, anche la religione. Questo è ciò che ha fatto il principio protestante. L'unica certezza è Cristo. Cristo ha eretto la sua Chiesa come colonna e fondamento della verità. Leggete Timoteo 3:15. Per questo la Chiesa cattolica è la maestra della verità e la sua missione è esporre e insegnare. Unicamente la verità che è Cristo conta. Non valgono nemmeno le opinioni di qualche padre o di qualche suora che magari non ha studiato. Non ci insegna ciò che sta nel Vangelo così com'è e 2000 anni di dottrina cattolica. Gesù disse a Pietro: Quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo, quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Solo a lui diede questo potere. Quindi, esporre e insegnare unicamente la verità che è Cristo. Noi non neghiamo che in altre chiese cristiane ci siano molti elementi di verità. Ma ricordalo, un pezzo di specchio può benissimo riflettere la luce del sole, ma non per questo lascerò il sole per tenermi il suo riflesso. Ottavo, sono cattolico perché mi entusiasma la testimonianza dei suoi santi, l'eroismo dei suoi martiri, la moltitudine delle sue vergini. Lo zelo dei suoi predicatori, l'amore dei suoi missionari. C'è chi cerca di confonderci menzionando i papi corrotti, i sacerdoti malvagi, l'Inquisizione, eccetera. Io rispondo così: mostrami una chiesa che abbia più martiri che hanno dato la vita per Cristo, più missionari che abbiano predicato il Vangelo. Più donne consacrate al servizio dei poveri. E io andrò con quella chiesa. Il silenzio è eloquente.

Non esistono. Tutte le chiese cristiane derivano da quella cattolica. Tutti abbiamo avuto la stessa unica radice. Poi l'uomo, per egoismo, per superbia, per disaccordi, per qualsiasi motivo, si è andato separando. Se è nella Chiesa cattolica che vedo il potere di Cristo più forte, la grazia di Cristo più abbondante, la sua santità più attraente, coinvolgente, la sua carità più efficace. Mi passano per la mente, mentre parlo, i lasalliani, i gesuiti, i domenicani, i francescani, Madre Teresa di Calcutta, gli scolopi, con la quantità di opere che hanno realizzato in 2000 anni. Alcuni dei loro uomini e donne hanno sbagliato. Sì, anch'io, anche tu. Tutti abbiamo sbagliato. Ma, più santi, dove li trovi? I carmelitani e molti altri che non riesco a ricordare, gli agostiniani. La loro santità più affascinante, la loro carità più efficace, tutti quelli dedicati all'istruzione, agli ospedali, alle carceri. Rendersi cura delle donne che si sono smarrite nella vita, per non parlare degli uomini che si sono smarriti nella vita. Per questo sono e voglio continuare a essere cattolico. Nono. Sono cattolico perché a Cristo non piacciono le divisioni e vuole che tutti uniti formiamo un solo gregge sotto un solo pastore. Il settario prima semina dubbio e diffidenza, poi taglia e separa e infine accaparra. Gesù Cristo vuole l'unità. Leggete San Giovanni 17, 21, 23, perché l'unità è simbolo della carità. Lui pregò per la carità. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come noi. Non prego solo per loro, ma anche per quelli che crederanno in me grazie alla loro parola, affinché siano una cosa sola. Quante preghiere conosci che ha fatto Gesù? Il Padre nostro ce l'ha insegnata lui. Nel Getsemani stava pregando: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Quali altre preghiere? Praticamente non ce ne sono, tranne che nel Vangelo di San Giovanni. Dal capitolo 13, 14, più precisamente dal 15, dopo la lavanda dei piedi, l'ultima cena, Gesù si mette a pregare. No, non come quando ci disse: quando pregate, pregate così. No, non ci ha insegnato il Padre nostro. No, no, lui si mise a pregare, a parlare con suo Padre davanti agli apostoli. Padre, che siano una cosa sola, come tu ed io siamo una cosa sola. Leggilo, vedrai quante cose chiede al Padre. Il nostro Signore vuole che nella sua Chiesa ci sia un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16. Affidò le sue pecore e i suoi agnelli a Pietro. Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Giovanni 21:15-17. Se sei una pecora di Cristo, lasciati guidare dal pastore, nominato da Cristo. Lui desidera che siamo uniti e non divisi in una moltitudine di chiese, a seconda dei gusti, dove ognuno può credere più o meno in alcune cose, in qualcosa ci assomigliamo. In altre cose siamo diversi. Leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 820. Gli apostoli, quelli che hanno conosciuto, toccato, mangiato e bevuto con Cristo, ci esortano all'unità. Un solo corpo e non membra divise, un solo spirito e non molti spiriti. Una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Efesini 4:4. Ci sono alcuni cristiani che dicono di accettare solo la Bibbia e si autoproclamano pastori con il diritto di formare il proprio gregge, fondare la propria speranza, inventare la propria fede e stabilire il proprio battesimo.
e in definitiva non accettano altro dominio se non quello della propria ragione e giudizio per interpretare la Bibbia. Quando invece l'Apostolo San Pietro ha chiaramente detto che nessun passo della Scrittura è abbandonato al libero arbitrio, alla propria interpretazione.

A me hanno lasciato in eredità la fede e non la cambierei per nulla al mondo. C'è chi dice che oggi dovremmo battezzarci tutti a 20 anni, così ognuno sceglie quello che vuole. Quando amo un figlio o una figlia con tutto il cuore, gli do il cibo migliore, le cose migliori, tutto quello che posso, le carezze migliori, gli abbracci migliori, la migliore, l'unica vera fede. Non sto dicendo che qualsiasi cosa funzioni. Un decimo. Solo cattolico per grazia di Dio. La fede cattolica è un talento che Dio ti ha dato e Lui ti chiederà conto di esso. Se lo perdi a causa della tua negligenza, la colpa è tua. Matteo 25, 24, 28. Ecco perché Gesù dice: chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo 10, 22. Lo ha detto di recente il Papa con queste parole. Se la fede è un dono di Dio per avvicinare gli altri alla fede, allora vi do alcuni consigli. Questi sono i consigli di San Giovanni Paolo II. Bene, questi sono suggerimenti di altri sacerdoti, ma basati su ciò che ha detto Giovanni Paolo II. La fede è un talento. Per prima cosa, studia la fede. La Chiesa Cattolica non ha paura della verità. Studialo. L'unica cosa che teme è l'ignoranza. Martin vendeva pietre ai collezionisti nel deserto. Un giorno, un geologo entrò nel suo negozio per comprare un souvenir per i suoi figli. Ne prese una che attirò la sua attenzione e chiese: «Quanto costa?» «Tutte costano 20 dollari, ma siccome quella non è molto bella, la vendo a 10». Il cliente pagò il prezzo e si diresse in banca per depositarla. Era uno zaffiro grezzo che valeva più di 1 milione, ma lui ignorava il suo valore. Studia la tua fede. Non tutte sono uguali, non tutte valgono lo stesso, non tutte possiedono il tesoro impagabile, inestimabile dell'Eucaristia. Secondo consiglio, praticala. Molti cambiano la loro fede perché non l'hanno mai praticata. La fede non entra, entusiasma solo chi la vive. Per questo esiste il detto, già da tantissimi anni, cattolico ignorante. Prossimo protestante, cattolico non praticante, sicuramente protestante. Su questa stessa linea, Giovanni Paolo II ci ha lasciato scritto: uno dei motivi che possono portare ad accogliere le proposte di questi nuovi movimenti religiosi è la mancanza di coerenza con cui alcuni cristiani vivono il loro impegno e anche il desiderio di una vita cristiana più fervorosa, che si spera di sperimentare in una determinata setta, quando la comunità che si frequenta è poco impegnata. Ma si tratta di un inganno. Dal malessere interiore menzionato prima, si esce attraverso la vera conversione interiore, secondo il Vangelo, e non affiliandosi in modo avventato a questo tipo di gruppi. Il Papa, in poche parole, vuole dire: siccome non ho trovato quello che cercavo nella Chiesa Cattolica, me ne vado e mi unisco a un gruppo che invece pratica. Il Papa ci dice: pratica tu. Come disse nostro Signore Gesù Cristo a San Francesco d'Assisi: ricostruisci la mia chiesa, non cambiare chiesa. E terzo consiglio: condividila. Anche Giovanni Paolo II diceva: la fede si rafforza donandola. La forza delle sette sta nel silenzio e nella passività dei cattolici. La verità non ha bisogno né di urla né di clamori, si impone da sola. Basta predicarla con chiarezza e vigore. Diventa un evangelizzatore a tempo pieno, condividendo con i tuoi amici, in casa, al lavoro, ovunque, le tue conoscenze, la tua testimonianza. Condividendolo con la tua stessa vita. Ci sono due modi per condividere la fede.

0: con le mie parole e soprattutto con le mie opere, ovviamente con la liturgia, la messa, le mie parole, le mie opere, sacramenti. Concludo ricordandoti che il Concilio Vaticano II riconosce che al di fuori della Chiesa Cattolica si trovano molti elementi di santità e di verità e ci sentiamo uniti a quei fratelli in Cristo, come afferma la Lumen Gentium capitolo 8. Ma con la stessa fermezza afferma che la pienezza della grazia e della verità è stata affidata alla Chiesa Cattolica e a questa Chiesa sono stati affidati tutti i beni della nuova alleanza. Unitatis Redintegratio III. Tutti insegnano verità, alcuni meno, altri di più, altre chiese di più. Ma è la Chiesa Cattolica che guida verso la verità completa, Lumen Gentium 4. Essa, per volontà di Cristo, è maestra della verità, Dignitatis Humanae 14. Tutto si trova nel Concilio. La Chiesa riconosce che ci sono molti che onorano la Sacra Eucaristia come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15, ma afferma che quella scrittura è unita alla tradizione e al magistero. Come detto poc'anzi, essi onorano la Sacra Scrittura come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15. Ma la Chiesa afferma anche che questa scrittura è legata alla tradizione e al magistero, cosicché nessuna delle due può esistere senza le altre. Dai Verbum ix. Come i grandi capolavori della Chiesa di Cristo, tutti la imitano, ma nessuno la eguaglia o la supera, perché è opera di Cristo. Pensate che prima della scrittura c'erano la tradizione e il magistero. Prima della scrittura c'erano gli apostoli, i discepoli, la trasmissione orale, gli insegnamenti degli apostoli. Solo dopo molti anni tutto questo venne messo per iscritto. Cosa è più importante? Le tre vanno di pari passo, non possono esistere l'una senza l'altra. Una senza l'altra. Se ti dico la scrittura e chi l'ha scritta, se ti parlo della tradizione e dove è finita, abbiamo bisogno della scrittura, il magistero e su cosa si basa il magistero. Non si possono separare tradizione, magistero e scrittura. Concludiamo con una breve preghiera, nella quale chiediamo al nostro Signore, Signore Gesù, non permettere che i corvi del dubbio divorino il seme della fede che tu hai piantato nel mio cuore, che non venga soffocato dalle spine delle mie stesse passioni, ma che, attraverso lo studio e la testimonianza, metta radici nel mio cuore e porti molto frutto. Così sia. Diffondete tutto questo affinché non ci sia nemmeno un cattolico che, in fondo, possa dire la verità è che non so perché sono cattolico, perché sei cattolico, perché mi hanno battezzato, perché i miei genitori sono cattolici. Ma in cosa credi? In tutto questo. È in questo che bisogna credere. Che Dio vi benedica sempre e facciamo tutto il bene che possiamo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sono Paola. Ho 44 anni e sono sposata con Daniele da 17. Il Signore ha arricchito la nostra famiglia con 3 figli stupendi. Difficile spiegare la grandezza del miracolo della vita. Un'esperienza talmente meravigliosa che non esistono parole adatte. Numerose le sensazioni che assalgono una mamma nel mistero della nascita. Tenerezza, pienezza, calore, stupore, fortezza, speranza, custodia, protezione. Ma ciò che rimane impresso ogni giorno è quello sguardo, quegli occhi puri, vivi e luminosi che sanno di eterno. Ed è in quel preciso istante che ogni dolore scompare per fare spazio alla gioia assoluta, data dalla consapevolezza di aver incontrato lo sguardo di Dio che pervade il cuore e l'anima, facendoti sentire concretamente amata. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi? Questa è la domanda che il sacerdote ci ha posto il giorno del nostro matrimonio, alla quale come coppia abbiamo risposto assolutamente sì. Dire sì alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere ed esistere, perché unico ed irripetibile. Lasciamo che Dio operi pienamente nella nostra vita. Lasciamo a Lui il controllo sulla nostra vita, sul nostro futuro. Lasciamo che Dio realizzi i Suoi piani nella nostra famiglia. Questo vuol dire anche perdere. Perdere i propri sogni, progetti, del tempo libero. Perdere una sicurezza economica. Ma vale assolutamente la pena perdere per conquistare la gioia di una vita che nasce e rende meravigliosa ogni cosa. Amo la vita in tutte le sue stagioni e ancora oggi mi stupisco sempre di fronte a questo prodigio e alla tenerezza che esso produce. Mi fermo ad accarezzare la pancia di una donna incinta. Mi commuovo alle recite scolastiche dei figli. Entro di soppiatto nelle loro camere e guardandoli dormire li benedico, senza pensare neppure un istante alle fatiche, dimenticando completamente le ore di sonno perse, il tempo libero occupato dai 1000 impegni quotidiani, perché attraverso la vita donata ho la certezza di essere amata da Dio e questa felicità mi accompagna continuamente. Credo fermamente che la famiglia sia testimone vivente della bellezza di Cristo.
1: Siate aperti alla vita. Essa è un dono di Dio preziosissimo e per questo va vissuta sempre con dignità, rispetto, attenzione e amore. Ogni fase della nostra esistenza merita considerazione e tutela. Nessun uomo è padrone della vita né della propria né di quella di chiunque altro. La vita è l'avventura più bella che ci è concesso di sperimentare. Facciamone buon uso e sull'esempio del beato Carlo Acutis non sprechiamo tempo per cose che non piacciono a Dio, ma viviamo sempre in sintonia con la sua volontà. Come padre cerco di agire con responsabilità ed insegno ai miei figli a non avere paura di vivere e dare la vita, a scoprire, sperimentare, sbagliare sapendosi rialzare, mettendo il cuore in tutto ciò che fanno, perché così riusciranno a realizzare il progetto che Dio ha pensato su di loro. Solo rispettando, difendendo, amando e servendo la vita, ogni vita umana troveremo la strada della giustizia, dello sviluppo, della libertà, della pace e della felicità vera.
0: Santa Madre Teresa di Calcutta, nel suo inno alla vita, scrive: la vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, realizzalo. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è una promessa, mantienila. La vita è dolore, superalo. La vita è una canzone, cantala. La vita è una lotta, accettala. La vita è un'avventura, sfidala. La vita è fortuna, creala. La vita è troppo preziosa, non distruggerla. La vita è vita, difendila.

Cari amici, sono padre Angelo Espinosa de Los Monteros ed è un piacere condividere oggi con voi qualcosa che va oltre una semplice riflessione. Questa è una vera e propria spiegazione. Sì, anche una riflessione, ma soprattutto una spiegazione sulla fede. E spero che tu la condivida con tutte le persone che conosci. Dopo aver letto diversi libri e grazie anche alla mia esperienza personale, ho deciso di intitolarla proprio così, perché sono cattolico. Pensate che, innanzitutto, cattolico significa universale. Oggi molte persone, anche solo per attaccare, dicono cattolici senza nemmeno sapere cosa stanno dicendo. Ci stanno gridando universali, come se fosse un insulto. Era la Chiesa universale, l'unica che esisteva. Oggi ci sono state delle divisioni, ma fate attenzione a ciò che dice San Paolo nella sua lettera agli Efesini 4:4-5. Un solo corpo e un solo spirito, come unica è la speranza alla quale siete stati chiamati. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. La fede vale più dell'oro e per questo, se hai dei dubbi, assicurati prima. Se sei sicuro, condividi la tua fede. Se l'hai persa, recuperala, perché vale oro, più dell'oro. A volte si sente dire, una volta ero cattolico, ora invece sono, e cominciano, non ho nessun problema con luterano, anglicano, calvinista, cristiano, per non parlare poi di quando dicono che non sono niente. Io non approvo che tu te ne vada, che tu esca. Non puoi uscire dalla Chiesa perché chi è stato battezzato nella Chiesa Cattolica non è come un club. Non è che restituisci la tessera. Ci faccio un buco. No, no, è un battesimo. Nessuno può uscire, però puoi smettere di frequentare. Puoi allontanarti. Io non approvo che tu ti allontani dalla Chiesa Cattolica, ma rispetto la tua decisione di cambiare la fede che Dio ti ha dato per quella che ti piace. Ma permettimi almeno di dirti una cosa. Perché sono cattolico? E perché voglio continuare ad esserlo fino all'ultimo giorno della mia vita? Prima di tutto, sono cattolico perché è la Chiesa che ha fondato Cristo. Così semplice e chiaro. Tutto lo fa Cristo. Lo fa per la nostra salvezza. Se Cristo ha fondato una Chiesa, l'ha fatto per salvarci e tutti dobbiamo aderire ad essa. Se Cristo non ne ha fondata nessuna, allora tutte le chiese sono false e non dovremmo appartenere a nessuna. Per questo motivo, anche se riconosciamo i molti elementi di santità e verità presenti in altre chiese, per un cattolico non ha senso né ragione lasciare la Chiesa di Cristo per passare a un'altra fondata da un uomo, per quanto intelligente o famoso egli sia. Cristo, nostro unico Salvatore, ha istituito la sua Chiesa Santa. Questa unica Chiesa sussiste nella Chiesa Cattolica. Questo è logico. Se c'è un unico Salvatore, deve esserci una sola Chiesa. Io rispetto e riconosco le tante cose buone che ci sono nelle altre chiese cristiane, ma io voglio vivere e morire in quella che ha fondato Cristo. Mi è persino capitato che mi invitassero a casa di qualche cristiano o di un'altra denominazione. E mi chiede la confessione quando gli dico: «Ma sei cattolico? Sei cristiano? Cosa sei tu?» E mi dice: «Guardi padre, per vivere va bene qualsiasi chiesa, per morire solo la Chiesa Cattolica. Io sono stato cattolico, voglio tornare anche solo negli ultimi giorni della mia vita, voglio l'assoluzione, voglio l'Eucaristia. In secondo luogo, sono cattolico perché la mia Chiesa è una famiglia». C'è chi afferma: «Io sono cristiano della Bibbia e non ho bisogno della Chiesa». Ma questo è un errore enorme,
perché essere cristiani significa vivere in comunione con gli altri. Dio vuole che ci aiutiamo gli uni gli altri nel cammino della salvezza. Yahweh ordinò a Noè di costruire un'arca e si salvarono tutti quelli che erano dentro. Se leggi la prima lettera di San Pietro, 3:20, Noè si salvò in famiglia. Per questo l'arca è simbolo della Chiesa. Gli israeliti si salvarono insieme con Mosè come loro capo e guida. La Chiesa che è il nuovo popolo di Dio. Se pensi di poter attraversare il deserto da solo, usando come mappa la tua personale interpretazione della Bibbia, non dare la colpa a Dio se ti perdi. Per questo Cristo non ha scritto un libro, ma ha fondato una Chiesa. E per questo San Paolo non chiama la Chiesa Club di Gesù, ma Corpo di Cristo. Perché tu capisca che separandoti dalla sua Chiesa, ti separi da Cristo. Non stai uscendo da un club. Leggete il Vangelo di San Giovanni 15:1-6. Terzo. Sono cattolico perché nella Chiesa conosco con certezza la dottrina di Cristo. Totale, completa. Cristo ha mandato i suoi apostoli a insegnare tutta la sua dottrina a tutti. Sempre, tutta, a tutti, per tutto il tempo. Leggete Matteo 28:16-20. E a noi ha chiesto di ascoltare loro. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi rifiuta voi, rifiuta me. Leggete Luca 10:16. Oggi ci sono molti che predicano Cristo e, come San Paolo, ne siamo felici. Ma noi vogliamo ascoltare solo quelli che Cristo ha mandato. Questi sono gli apostoli e i loro legittimi successori. Quarto, la mia chiesa è la casa di Dio. Conosco chiese protestanti molto grandi e belle, direi splendide, e lì Cristo può rendersi presente se si riuniscono nel suo nome. Matteo 18:20. Dove due sono riuniti nel mio nome, lì sono io, ma non le scambierei mai con la silenziosa, povera e piccola chiesa del mio paese, perché lì Cristo è realmente presente sotto le specie del pane e del vino, le specie eucaristiche. Lì posso parlare con Dio come con un amico, perché è lì presente. Leggete Esodo 33:11. C'è chi dice che tutte le chiese sono uguali, ed è vero, ma solo all'apparenza. Dentro, nella mia chiesa, c'è la lampada accesa del santuario, la lampada del Santissimo, la lampada simbolo della presenza di Dio. Leggete Samuele 3:3. Non a caso San Paolo dice che la chiesa è la casa del Dio vivente. Leggete Timoteo 3:15. Io non sono disposto a lasciare la casa di Dio per andare nella casa del vicino, anche se fosse più grande, più bella, si cantasse meglio, fosse più splendida, ma dove non c'è il mio Dio vivente. Quinto, sono cattolico perché è l'unica chiesa viva e mi offre Dio come pane di vita. Io non voglio che Cristo mi rimproveri. Voi scrutate le scritture, diceva ai farisei, ma non volete venire a me per avere la vita. Leggete Giovanni 5:39-40. Lui mi invita. Io sono il pane della vita. Chi viene a me non lo caccerò fuori. Giovanni 6:34-37. Tutte le chiese cristiane scrutano le scritture come i farisei e tutti dicono di avere ragione. Per questo non si mettono d'accordo. Per questo sono diverse. La luterana, la calvinista, quella di Zwingli, l'anglicana, i cristiani, per non parlare di altre sette, i testimoni di Geova, i mormoni, tutti usano il nome e la figura di Cristo, ma non lo seguono. Scrutano le scritture come i farisei, ma solo la Chiesa cattolica mi offre Cristo, il pane della vita.
Giovanni 6, 55, 58. Se Cristo mi ha lasciato l'Eucaristia come memoriale del suo amore, come potrei dimenticarmi del suo amore? Non c'è dubbio che in tutte le chiese si predichino cose belle su Cristo. Ma cosa mi danno che valga più che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1380. Cosa mi danno? Cosa c'è di più prezioso che ricevere Cristo nell'Eucaristia? Ovunque ci sono buoni predicatori. Ovunque. Banchetti ovunque. L'amicizia non ha nemmeno bisogno di una chiesa. Protezione la puoi trovare ovunque. L'Eucaristia solo nella Chiesa Cattolica. Sesto, sono cattolico perché Cristo mi ha affidato a sua madre. Il discepolo amato ai piedi della croce rappresentava tutti i cristiani. Se Cristo mi dice, ecco tua madre, Giovanni 19, 27, come potrei andare in un'altra chiesa che la disprezza e afferma che è una donna qualunque? Se San Giovanni l'ha portata a casa sua, come potrei andare in un'altra chiesa? Che nemmeno mi permette di avere un quadro della Santissima Vergine. Sappiamo già che il quadro non è la Vergine, un'immagine, un dipinto, un'icona, una scultura, un intaglio che mi aiuti a ricordarla. Come quando accendo il computer e compare la foto di mia madre, la ricordo. Non è mia madre, non è mia madre. È un ricordo, un'immagine che mi porta immediatamente il cuore a mia madre e a tutto ciò che ha fatto per me. È interessante comprendere che Gesù disse, madre, ecco tuo figlio, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Non ha mai detto, Maria, ti lascio Giovanni, Giovanni, rimani con Maria. Ci ha parlato della madre e del figlio. Gesù non fece regali particolari, non lasciò l'Eucaristia a una sola persona, non insegnò il Padre nostro solo a una persona dicendo, lo preghi solo tu. Non battezzò solo uno o cinque dicendo, voi cinque sarete gli unici cinque battezzati di tutta l'umanità. No, tutto ciò che fece Gesù fu per andare, andate, evangelizzate, portatelo, battezzate, convertite, insegnate. Insegnate a tutti l'Eucaristia, a tutti. Mia madre gli disse, figlio, Giovanni era lì a rappresentare tutti noi, come i dodici nell'Eucaristia, come in tanti altri miracoli. L'ha lasciata per noi, io sono il figlio e lei è la madre. Settimo, sono cattolico per amore della verità. Secondo il principio protestante dell'interpretazione privata della Scrittura, ognuno può insegnare la propria opinione. Rispetto le opinioni degli altri, ma Cristo è la verità, non l'opinione. L'opinione porta alla confusione e alla divisione. La verità porta all'unica certezza. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti esprimono opinioni. Prima, solo gli intelligenti, solo i formati, solo chi sapeva leggere, solo chi aveva accesso all'università poteva farlo. Da quando esistono i social, tutti diamo la nostra opinione, chiunque, anche su ciò che non conosciamo. Ti chiedono persino se sarebbe fattibile costruire un edificio proprio qui di fronte. Io dico di sì. Hai già studiato il terreno? Sai quanto bisogna scavare? Che spazio serve? Quanti ettari servono almeno per strade, serbatoi d'acqua, il campo da calcio o qualsiasi cosa tu voglia costruire? No, io penso che qui di fronte potremmo costruire lo stadio della città. Non dirmelo, non esprimere opinioni se non sai. Da quando ci sono i social ormai tutto è opinabile. Medicina, architettura, politica. Tutto è opinabile, anche la religione.
Questo è ciò che ha fatto il principio protestante. L'unica certezza è Cristo. Cristo ha eretto la sua Chiesa come colonna e fondamento della verità. Leggete Timoteo 3,15. Per questo la Chiesa Cattolica è la maestra della verità e la sua missione è esporre e insegnare. Unicamente la verità che è Cristo conta. Non valgono nemmeno le opinioni di qualche padre o di qualche suora che magari non ha studiato. Non ci insegna ciò che sta nel Vangelo così com'è e 2000 anni di dottrina cattolica. Gesù disse a Pietro: «Quello che legherai sulla terra sarà legato in cielo, quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo». Solo a lui diede questo potere. Quindi, esporre e insegnare unicamente la verità che è Cristo. Noi non neghiamo che in altre chiese cristiane ci siano molti elementi di verità. Ma ricordalo, un pezzo di specchio può benissimo riflettere la luce del sole, ma non per questo lascerò il sole per tenermi il suo riflesso. Ottavo, sono cattolico perché mi entusiasma la testimonianza dei suoi santi, l'eroismo dei suoi martiri, la moltitudine delle sue vergini, lo zelo dei suoi predicatori, l'amore dei suoi missionari. C'è chi cerca di confonderci menzionando i papi corrotti, i sacerdoti malvagi, l'Inquisizione, eccetera. Io rispondo così: mostrami una chiesa che abbia più martiri che hanno dato la vita per Cristo, più missionari che abbiano predicato il Vangelo, più donne consacrate al servizio dei poveri. E io andrò con quella chiesa. Il silenzio è eloquente. Non esistono. Tutte le chiese cristiane derivano da quella cattolica. Tutti abbiamo avuto la stessa unica radice. Poi l'uomo, per egoismo, per superbia, per disaccordi, per qualsiasi motivo, si è andato separando. Se è nella Chiesa Cattolica che vedo il potere di Cristo più forte, la grazia di Cristo più abbondante, la sua santità più attraente, coinvolgente, la sua carità più efficace. Mi passano per la mente, mentre parlo, i lasalliani, i gesuiti, i domenicani, i francescani, Madre Teresa di Calcutta, gli scolopi, con la quantità di opere che hanno realizzato in 2000 anni. Alcuni dei loro uomini e donne hanno sbagliato. Sì, anch'io, anche tu. Tutti abbiamo sbagliato. Ma, più santi, dove li trovi? I carmelitani e molti altri che non riesco a ricordare, gli agostiniani. La loro santità più affascinante, la loro carità più efficace, tutti quelli dedicati all'istruzione, agli ospedali, alle carceri. Rendersi cura delle donne che si sono smarrite nella vita, per non parlare degli uomini che si sono smarriti nella vita. Per questo sono e voglio continuare a essere cattolico. Nono. Sono cattolico perché a Cristo non piacciono le divisioni e vuole che tutti uniti formiamo un solo gregge sotto un solo pastore. Il settario prima semina dubbio e diffidenza, poi taglia e separa e infine accaparra. Gesù Cristo vuole l'unità. Leggete San Giovanni 17, 21, 23, perché l'unità è simbolo della carità. Lui pregò per la carità. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato, affinché siano una cosa sola come noi. Non prego solo per loro, ma anche per quelli che crederanno in me grazie alla loro parola, affinché siano una cosa sola. Quante preghiere conosci che ha fatto Gesù? Il Padre nostro ce l'ha insegnata lui. Nel Getsemani stava pregando: Padre, se è possibile, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Quali altre preghiere? Praticamente non ce ne sono, tranne che nel Vangelo di San Giovanni. Dal capitolo 13, 14,
più precisamente dal 15, dopo la lavanda dei piedi, l'ultima cena, Gesù si mette a pregare. No, non come quando ci disse: quando pregate, pregate così. No, non ci ha insegnato il Padre nostro. No, no, lui si mise a pregare, a parlare con suo Padre davanti agli apostoli. Padre, che siano una cosa sola, come tu ed io siamo una cosa sola. Leggilo, vedrai quante cose chiede al Padre. Il nostro Signore vuole che nella sua Chiesa ci sia un solo gregge e un solo pastore. Giovanni 10:16. Affidò le sue pecore e i suoi agnelli a Pietro. Pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Giovanni 21:15-17. Se sei una pecora di Cristo, lasciati guidare dal pastore, nominato da Cristo. Lui desidera che siamo uniti e non divisi in una moltitudine di chiese, a seconda dei gusti, dove ognuno può credere più o meno in alcune cose, in qualcosa ci assomigliamo. In altre cose siamo diversi. Leggete il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 820. Gli apostoli, quelli che hanno conosciuto, toccato, mangiato e bevuto con Cristo, ci esortano all'unità. Un solo corpo e non membra divise, un solo spirito e non molti spiriti. Una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Efesini 4:4. Ci sono alcuni cristiani che dicono di accettare solo la Bibbia e si autoproclamano pastori con il diritto di formare il proprio gregge, fondare la propria speranza, inventare la propria fede e stabilire il proprio battesimo. E in definitiva, non accettano altro dominio se non quello della propria ragione e giudizio per interpretare la Bibbia. Quando invece l'Apostolo San Pietro ha chiaramente detto che nessun passo della Scrittura è abbandonato al libero arbitrio, alla propria interpretazione. Decimo, perché? Perché sono cattolico. Perché i miei genitori mi hanno battezzato. Io sono cattolico perché i miei genitori mi hanno battezzato. È vero, non me ne vergogno, perché un padre vuole sempre il meglio per i suoi figli. Ad altri lasciano in eredità dei soldi. A me hanno lasciato in eredità la fede e non la cambierei. Per nulla al mondo. C'è chi dice che oggi dovremmo battezzarci tutti a 20 anni, così ognuno sceglie quello che vuole. Quando amo un figlio o una figlia con tutto il cuore, gli do il cibo migliore, le cose migliori, tutto quello che posso, le carezze migliori, gli abbracci migliori, la migliore, l'unica vera fede. Non sto dicendo che qualsiasi cosa funzioni. Un decimo. Solo cattolico per grazia di Dio. La fede cattolica è un talento che Dio ti ha dato e Lui ti chiederà conto di esso. Se lo perdi a causa della tua negligenza, la colpa è tua. Matteo 25:24-28. Ecco perché Gesù dice: chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Matteo 10:22. Lo ha detto di recente il Papa con queste parole. Se la fede è un dono di Dio per avvicinare gli altri alla fede, allora vi do alcuni consigli. Questi sono i consigli di San Giovanni Paolo II. Bene, questi sono suggerimenti di altri sacerdoti, ma basati su ciò che ha detto Giovanni Paolo II. La fede è un talento. Per prima cosa, studia la fede. La Chiesa Cattolica non ha paura della verità. Studialo. L'unica cosa che teme è l'ignoranza. Martin vendeva pietre ai collezionisti nel deserto. Un giorno, un geologo entrò nel suo negozio per comprare un souvenir per i suoi figli. Ne prese una che attirò la sua attenzione e chiese: «Quanto costa?»
Tutte costano 20 dollari, ma siccome quella non è molto bella, la vendo a 10. Il cliente pagò il prezzo e si diresse in banca per depositarla. Era uno zaffiro grezzo che valeva più di un milione, ma lui ignorava il suo valore. Studia la tua fede. Non tutte sono uguali, non tutte valgono lo stesso, non tutte possiedono il tesoro impagabile, inestimabile dell'Eucaristia. Secondo consiglio, praticala. Molti cambiano la loro fede perché non l'hanno mai praticata. La fede non entra, entusiasma solo chi la vive. Per questo esiste il detto, già da tantissimi anni, cattolico ignorante. Prossimo protestante, cattolico non praticante, sicuramente protestante. Su questa stessa linea, Giovanni Paolo II ci ha lasciato scritto. Uno dei motivi che possono portare ad accogliere le proposte di questi nuovi movimenti religiosi è la mancanza di coerenza con cui alcuni cristiani vivono il loro impegno e anche il desiderio di una vita cristiana più fervorosa, che si spera di sperimentare in una determinata setta, quando la comunità che si frequenta è poco impegnata. Ma si tratta di un inganno. Dal malessere interiore menzionato prima, si esce attraverso la vera conversione interiore, secondo il Vangelo, e non affiliandosi in modo avventato a questo tipo di gruppi. Il Papa, in poche parole, vuole dire: siccome non ho trovato quello che cercavo nella Chiesa Cattolica, me ne vado e mi unisco a un gruppo che invece pratica. Il Papa ci dice: pratica tu. Come disse nostro Signore Gesù Cristo a San Francesco d'Assisi, ricostruisci la mia chiesa, non cambiare chiesa. E terzo consiglio, condividila. Anche Giovanni Paolo II diceva, la fede si rafforza donandola. La forza delle sette sta nel silenzio e nella passività dei cattolici. La verità non ha bisogno né di urla né di clamori, si impone da sola. Basta predicarla con chiarezza e vigore. Diventa un evangelizzatore a tempo pieno, condividendo con i tuoi amici, in casa, al lavoro, ovunque, le tue conoscenze, la tua testimonianza. Condividendolo con la tua stessa vita, ci sono due modi per condividere la fede. Con le mie parole e soprattutto con le mie opere, ovviamente con la liturgia, la messa, le mie parole, le mie opere, sacramenti. Concludo ricordandoti che il Concilio Vaticano II riconosce che al di fuori della Chiesa Cattolica si trovano molti elementi di santità e di verità e ci sentiamo uniti a quei fratelli in Cristo, come afferma la Lumen Gentium capitolo 8. Ma con la stessa fermezza afferma che la pienezza della grazia e della verità è stata affidata alla Chiesa Cattolica e a questa Chiesa sono stati affidati tutti i beni della nuova alleanza, Unitatis Redintegratio III. Tutti insegnano verità, alcuni meno, altri di più, altre chiese di più, ma è la Chiesa Cattolica che guida verso la verità completa, Lumen Gentium IV. Essa, per volontà di Cristo, è maestra della verità, Dignitatis Humanae 14. Tutto si trova nel Concilio. La Chiesa riconosce che ci sono molti che onorano la Sacra Eucaristia come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15, ma afferma che quella scrittura è unita alla tradizione e al Magistero. Come detto poc'anzi, essi onorano la Sacra Scrittura come norma di fede e di vita, Lumen Gentium 15. Ma la Chiesa afferma anche che questa scrittura è legata alla tradizione e al Magistero, cosicché nessuna delle due può esistere senza le altre. Dai Verbum Ex. Come i grandi capolavori della Chiesa di Cristo, tutti la imitano, ma nessuno la eguaglia o la supera, perché è opera di Cristo.
Pensate che prima della scrittura c'erano la tradizione e il magistero. Prima della scrittura c'erano gli apostoli, i discepoli, la trasmissione orale, gli insegnamenti degli apostoli. Solo dopo molti anni tutto questo venne messo per iscritto. Cosa è più importante? Le tre vanno di pari passo. Non possono esistere l'una senza l'altra. Una senza l'altra, se ti dico la scrittura e chi l'ha scritta, se ti parlo della tradizione e dove è finita. Abbiamo bisogno della scrittura, il magistero. E su cosa si basa il magistero? Non si possono separare tradizione, magistero e scrittura. Concludiamo con una breve preghiera, nella quale chiediamo al nostro Signore, Signore Gesù, non permettere che i corvi del dubbio divorino il seme della fede che tu hai piantato nel mio cuore, che non venga soffocato dalle spine delle mie stesse passioni, ma che, attraverso lo studio e la testimonianza, metta radici nel mio cuore e porti molto frutto. Così sia. Diffondete tutto questo affinché non ci sia nemmeno un cattolico che, in fondo, possa dire la verità è che non so perché sono cattolico, perché sei cattolico, perché mi hanno battezzato, perché i miei genitori sono cattolici. Ma in cosa credi? In tutto questo. È in questo che bisogna credere. Che Dio vi benedica sempre e facciamo tutto il bene che possiamo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero, per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che al centro ci sia sempre e solo lui.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere è morte, odio e paura. Ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia. Per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno, sono Monica Butacu, vengo di Romania. Sono venuta con un gruppo di nostra regione Moldavia. Sono venuta per seconda volta qui. Volevo dire che è stata una bella esperienza questo pellegrinaggio, perché quando sono andata alla collina della Vergine Maria sull'apparizione, quando sono arrivata, è sentito la protezione della Vergine Maria, una grande, grande protezione, e sentito la presenza che lei mi ha detto in mio cuore che mi ama e lei sta con me. Ha sentito veramente una grande, grande protezione della Vergine Maria. Questa è stata una bella esperienza della mia vita e voglio portare questa esperienza della mia missione, della Chiesa, perché lavoro a Chiesa, è la mia missione dove io lavoro. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

E ben ritrovati carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision. In questo momento di preghiera, la presenza di Gesù che è vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Vogliamo subito iniziare questa nuova settimana con l'aiuto e la guida del Signore. Che il suo Spirito possa aiutarci in questo giorno ad alleggerire le nostre fatiche quotidiane. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo, disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia, io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori." Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, il Vangelo di oggi ci riconduce allo sguardo penetrante di Cristo, che non giudica, ma sa intravedere in ogni cuore la promessa di una rinascita.

Matteo risponde subito alla chiamata, lasciando tutto. E come lui, oggi vogliamo accogliere anche noi la misericordia del Signore. Una misericordia che ci guarisce e ci chiama a mensa con Lui. Rispondiamo tutti noi con il nostro sì. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. E chiediamo l'intercessione della nostra Mamma Celeste, che ci aiuti a convertire il nostro cuore, a dire con vera fede il nostro sì. E la preghiera non è sempre facile. Ci sono momenti in cui le parole non vengono, in cui la mente vaga, in cui ci sembra di parlare nel vuoto. Eppure la preghiera non si misura dalla perfezione delle parole, ma dalla sincerità del cuore. È quello che ci chiede il nostro Signore Gesù. Non dobbiamo aspettare di sentirci pronti per pregare. Basta aprire la bocca o anche solo il cuore e cominciare. Dio non aspetta da noi la perfezione, ma aspetta da noi la vera conversione. E quanti di noi a volte rimandiamo la preghiera perché non ci sentiamo pronti, oppure non ci sentiamo degni. E oggi veniamo a te, Signore Gesù, così come siamo, con la nostra mente distratta, il cuore pesante, le parole che mancano. Ti chiediamo di mandare il tuo angelo, il tuo Santo Spirito, a completare quello che non riusciamo a dirti oggi. Accettando questa nostra preghiera imperfetta, ma come offerta più sincera di quello che abbiamo nel nostro cuore. Perché noi adoriamo te, oh Signore Gesù, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. E adesso eleviamo un canto di adorazione eucaristica al nostro Signore Gesù.

sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati, carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, in questo nostro appuntamento di adorazione eucaristica, dove come sempre invito ognuno di voi a partecipare chiamando a questo numero in diretta 075 81 36 35 per pregare insieme gli uni per gli altri. E se volete mandare una vostra intenzione di preghiera, la affideremo oggi davanti a Gesù e Eucaristia. E il nostro numero di WhatsApp è il 329 5533 241. Ringraziamo e lodiamo nostro Signore Gesù che è misericordioso. In questo testo del Vangelo, della parola di oggi di Matteo, abbiamo visto la conversione, il sì di Matteo alla chiamata di Gesù. E il Signore è il nostro medico, medico delle anime, il medico che può guarire ogni cosa, e bisogna farlo con vera fede, con vero amore, pregare Gesù Eucaristia con tutto il nostro amore. Lui è qui presente, che ci accoglie.

0: Io ogni giorno e ogni volta che ci richiamo in chiesa, Gesù è qui per noi, per tutti noi. E a Lui vogliamo affidare tutta la Santa Chiesa, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, tutti i sacerdoti, le suore, i diaconi, le comunità religiose. Preghiamo che lo Spirito Santo di Gesù li illumini sempre e preghiamo per tante conversioni, come quella di Matteo. Preghiamo per tutte le vostre intenzioni, per tutte quelle che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e per tutti voi che ci state seguendo e state pregando per un'intenzione particolare che portate nel vostro cuore. E diciamo insieme, Gesù, pensaci tu. Ad accompagnarci in questa adorazione eucaristica, come sempre, c'è la nostra Mamma Celeste, con tutti gli angeli e i santi che si riuniscono sempre quando Gesù è presente in mezzo a noi. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
1: Mi chiamo Alessia, dalla provincia di Viterbo.
0: Benvenuta Alessia. Sì.
1: Voglio dire una preghiera. Gesù, ti amo, ti ringrazio anche per le sofferenze e te le offro per la conversione dei peccatori.
0: Bellissima questa preghiera, perché sappiamo che Gesù è misericordioso e l'accoglierà. Ti ringrazio Alessia per questa tua preghiera, detta veramente con amore e con sincerità. Che Dio ti conservi sempre con questa fede.
1: Sì.
0: Passa bene, sorella. Che
1: Grazie.
0: Dio vi benedica. Preghiamo per le intenzioni di Lina d'Agrigento, che chiede preghiere per Martina e Raffaele, che desiderano tanto un bambino. Preghiere per Anna da Foggia, che affida tutti gli ammalati alla misericordia di Dio. Preghiere per sua nuora, Teresa. Antonella da Palermo chiede preghiere per l'anima di Pino, per Bice, Lia, Maria, Mimmo, Rosa, Vincenzo, Paolo e tutte le persone a lei care. Preghiamo per la guarigione di Anna da Foggia, che domani si deve operare e noi la mettiamo sotto il manto di Maria. Angela da Rho chiede preghiere per Bruno, che è ricoverato e sta in sofferenza. Signore Gesù, guarisci tutti gli ammalati che chiedono il tuo aiuto, allenisci loro le sofferenze. Preghiamo per Maria da Potenza, che chiede preghiere per tutta la sua famiglia. Allontana da noi ogni male, Signore Gesù. Ti prego per i miei nemici. Ti affido i miei nipoti, proteggili da ogni male, converti i loro cuori. Preghiamo per Pasquale, dalla provincia di Reggio Calabria, per le sue sofferenze. Signore Gesù, misericordia. Sandra d'Agrigento chiede preghiere per Corrado e Alessandro, per lei e per José, e preghiere per Concetta, per le loro necessità. Cetti da Messina chiede una preghiera per suo figlio, per la sua salute. Andrea d'Albano Laziale si affida a te, o Signore Gesù, per la sua famiglia e chiede l'intercessione di Maria Santissima. Sonia da Treviso ti prega per il suo lavoro, Signore Gesù. Nadia da Torino chiede preghiere per la figlia Fabiola, che la Madonna benedica i suoi studi e la protegga sotto il suo manto. Preghiere per Silvia da Latina, che Gesù, liberaci e guariscici. Ti prego per la nostra famiglia. Caterina da Trapani chiede preghiere per Federica, sua figlia. Francesca da Trapani chiede preghiere per la cugina Rossella, per la sua guarigione. Preghiere per Giacinta da Roma, che chiede preghiere per tutte le famiglie che si trovano in difficoltà, in situazioni difficili. Preghiamo per la pace tra i coniugi e mai più violenze domestiche. Preghiamo per Agnese da Reggio Emilia, che ti dice: Signore, dai aiuto a tutti quelli che ne hanno bisogno. Angela da Pesaro Urbino chiede preghiere per la sua famiglia, per le anime del purgatorio, per una sua intenzione particolare, per suo marito che ha avuto un ictus. San Francesco, intercedi per noi tutti, anche per mio figlio. Luigi da Nola prega a Nostro Signore per la sua guarigione. E facciamo un'Ave Maria per tutte queste intenzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che Maria Santissima intercede per ognuno di noi. Ricordo sempre il numero al quale potete chiamare, che è lo 075 81 36 35. Preghiamo per Deborah dalla Spezia, che chiede preghiere per il suo lavoro. Preghiamo per Maria da Settimo Torinese, per Antonella, mi scuso, una preghiera per le zie ammalate, Giuliana, Angiolina e tutti coloro che soffrono. Preghiere per Elisabetta in provincia di Milano, per la conversione e il dono della fede, per suo figlio Marco e sua moglie Alia. Preghiere per Franca da Isernia, per Antonio, per la sua conversione. Ida da Saronno ti prega per Mara, che è in ospedale. Gesù misericordioso, confidiamo in te. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per la mamma Agrippina, per i suoi nipoti. Mariuccia da Enna oggi affida suo marito per la pace nel cuore e sua nuora, affinché facciano pace, che si avvicini alla famiglia. Gesù, metti la tua mano. Giuseppina da Siracusa chiede preghiere per Sebastiano, per la sua guarigione, per la sua conversione. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e per Giuseppe. Franca da Isernia chiede preghiere di liberazione e conversione nella sua casa, che entri la luce di Gesù. Giovanna dalla Sicilia ti prega, Maria che scioglie i nodi, aiuta Sebastiano che si liberi dalla sua grave malattia, aiuta Giuseppina per avere pace e gioia. Ti affido tutta la famiglia, Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata e Nicolò. Preghiamo per le intenzioni che ci sono arrivate sul Facebook. Preghiamo per Lori, per la sua guarigione. È ammalata oncologica, è una giovane donna, e noi preghiamo per te, Lori, che Dio ti liberi da ogni male. Preghiamo per Mariel, che ti dice: Gesù, ti amo e ti adoro, ti lodo, ti benedico e ti ringrazio. Ti chiedo perdono per me e per tutti i peccatori. Sufia Mendez chiede umilmente la guarigione di suo figlio Naim. Signore Gesù, medico dei medici, provvedi tu. Camilla chiede preghiere affinché lo Spirito Santo soffi su tutti gli ammalati, soprattutto per i bambini, che liberi i giovani dalle tenebre e li avvicini al suo sacro cuore. Camilla chiede preghiere per Nicola, che ha avuto il secondo trapianto di fegato, e ti prega per questa nuova rinascita. Maria Rosa chiede preghiere alla Santissima Mamma Celeste per intercessione. Aiutaci. Annalisa chiede preghiere per la sua famiglia, per la pace nelle famiglie e nel mondo intero. Preghiamo per Sole, che affida tutti i ragazzi che sono nella perdizione di brutti vizi, che il Signore li liberi. Una preghiera per le sue intenzioni. Signore Gesù, tu che sei amore misericordioso, ascolta queste nostre preghiere. Te le affidiamo, Signore Gesù. Preghiamo per Chiara da Bologna, per la sua famiglia, per tutti gli amici che hanno bisogno delle tue grazie, Signore Gesù, per Cordian, per Marco, Martina, nonna Teresa, per Massimo, preghiere per Giulia, per Serena, per Stella, per Diana. Signore Gesù, tu sai, tu puoi. Marco da Parma chiede una preghiera per lui, affinché il Signore lo liberi la mente. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua situazione matrimoniale in crisi da tempo. Signore, converti il cuore di mio marito Marco, che torni in lui l'amore. Preghiere per la sua salute. Giuseppe d'Avellino chiede preghiere per suo fratello Gianni e la moglie Serena, per sua sorella Marcella, il marito Ferdinando, e per Mattia, che nascerà a dicembre, che Dio li protegga tutti. Claudia Daenna chiede preghiere per suo nipote Antonio, che è ricoverato in ospedale. Gesù, tu sai, confidiamo in te. Preghiamo per Marisa da Cagliari, per suo marito Aventino, per la loro salute e per la loro provvidenza. Dina d'Andria ti prega per l'anima di sua sorella defunta, per la sua sofferenza. Signore Gesù, consolami. Lori dalla provincia di Caserta chiede preghiere per un problema di salute, che San Matteo intercedi presso Dio e mi aiuti. Grazie, grazie Gesù. Giusi dalla Calabria chiede preghiere. Signore, tocca il cuore di mio marito, ti supplico, fa che metta te al primo posto. Preghiere per suo figlio. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Siete bravissimi con questo programma, che Dio vi benedica. Sono Luigia da Latina. Chiedo preghiere per me e per tutta la mia famiglia, figli e nipoti, bisnipoti. E poi metto nelle mani di Gesù pure un'amica mia che deve essere operata a fare un trapianto al fegato. Che Gesù ci metta le mani in testa a tutti.
0: Certamente, Signore Gesù, ecco, ti chiediamo la guarigione.
2: La guarigione di tutti, anch'io, perché sto con la depressione.
0: Preghiamo anche per te e per tutta la tua famiglia.
2: Sì.
0: Facciamo un Ave Maria, ci affidiamo alla nostra mamma. Ave Maria,
2: piena di grazia,
0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Che il Signore...
0: Abbandoniamoci a Lui. Grazie a te, che Dio ti benedica.
2: Grazie per questa trasmissione. Grazie.
0: Signore Gesù, ascolta tutte queste persone che hanno bisogno di te. Tutti noi abbiamo bisogno di te, Signore Gesù. E sappiamo che tu sei buono e ci ascolti. Sei misericordioso, ci perdoni e ci ami. E noi veniamo a te, Signore Gesù, con i nostri carichi di pensieri, di preoccupazioni, di sofferenze. Gesù, confido in te. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria chiede preghiere per tutte le sue intenzioni, per la pace nel mondo e per noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica. Preghiere per Bianca da Torino, per la sua famiglia, per la figlia Nika e per la pace nel mondo intero. Preghiere per Silvana, per la sua salute, per tutto ciò che porti nel tuo cuore. Caterina da Bologna chiede preghiere per Francesco e Caterina, per la loro salute. Gesù, confidiamo in te. Barbara, dalla provincia di Brescia, chiede preghiere di conversione per Valentina, che Carlo Acutis possa intercedere. Preghiamo per Carola da Palermo, per la sua guarigione, per Valentina, per i suoi figli, per Giuseppe, Salvatore, Lucia, Santina, Enzo, Mimmo e Martina, per la loro guarigione, conversione e liberazione, per Amalia, per Andrea. Maria Rosalia da Bergamo chiede preghiere per sua nipote Giorgia, che deve avere un taglio cesareo per far nascere il piccolo Leonardo. Che lo Spirito Santo guidi le mani dei medici. Filippo da Palermo chiede preghiere per la sua guarigione e chiede la pace con un suo amico Magis. Preghiere per Carmela, Graziella e Rosi. Preghiamo per Lidia da Vicenza, per le sue nipotine, i loro genitori. Li affida tutti alla misericordia di Gesù. Lode e gloria a te. Erika da Como chiede preghiere per la pace nel mondo e per la concordia fra tutti i popoli, affinché possa regnare sempre l'amore di Dio. Nunzia da Torre del Greco chiede preghiere per suo marito, che possa trovare un lavoro onesto e dignitoso, che il Signore lo possa allontanare dalle sue dipendenze. Affida sua figlia, il suo percorso universitario, nelle mani di Gesù e di Maria. Nadia d'Assisi chiede preghiere per la sua famiglia e per il suo paese del Venezuela. Signore Gesù, provvedi tu. Preghiamo per Ida da Saronno, che affida tutti gli ammalati del gruppo al Signore. Prega per Lorenzo, Maura, Francesco e Dario, per Paola, per la guarigione di Don Alessandro, per Ottavia. Signore, confidiamo in te.
1: Grazie.

Antonella da Palermo chiede preghiere per tutti gli ammalati di cancro e preghiere per l'anima di Lia e Benito. Preghiamo per Andrina dalla Germania, per la sua salute e guarigione. Che il Signore la liberi dalle ansie e la tenga sotto il manto di Maria. Preghiamo per tutte le persone che non hanno i mezzi per farsi curare, che San Francesco e Maria possano intercedere ad affidare questa preghiera a Cristina da Reggio Emilia. Vanna da Modena chiede una preghiera per Lucio che sta molto male. Emanuela in provincia di Verona chiede una preghiera per le sue intenzioni, soprattutto per un figlio che non viene a trovare la sua mamma. Anna da Somma Vesuviana chiede preghiere per tutti gli ammalati. Abbiamo bisogno di te, Gesù. Michele da Siracusa chiede preghiere per tutta la sua famiglia di guarigione, liberazione e conversione. Preghiere per Davide e Maria che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio, che il Signore possa operare ancora nella vostra vita. Preghiamo per Teresa dalla Sicilia, per i vari problemi familiari, una preghiera per i suoi defunti. Vita chiede preghiere affinché il Signore le dia la forza di sopportare anche le ingiustizie. Signore Gesù, ti preghiamo anche per Pippo che si trova in ospedale. Agisci tu, guariscilo. E adesso poniamo il nostro sguardo su Gesù. Apriamo i nostri cuori e ascoltiamo questo canto eucaristico.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra adorazione eucaristica. Affidiamo l'ultima preghiera a Cinzia da Roma, che prega per l'anima della sua mamma e ci dice: pregando, Signore mio Dio, mi dai amore, gioia e forza. E noi preghiamo con te affinché il Signore raggiunga sempre i nostri cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica a tutti. Pace e gioia a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Abbiamo in studio oggi con noi Gabriele Levi, maestro organista, recentemente laureatosi in organo antico, un diploma in organo e composizione di qualche anno fa. L'abbiamo conosciuto in occasione della rassegna per giovani organisti che si è tenuta a Loreto nell'estate del 2014, Angeli Musicanti. Lui ha aperto, ha dato l'avvio a questa rassegna con una bella serata, di cui nel corso di questa trasmissione avremo l'opportunità di ascoltare qualche brano, così conoscerete la sua bravura. E chissà, magari telefonando qui agli studi di Maria Vision potrete anche entrare in contatto con lui. Maestro Gabriele, posso chiamarla così, vero? Mi sono informata, mi hanno detto che sempre uno che si diploma al conservatorio ha come indirizzo maestro.
1: Sì, solitamente sì. Il titolo di maestro solitamente va a chi si diploma in organo e in composizione, però fa parte anche ovviamente di tutto l'itinere di tutti gli altri strumenti, quindi pianoforte, violino, quant'altro.
0: Come è venuta l'idea di cominciare a suonare organo? Uno strumento che uno non porta sulla spiaggia come la chitarra con gli amici e che in un certo senso vincola per forza a grandi ambienti, ad ambienti magari preferibilmente sacri. Come mai?
1: Beh, diciamo che l'avvicinamento allo strumento è avvenuto per vie traverse, poiché io inizialmente ho cominciato a studiare pianoforte verso gli 8 anni, poiché mi ricordo c'era il maestro di musica

elementari che ci accompagnava sempre al pianoforte quando cantavamo e mi incuriosiva come muoveva appunto le dita. E quindi l'idea iniziale era quella di studiare pianoforte. Tuttavia, quando ho fatto l'esame d'ammissione al conservatorio, mi è stato consigliato prova.

0: con pianoforte, tuttavia grazie alla passione che mi ha infuso il mio maestro Giorgio Benati, ho continuato assolutamente con l'organo,
1: l'organo.
0: perché prima di tutto è un ambiente abbastanza di nicchia, si è in pochi a studiarlo e quindi si ha anche la possibilità di affrontare lo strumento e il repertorio in modo molto più approfondito, si può creare anche un legame molto più stretto col proprio insegnante. E ho
1: Ecco,
0: continuato su questa
1: perché le
0: strada.
1: classi sono meno numerose,
0: Sì,
1: ovviamente.
0: esatto. Noi a Brescia eravamo all'incirca sui 6 allievi effettivi,
1: Ecco.
0: mentre per pianoforte di solito si va almeno il doppio, se non di più anche.
1: Ma quanto tempo ci vuole per cominciare? Io non dico a eseguire dei brani difficili, perché immagino quelli sono anni di studio, ma anche solo per slegare mani e piedi, cioè fare andare i piedi in una direzione, le mani nell'altra, che sembra la cosa più complicata quando vediamo un organista suonare.
0: È un inizio abbastanza pericoloso, sì,
1: Sì.
0: perché è veramente difficile all'inizio riuscire a distinguere quelle che sono le due linee per le mani e la linea dei piedi. All'inizio infatti si tenta di suonare solo la mano destra insieme ai piedi e poi la mano
1: Ecco.
0: sinistra, però solitamente i piedi tendono a seguire, almeno a me personalmente, la sinistra.
1: Ecco,
0: Gli
1: quindi si
0: primi
1: va
0: 2 o 3 mesi sono stati abbastanza drammatici.
1: drammatici.
0: Però poi viene naturale perché è una questione di abitudine, poi ovviamente dipende dal repertorio che cosa si affronta.
1: Il repertorio del corso degli studi d'organo, che dovrebbe essere di una decina d'anni,
0: Sono
1: vero?
0: 10 anni, sì.
1: Ecco, sono 10 anni, immagino che sia completo, sia vario e completo, si arrivi fino alla musica contemporanea. E abbiamo visto però che il programma che lei ha eseguito a Loreto abbraccia l'epoca barocca, e ho visto anche nel suo curriculum che dirige e fa parte di un gruppo che si occupa di musica barocca in prevalenza.
0: Diciamo, io amo la musica in generale, quindi non per forza la classica, ma qualsiasi tipo di musica. Tuttavia la musica che amo fare personalmente è appunto quella barocca, perché la trovo più vicina alle mie corde, anche alle mie possibilità intellettuali, diciamo, è ciò che sento più vicino. E, diciamo, io ho preso questa strada della musica antica, della musica barocca, principalmente dal mio insegnante, quindi dal maestro Giorgio Benati,
1: Ecco.
0: che ha studiato anche lui quando era ragazzo questo tipo di repertorio e mi ha infuso una passione tale che ho proprio continuato e mi risulta molto, non voglio dire facile, ma
1: Si
0: di
1: confà.
0: facile, sì, esatto, alla mia personalità.
1: Quindi è una passione contagiosa quella del
0: Sì,
1: suo maestro. Ed è
0: sì, sì, sì.
1: riuscita già lei a contagiare qualche amico, qualche conoscente con
0: Ma
1: l'amore, non dico per l'organo, ma almeno per la musica?
0: diciamo, questo tipo di musica tende a colpire molto le persone proprio perché è piuttosto diretta, non è così difficile da comprendere per l'uditorio, e poi penso che il pubblico, se veda che c'è passione nel suonarla, venga coinvolta anche per questo.
1: Forse l'organo è uno degli strumenti che coinvolge di più un ascoltatore, perché c'è tutto questo movimento fisico completo. Diverso è suonare un flauto, diverso suonare un violino, ma vedere una persona che muove completamente il suo corpo in una maniera così rapida, così veloce, così complessa, se non altro incanta. Ecco, anche non ci fosse il sonoro, davvero incanta.
0: Sì, perché diciamo riporta un po' agli artisti di strada quasi,
1: Sì.
0: come quando mi capitava una volta quando ero in gita scolastica qualche anno fa a Berlino di vedere quest'uomo che era in grado di suonare la fisarmonica, l'armonica a bocca, i tamburi e quant'altro semplicemente con ogni arto del
1: Contemporaneamente.
0: corpo. E mi affascinava molto perché ci vuole un rigore di studio incredibile e una precisione fuori dal comune. Di certo anche la precisione nell'organo si ricerca con gli anni perché sono molteplici i fattori, quali l'acustica, il tipo di strumento, la corsa del tasto e tante, tante caratteristiche a cui bisogna adattarsi.
1: Uno strumento, io le faccio le domande così a tamburo, ma mi piace molto. Uno strumento che più di tutte le ha dato soddisfazione suonare?
0: Penso sia stato lo strumento su cui ho suonato in Olanda l'anno scorso. Era uno strumento su cui ho fatto l'esame per il master. Sono strumenti grandiosi da vedere sia esteticamente che da suonare, molto complessi, molto duri anche come tipo di tastiera, però non appena si preme un tasto si sente questa valanga di suono che esce, veramente si è riempiti da questo suono. Una cosa che manca purtroppo qua in Italia è una fattura. Come si deve dello strumento. Ovviamente ci sono strumenti incredibili e fatti molto bene, ma il tipo di timbro olandese si caratterizza.

0: caratterizza per questa
1: per pulizia, esatto, per rigore, per pienezza,
0: esatto.
1: Per...
0: Sì.
1: Beh, noi siamo molto soddisfatti dell'organo di cui godiamo qui a Loreto, ci piace, e siamo così felici che negli anni sempre ci sia stata possibilità di ascoltare bravi organisti, bravi organisti. Ci presenta il brano che ha scelto di farci sentire, di far sentire i nostri telespettatori. Noi siamo stati fortunati che abbiamo potuto ascoltarla anche a Loreto di persona.
0: Allora, il primo brano è un'ouverture scritta da Marais, un compositore francese del XVII secolo, che viaggia tra il XVII e il XVIII secolo, quindi periodo barocco puro. È un compositore che ha scritto tantissimo, specialmente per viola di gamba.
1: Viola da gamba, lui suonava quella.
0: Ha scritto numerose suite, infatti questa che ho proposto è una trascrizione da una sinfonia che lui ha scritto. Ovviamente i tempi sono molti di più, ma quelli che ho proposto sono 5-6.
1: Sì.
0: E l'ouverture si caratterizza proprio perché l'ouverture apre quello che è il discorso musicale della suite e si possono riscontrare tutte le caratteristiche della musica francese, per cui l'ouverture francese è caratterizzata da questo puntato solenne che riecheggia un po' quelle che sono i colori, i profumi della corte di, ad esempio, Re Luigi. Si può quasi sentire gli odori della corte. Successivamente l'ouverture è seguita da questo fugato,
1: sì.
0: In cui nel discorso orchestrale viene affidato a vari strumenti, quali violini, oboe e fagotti. In questo caso l'organo riassume e sintetizza tutto quanto per dare questa proposta fresca e brillante, per poi concludersi con quasi a ring composition, con un accenno all'ouverture iniziale.
1: Ecco, prima di ascoltare questo brano, una piccola cosa che mi è venuta in mente. Il maestro Levi ha menzionato la corte di Luigi. Io con la fantasia sono andata subito al Re Sole, Luigi XIV. È nato per un voto fatto da Luigi XIII, suo padre, e dalla regina madre, un voto fatto alla Madonna di Loreto. E erano tanti anni che provavano ad avere un bambino, oltre 15 o 16. Ormai la mamma era anche vecchia per il tempo, perché nacque, credo, quando aveva già 35 anni la sua mamma. E come dono portarono, in ringraziamento alla Madonna di Loreto, un bambino d'oro, delle misure, delle fattezze dell'infante, su un cuscino d'oro sostenuto da due angeli in argento a grandezza naturale, oltre a gemme preziose e moltissimi altri tesori. Ecco, con questo pensiero di generosità di Dio, ascoltiamo anche questa bellissima ouverture di Marais. A più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio

0: La musica barocca porta sempre tanta gioia, tanta allegria. Maestro Levi, qual è il suo musicista preferito? Se esiste un musicista preferito? Sappiamo che ha una passione per la musica barocca, ereditata per contagio dal suo maestro di conservatorio.
1: Ma musicista intende compositore oppure
0: Un
1: musicista?
0: compositore, no, un compositore.
1: Diciamo, è difficile. Io sono molto legato alla figura di Bach, Johann Sebastian Bach. Può risultare scontata come scelta, ma personalmente non la trovo scontata, poiché solitamente Bach e Mozart vengono presi come figure ispirate da Dio stesso. Poiché la perfezione, sia formale che la bellezza estetica che ne esce, sono di una tale bellezza che sembra quasi impossibile che un uomo o due uomini possano averla concepita, poiché la straordinaria bellezza sta appunto nel connubio tra la perfetta forma compositiva e ciò che sono riusciti a far entrare dentro questo schema preimpostato, un po' come una poesia che.
0: Sì. Era Bach che diceva, se non erro, che tutto sommato era semplice eseguire i suoi brani, bastava mettere e
1: Il dito
0: eseguire,
1: giusto sul
0: ecco,
1: tasto
0: sul tasto giusto
1: giusto,
0: al momento
1: esatto.
0: giusto.
1: Sì.
0: Sì,
1: Non è
0: cosa per
1: molto
0: nulla
1: facile, ma se si
0: semplice.
1: segue alla
0: Sì.
1: regola è perfetta.
0: Lui era tenuto a comporre proprio per lavoro, per il suo incarico di maestro di cappella, ogni settimana un brano.
1: Esatto, lui scriveva ogni settimana una cantata, un
0: Ecco.
1: lavoro complesso per orchestra e coro. Fa appunto impressione pensare che questi capolavori siano semplicemente quasi dei esercizi, dei lavori che lui scriveva molto velocemente. E tra l'altro la cosa incredibile è che lui scriveva non a partitura poiché mancava la carta, ma scriveva direttamente le parti, per cui cominciava dalla linea dei bassi, segnava il basso cifrato, segnava l'armonia per rammentarsi, poi via via segnava i violoncelli, viole, violini e
0: Quindi
1: quant'altro.
0: senza avere un foglio con una partitura
1: Esatto.
0: completa?
1: La musica era direttamente nella sua testa e la scriveva. A volte scriveva anche due cantate per portarsi avanti con il lavoro a settimana.
0: Beh, aveva una famiglia molto numerosa, quindi immaginiamo che sì, non avesse poi tutto questo tempo disponibile, come in
1: Esatto.
0: teoria si può pensare, è il suo lavoro, e quindi è certo che trova il tempo per comporre. Per arrivare a questa purità, per arrivare a questi livelli così eccelsi di bravura, di maestria nell'arte compositiva o anche nella capacità di eseguire dei brani musicali, quanto tempo ci vuole? Quante ore al giorno? Io lo dico, sa, per i nostri telespettatori più giovani o per quanti avessero interesse e passione per una tastiera, magari anche per un organo, e stessero pensando mentre lei parla, beh, quasi quasi ci provo.
1: Ma diciamo il tempo non è mai abbastanza per studiare, nel senso non si arriva mai a una totale soddisfazione di quello che si è fatto, ma è assolutamente normale, poiché anche Muti stesso quando gli chiedevano se lei si ascolta mai le registrazioni, i suoi dischi, lui diceva no, perché sentirei tutti gli errori e tutte le cose che non ho
0: Ecco,
1: fatto. E
0: anche.
1: quindi la stessa cosa, ovviamente non mi paragono a Muti, ma la stessa cosa penso sia per chi suona. Penso sia detestabile ascoltarsi, proprio perché si pensa si possa fare di più. Comunque lo studio, è al pari di quello di un atleta, nel
0: Quindi
1: senso
0: molte ore al
1: molte
0: giorno,
1: ore
0: cioè
1: al
0: non c'è giorno in
1: giorno.
0: cui non si suoni, non ci si eserciti.
1: Esatto, ma dipende comunque dagli strumenti, perché per gli strumenti a tastiera ci si può anche concedere qualche giorno di vacanza se si vuole. Ma ad esempio se qualcuno suona uno strumento a fiato, ad arco, anche un solo giorno senza suonare si sente per una questione di intonazione e sensibilità dello strumento. Noi che non abbiamo un nostro strumento ma ci adattiamo allo strumento che abbiamo
0: Che
1: di
0: trovate
1: fronte,
0: giustamente.
1: dobbiamo quasi ogni volta ricominciare a studiare da capo ogni volta che ci troviamo in un luogo diverso.
0: Ecco perché si va prima di solito a vedere l'organo che si ha a disposizione, si prova, si
1: Certamente se si
0: vede.
1: ha la fortuna magari 1 o 2 giorni prima anche si può andare in loco, altrimenti se anche il posto è lontano bisogna adattarsi al giorno stesso, si va lì e ci si
0: Si
1: adatta,
0: prende
1: si ha la
0: confidenza.
1: confidenza piuttosto
0: Un po' come un
1: velocemente.
0: pilota che sa guidare, ma deve vedere poi le automobili che porta, le
1: Esatto.
0: caratteristiche che hanno. Benissimo, benissimo. All'interno di questa rassegna Angeli Musicanti, noi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare questi bravi maestri e giovani. Lei che è dentro l'ambiente, che quindi conosce anche i suoi colleghi, i suoi compagni di studi e che ha girato per i corsi di perfezionamento, per i masterclass, eccetera, che tendenze nota? Cioè, lei ha questa passione per il barocco, per l'entusiasmo contagioso nel suo insegnante, ma che cosa piace di più oggi? La gente ha bisogno di nuovo di forme equilibrate, di forme serene, di musica, o ancora cerca affannosamente qualcosa che non sa, in armonie che quasi non sono armonie?
1: Questo è un discorso abbastanza ampio, se lo contestualizziamo all'Italia.
0: Sì, più o meno i musicisti della sua età. Okay.
1: Dipende, siamo tutti diversi, girando per qualche corso di perfezionamento ho notato che ognuno ha una sua passione. Pur nel rispetto degli altri ovviamente e degli altri repertori, perché ovviamente io non disdegno assolutamente.
0: Ma è chiaro, ma è un po' come un piatto preferito, il gusto
1: esatto.
0: preferito del gelato, insomma siamo...
1: Esatto.
0: Sì, sono...
1: Però
0: piccole
1: diciamo,
0: differenze.
1: La tendenza è quello a voler stupire la gente, a voler primeggiare in qualche modo, anche in senso buono ovviamente, primeggiare, voler stupire con fuochi d'artificio, perché lo strumento dell'organo consente anche di utilizzare quasi effetti speciali. Basti pensare a certi organi anche antichi, avevano dei registri come gli uccelli, per cui era una canna rivolta dentro l'acqua e l'aria faceva questo gorgheggio.
0: Qui l'abbiamo avuto, eh?
1: Ah, sì,
0: eh sì, la Basilica di Loreto ha cambiato tantissimi organi nella sua storia. E attualmente abbiamo le campane. Sopra la Santa Casa, sì, sì, ci sono le campane. È molto bello, sì, sì.
1: E quindi è uno strumento che si può quasi associare a una specie di banda per gli effetti che può ricreare, non solo sonori, ma anche di effetti... tamburi, piatti, campane, appunto.
0: Tipo la controbombarda.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Qualcosa che può ricreare quasi un registro alla Notre Dame, questa controbombarda che quando entra fa risuonare tutta la chiesa.
0: Fisicamente la fa vibrare,
1: esatto.
0: Quasi sembra.
1: Esatto.
0: Certo, come no? Un po' seguono le mode questi registri, no?
1: Sì, esatto, perché cambiano i gusti, la gente pian piano voleva meno... musica segreta, nel senso di musica difficile da comprendere, ma qualcosa che arrivasse dritto al punto e che stupisse. Quindi ecco perché tutti questi effetti, perché l'organo italiano nell'Ottocento era un organo bandistico.
0: Appunto perché sì, come i cori anche.
1: Esatto, poiché i teatri erano troppo costosi, un po' come anche adesso. E quindi la gente andava in chiesa dove l'organista faceva delle trascrizioni, così tutti potessero sentire gratuitamente.
0: Il prossimo brano che ci fa sentire questa sera è sempre tratto dalla registrazione del suo concerto a Loreto nell'estate del 2014, questa nostra estate. Ce lo presenta?
1: Il pezzo è Preludio in Re maggiore di Dietrich Buxtehude, uno dei grandi maestri della scuola tedesca prebachiana. È stato uno dei grandi maestri di Bach, sappiamo. Era organista titolare a Lubecca.
0: Sì.
1: E ha avuto il merito di esportare dall'Italia il cosiddetto Stilus Fantasticus, perché lo Stilus Fantasticus si pensa sia un qualcosa creato fuori dall'Italia, ma in realtà è nato con Frescobaldi a Ferrara nel XVI secolo, e come ogni cosa gli italiani sono bravi a inventare, ma gli europei e gli altri sono bravi a svilupparlo.
0: Promuovere, sì,
1: esatto.
0: Sì, come no.
1: E quindi la stessa cosa li hanno portati ai massimi livelli in Germania. E questo preludio appunto si rifà allo Stilus Fantasticus, ovvero l'arte di saper stupire. La posizione dell'organo all'oretto, dove ho suonato direttamente su quello meccanico, è perfetta, poiché lo Stilus Fantasticus ha questo compito di stupire la gente. Quando la gente entra in chiesa per mettersi a sedere per la funzione, l'organista comincia a suonare qualcosa che non è per forza melodico, ma può essere una tavolozza di colori, qualcosa di sorpresa, per cui la gente guarda in alto, si domanda dove viene,
0: com'è,
1: che
0: cos'è, che succede.
1: E la stessa cosa avviene per questo, ha influenzato Bach dal punto che quando era giovane, una volta tornato da Lubecca, ha scritto la Toccata e Fuga in Re minore, l'inizio.
0: Per impressionare.
1: Esatto, è appunto pensata per impressionare.
0: C'è riuscito a impressionare,
1: esatto.
0: C'è riuscito. Adesso ascoltiamo lei che ci impressionerà certamente. A più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati in studio. Qui a Loreto siamo molto fortunati. Lo studio di Maria Vision è immediatamente dietro la Basilica della Santa Casa e quando c'è un bravo musicista che sa suonare bene l'organo e sa sbizzarrirsi con i registri, sa suonare brani che stupiscono come quello che avete appena sentito, la musica si sente anche attorno alla chiesa, si sente anche dietro. Qui lo studio televisivo ovviamente è protetto. Ma passeggiare accanto alla basilica e già sentire questa armonia che si diffonde, sintonizza in un clima di preghiera. Così i nostri telespettatori, i pellegrini che sono già venuti qui a Loreto alla Santa Casa, sanno quanto il suono dell'organo aiuti nella celebrazione, ad esempio, della messa. Anche una messa semplice, in un giorno feriale, se accompagnata dal suono di uno strumento così ricco e così, vorrei dire polivalente, ma è sbagliato l'aggettivo, che sa esprimersi con così tanti diversi colori, subito riesce a sintonizzarsi con il messaggio che stiamo celebrando, cioè aiuta, ti mette con forza in un clima di serietà. La cosa che stiamo per fare è serissima, è molto importante e merita tutta l'attenzione e merita una musica così prodigiosa. So che il brano che sentiremo dopo è del grande maestro Bach, di cui lei ha già un po' parlato e ci diceva che è uno dei suoi preferiti tra i compositori del passato. Ha un'austerità, un rigore, come non molti però, che rischia quasi di imprigionare la musica, di imprigionare le note, o no?
1: Diciamo, si può pensare che Bach sia rigido nella sua musica, ma personalmente, approfondendolo anche con il grande maestro Toon Koopman in Olanda, mi sono accorto che questa rigidità, questa austerità apparente, in realtà quasi forse non c'è, poiché certo c'è questo rigore compositivo portato all'estremo, ma proprio perché c'è questo rigore. Una volta capito questo rigore c'è massima libertà in questo. E quindi si capisce che Bach era uno spirito libero alla fine, poiché non mai si assoggettava al potere, era anche un uomo che sapeva godere della vita. Sappiamo che lui lavorò molto come insegnante, poiché per avere la cattedra a Lipsia per suonare come organista titolare doveva essere anche insegnante di latino,
0: Sì.
1: matematica, delle scienze. Quindi alla fine è quasi, la musica rientra in una scienza, nella
0: Beh,
1: matematica,
0: lo è di
1: nell'armonia,
0: fatto.
1: esatto,
0: Per questo
1: rifacendosi alle
0: Beethoven, pure
1: teorie.
0: sordo, ha potuto comporre
1: Esatto,
0: capolavori come le sue ultime
1: esatto.
0: sinfonie.
1: E, diciamo, Bach, dalla sua aveva questo estro compositivo incredibile, poiché non riusciamo a comprendere come ogni singola composizione possa essere così perfetta nella sua forma, nelle note. È assolutamente incredibile.
0: Una forma perfetta che ha esigito da lui un estremo rigore anche nel suo ritmo di lavoro. Lavorava molto, lavorava tanto, un po' perché doveva e doveva mantenere una famiglia numerosa, certamente, ma un po' anche perché lo studio di questo strumento, la composizione, il lavoro per uno strumento come l'organo richiede tanto rigore. Sacrifici? Lei ha dovuto farne molti? Il
1: Ma penso il giusto, il
0: giusto.
1: giusto, non mi sono
0: Non si è
1: negato
0: scoraggiato
1: troppo,
0: mai?
1: no, diciamo di no, perché c'era molto entusiasmo ogni volta, quindi non mi sono negato troppo, anche perché penso che chi si nega troppo poi non riesce a godere della musica,
0: È
1: poiché la
0: vero,
1: musica
0: diventa una
1: è un gioia,
0: palla al piede, una
1: esatto.
0: prigione.

0: ovviamente quando ci sono i concerti o dei concorsi, certo si è molto, può essere uno stress psicologico, ma per
1: Questo
0: me
1: c'è anche per
0: sinceramente non è
1: l'esame per la
0: così.
1: patente di guida,
0: Ah sì, quello sì.
1: che quello fa parte della vita.
0: Assolutamente. Ma in questo senso io personalmente non vivo più i concerti come uno stress, poiché ho la grande fortuna di poter girare in molti
1: Ecco.
0: posti, di vedere numerosi strumenti, chiese magnifiche, di conoscere anche molta gente, altri musicisti. E noi organisti siamo molto fortunati in questo, anche perché c'è molto rispetto nell'ambiente per chi è
1: Ma forse è
0: organista.
1: un corso di studi più lungo?
0: Il corso di studi, diciamo, sono 10 anni come altri strumenti, come
1: Sì, come
0: pianoforte, violino, però
1: pianoforte.
0: comprende altre materie
1: Come la
0: del corso,
1: composizione.
0: composizione, canto gregoriano e altre piccole cose che tutte sommate insieme, diciamo, lo
1: Lo rendono
0: arricchiscono.
1: sostanzioso,
0: Esatto,
1: di tutto
0: abbastanza.
1: rispetto.
0: Esatto. Però dà proprio questa formazione completa che manca, a mio avviso, agli altri strumentisti se non lo approfondiscono per conto loro. Noi in un certo senso nel corso di studi siamo costretti a farlo, ma è una costrizione che assolutamente va fatta
1: Fa
0: ed è che poi
1: piacere.
0: diventa piacevole perché si rende conto che si comprende meglio la musica e quant'altro. Altri strumentisti che non approfondiscono la composizione si ritrovano magari più avanti in difficoltà e devono poi ricorrere ad altri stratagemmi in tarda età,
1: Certo,
0: il che è anche più
1: certo.
0: difficile poi.
1: E come no, come no. Un sogno nel cassetto, se non è una domanda troppo personale, possiamo chiederlo?
0: Ma un sogno nel cassetto più o meno si sta realizzando. Lei prima aveva detto che abbiamo messo insieme un gruppo di musica barocca in cui suonare quasi emulando un po' il maestro, senza ovviamente permettermi di mettermi a livello del maestro Tom Koopman. Il mio sogno è appunto quello di fare musica con persone e musicisti che stimo e avere la possibilità di girare il mondo con questo. Alla fine penso sia questo il mio sogno, girare, portare musica in giro.
1: Soprattutto barocche?
0: Diciamo di sì, musica barocca sì, perché è talmente vasto il repertorio, ma in generale la musica ci vorrebbero tante vite per
1: Sì,
0: riuscire a
1: è
0: sentirla.
1: vero,
0: E
1: è tutta quanta.
0: quindi per ora più si restringe il campo, più il ventaglio si apre di ciò che si può approfondire, quindi alla fine si sa di non sapere e quindi si approfondisce sempre di più, almeno personalmente, questo repertorio.
1: Noi le auguriamo di tutto cuore che il suo desiderio si realizzi, che si ampli e che possa permettere a tante persone di godere della sua maestria, della sua bravura e di queste armonie che promanano dal suono dell'organo. Se dovesse dare un consiglio a un giovane che vuole intraprendere lo studio della musica in generale, ma soprattutto di questo strumento,
0: In questo
1: perché
0: strumento,
1: immagino, scusi che la interrompo, che lei abbia avuto molto incoraggiamento attorno a sé.
0: sì, ho avuto una famiglia che nessuno mi ha imposto mai nulla, per cui il volere di suonare il pianoforte da piccolo è partito da me e non c'è mai stata
1: Però non
0: nessuna
1: l'hanno neanche
0: costrizione.
1: ostacolata.
0: No, mai. In questo senso sono
1: Ecco.
0: stato molto fortunato anche nella decisione dopo la fine del liceo classico di prendermi un anno per finire il diploma e poi successivamente fare la laurea in organo antico. È stata anche una, diciamo, una mossa può sembrare spregiudicata, poiché con la musica ai giorni nostri non si vive, soprattutto per il fatto che siamo giovani e si comincia adesso a lavorare un
1: Sì,
0: po' qua
1: eh sì.
0: e là. Quello che posso consigliare a chi vuole intraprendere lo studio dell'organo è di non fermarsi alla sola messa della domenica o quant'altro. Se ha la fortuna di avere un organista bravo in chiesa, di andare a sentirlo ogni volta, ma soprattutto di girare per l'Italia, per l'Europa e vedere che cosa c'è, poiché anche una semplice messa in Germania, in Olanda, apre veramente il cuore, apre le orecchie,
1: Vero.
0: perché assolutamente si vede anche che la gente intorno e i bambini vanno a sentire concerti d'organo, il che qua in Italia avviene in poche realtà. Questa, per fortuna, è una delle rarità che ci sono qua in Italia, perché è una sede splendida, ma non sempre così. Magari certi strumenti
1: Certo.
0: sono tenuti in cassaforte, poiché c'è l'idea che un organo, se viene suonato, viene rovinato, secondo alcune
1: Sì, poi ci pensa
0: teorie.
1: la lebbra, come si chiama mai, no? Questo problema delle
0: È il
1: canne che le
0: cancro
1: rovina e
0: delle
1: quindi di fatto
0: canne. E
1: anche se
0: abbiamo
1: lo
0: l'esempio a
1: tieni lì.
0: Brescia per gli antenati che abbiamo
1: Ecco.
0: rinascimentare che si stanno completamente
1: Eh
0: dissolvendo, il che è
1: sì.
0: un peccato perché ce li invidiano in tutto il mondo, questi organi.
1: Eh sì. Tocca sempre tenerli in uso. E qui a Loreto da sempre sì, c'è stata questa cura, questo rispetto. E nel tempo gli organi ovviamente sono stati cambiati, spostati, eccetera. Credo negli anni, tra gli anni 30 e gli anni 40, addirittura l'organo non c'era e c'era un armonio a pedali, ma un armonio grande, abbastanza grande, che è conservato nella storia della Cappella Musicale.

0: Ale attuale avrebbe bisogno di un restauro, poverello. Ma fa piacere vederlo lì perché sai che per una decina d'anni ha animato tutte le
1: Certo.
0: funzioni e tutto quanto quello che si è svolto all'interno della Basilica della Santa Casa. Io vorrei chiederle ancora tante cose, ma le lascio prima introdurre l'ultimo brano che stiamo per sentire. È un brano un po' lungo, e lo dico ai nostri telespettatori, ma vale la pena di ascoltarlo più che si può, ecco, finché dura. È di Bach, dicevamo
1: Di
0: all'inizio,
1: Johann
0: da.
1: Sebastian Bach, Preludio e Fuga in Si minore. Diciamo che è uno dei lavori più complessi per organo che ha scritto, l'ha scritto nella piena maturità ed è uno dei pochi Preludio e Fuga che sono stati scritti insieme, per cui il Preludio, la Fuga e il Preludio sono sc stati scritti nel medesimo periodo, mentre gli altri solitamente vengono accostati per una questione temporale, ma mai
0: Ecco.
1: c'è stata una successione. Come si può sentire, infatti, il preludio finisce con un accordo molto breve e c'è una consecutio temporum che poi porta direttamente alla fuga e c'è questa relazione non solo di tempo, ma anche quasi di sonorità.
0: Sonora,
1: Esatto,
0: ecco.
1: esatto.
0: E su cosa i nostri telespettatori, secondo lei, è bene che facciano, prestino particolare attenzione durante la sua esecuzione?
1: Bisogna prestare molta attenzione, in particolare al preludio, perché è una musica molto drammatica. Questo preludio mi è capitato di suonarlo davanti a tre o quattro maestri, e ognuno di loro mi ha dato di età diversa, e ognuno di loro mi ha dato una visione completamente differente l'una dall'altra, perché si adatta molto a ciò che è stata la propria vita, a ciò che si
0: Allo stato
1: pensa. Esatto,
0: d'animo, cioè di ciascuno.
1: poiché può essere una musica molto drammatica, quasi pesante, che porta verso quasi sembra gli inferi, oppure può portare verso l'alto, può essere un po' più fresca, dipende da come può essere l'organista in quel
0: Comunque ti
1: momento.
0: muove, ecco, o su o
1: Esatto,
0: giù,
1: su giù comunque
0: sei
1: muove,
0: costretto a
1: esatto,
0: metterti
1: è
0: in
1: molto
0: discussione, a
1: densa,
0: muoverti,
1: esatto,
0: ecco.
1: sì, assolutamente.
0: A noi adesso ci ha riempito di curiosità e noi siamo contenti di sentirlo. Io approfitto per salutare i nostri telespettatori e maestro per augurarle ogni bene nella sua vita, un gran
1: Grazie.
0: successo e soprattutto di continuare ad avere amore e passione per quello che fa. Questa è la cosa fondamentale per tutti, altrimenti poi la vita perde anche di sapore e questa musica così liberante rischia di diventare una prigione. Buon ascolto, arrivederci, alla prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti, fratelli e sorelle di Maria Visiona, a questa trasmissione Discutere e Illuminare destinata proprio a tutti voi che ci state seguendo da casa, per cui chiamate allo 071 7501 707 oppure al 349 9370 847 numero WhatsApp sul quale potete inviare i vostri commenti, i vostri messaggi, anche le vostre preghiere. E a tal proposito voglio rinnovare l'invito a tutti che è qui in questo studio televisivo di Trapani, perché siamo in diretta televisiva. C'è un'adorazione perpetua nei pressi proprio della chiesa dove il sito, dove lo studio ha sede, la chiesa Santissimo Salvatore di Trapani. Un'adorazione perpetua che ci dà l'invito a pregare sempre e costantemente per tutte le vostre intenzioni, per cui chiamate anche per quello e specificatamente per il tema che oggi affrontiamo, che è il tema dell'aborto. Voi sapete che già la scorsa settimana è stata inviata in replica la prima puntata di questo tema di Discutere e Illuminare, che ha avuto notevole riscossione di feedback, di domande, di commenti, perché il tema è importante, riguarda la morale, la società, l'educazione, la spiritualità, la vita. D'altronde è proprio la vita che l'aborto trattiene. E allora dedicare almeno una seconda puntata da parte di questa emittente televisiva è parso la cosa più equilibrata, più consona, per dare poi spazio alle vostre richieste. E qui ancora una volta per affrontare la tematica siamo con Loredana Giacalone.
1: Buonasera.
0: Che già è stata presente la scorsa volta, mamma di tre magnifici figli e poi insegnante del metodo naturale di Biddings.
1: Ok, detto bene. Corretto. Sì.
0: Il co-conduttore di Stefano, perché oggi io sono una immeritata sostituta, avvocato Salvatore Crimi.
2: Troppo umile, buonasera, buonasera. Sei una bravissima conduttrice.
0: E poi la nostra Pina.
3: Grazie.
0: Pina Cocoroba.
3: Buonasera.
0: Che voi ricorderete tutti per la sua commovente testimonianza sul miracolo che grazie al sì alla vita lei principalmente ha vissuto. E magari proprio in sintesi, magari per chi ci sta seguendo in questo momento, ma una sintesi brevissima.
2: 30
0: secondi.
2: Ce lo
0: racconti? Magari qualcuno che non te l'ha sentito.
3: Ebbene, mi trovavo alla quarta gravidanza con problematiche non indifferenti, per cui mi veniva consigliato di abortire. La mia scelta in favore della vita è stata determinata dalla mia fede, non lo nascondo. La mia fede mi ha sostenuta, ho creduto nel Signore e in seguito anche ad un avvenimento intimo ho scoperto che il Signore mi indicava la scelta per la vita. Avendola fatta, tutto è proseguito nel migliore dei modi fino ad arrivare alla nascita gioiosa della mia quarta figliola Irene, motivo per cui ho voluto e voglio sempre spendere la mia vita, il mio tempo in favore delle mamme in difficoltà. Avendo compreso le difficoltà che si vivono interiormente nel momento di una scelta per la vita.
0: Questo fa naturalmente pensare quanto un problema reale che può essere vissuto con non tanta angoscia, quasi come se fosse
3: con
0: una sventura della vita, può diventare invece un'opportunità per creare qualcosa di bello di nuovo.
3: Ho detto un piccolo sì al Signore che mi chiedeva di scegliere per la vita. Non è stato facile, lo ripeto, non è stato facile, perché trovarsi di fronte a grosse difficoltà si ha sempre timore.
0: Certo.
3: Ma avendo detto quel piccolo sì molto timidamente, poi è venuta un'esplosione della vita che mi ha illuminato e ha fatto proseguire il mio tempo, proprio la mia disponibilità all'aiuto per le persone in difficoltà.
2: Ricordo della testimonianza di Pina un particolare che mi ha toccato e che credo possa essere utile a qualche ragazza, qualche donna che adesso ci ascolta. In quel momento Pina era da sola, era Pina contro tutti, soprattutto contro il sistema, contro i medici, non c'era un medico che nessuno. Non le consigliava di abortire.
3: Avevo consultato, scusa, una decina di ginecologi.
2: E Pina ha trovato forza nella fede, ha detto questo sì e ha avuto ragione, ha prevalso la vita.
0: Sai che è una cosa che io noto molto spesso in tutte le testimonianze che seguo qui a Maria Vision, quando c'è questo sì c'è sempre il no di tutti, cioè il sì deve essere avvalorato dal fatto che si è soli.
3: Si è contrastati
0: e si deve fare da soli, esattamente come quel calice che Gesù nell'orto del Getsemani non voleva bere ma che l'ha dovuto bere e da solo perché è stato tradito proprio lì. Quindi è incredibile come la fede ci porti a rimescolare tutto e a rivedere le nostre priorità di vita. In quel caso era la vita di una bambina, di sua figlia, che oggi ci sta vedendo, che è qui con noi, non ve la possiamo far vedere in diretta, ma è qui, perché ci sta ascoltando. Ed è vita che a sua volta darà altra vita. Se lei avesse seguito il consiglio dei 10 ginecologi...
3: Adesso mi troverei con tanto senso di colpa, di rimorso, per non avere lottato.
0: Mamma mia.

Allora, io voglio dare spazio alle telefonate perché già arrivano. Intanto Giulia da Perugia che aveva chiamato la scorsa volta, per cui Giulia, spero che sei in diretta.

0: stato insegnato che i primi tre mesi è soltanto un piccolo ammasso di cellule senza vita e ricorrere all'aborto allora è così peccato? Loredana, a te questa la parola. Risposta.
1: Allora, innanzitutto dal momento in cui la cellula uovo viene fecondata esplode la vita. E ci sono diverse conferme di questo, dalla scienza, ma dal viaggio meraviglioso che fa questo esserino da subito controcorrente, perché va contro la corrente delle tube per annidarsi in utero dopo una settimana. Ed è un essere già a sé, quindi con le caratteristiche sue proprie, che saranno proprie della sua vita. E è vero che ha tanto bisogno della mamma in quel momento, ma è veramente autonomo, è una forza strabiliante. Io mi dispiace non avere qui delle immagini, perché a scuola faccio i percorsi di affettività e sessualità, faccio vedere ai ragazzi il piccolo a 6 settimane di vita. Perché lo faccio vedere?
0: Scusami Loredana, sì, ti interrompo, perché scuola di affettività e sessualità, io non so quanto questo sia presente nelle scuole italiane, cioè viene inserito, non lo so, nel piano formativo della scuola regolarmente, oppure è stata una tua richiesta specifica, un tuo progetto? Se ce lo puoi dire per qualche insegnante che ci segue.
1: Allora, non è inserito nel percorso scolastico, anche se è fondamentale. Noi abbiamo messo su un progetto perché la cosa è nata, dire per caso non sarebbe corretto, perché sicuramente non è stato un caso, però perché mi hanno chiesto di concludere un percorso che era già cominciato, perché sono insegnante dei metodi e quindi anche sono portata, diciamo, anche a fare questo, ma sono anche animatrice di incontri mamma e figlia, e quindi per questa cosa qui a loro serviva in quell'occasione tappare, ecco, un momento che poi invece quella volta saltò tutto il progetto, lo diedero in mano a me e in un attimo ci siamo ritrovate con altre esperte a mettere su un progetto che doveva essere per quell'occasione, e invece da lì ci cominciarono a chiamare in altre scuole, sempre però perché c'è magari quell'insegnante o quella dirigente, perché ci sono diverse dirigenti che ci chiamano e ci invitano a fare questo percorso. E
0: possiamo suggerire il tuo nominativo ai telespettatori che ci seguono e che magari hanno in cuore di fare una cosa simile?
1: Assolutamente,
0: di avere un riferimento.
1: Assolutamente.
0: Quello
1: sì,
0: è molto importante, perché si potrebbe inserire come una sequenza in tutta Italia delle scuole, immagino medie o superiori?
1: Abbiamo cominciato con le scuole superiori e adesso siamo regolarmente nelle terze medie, invece non in tutte le scuole, nelle scuole dove ci chiamano, anche perché è più lì l'esigenza di dire determinate cose, ecco, di perché proprio c'è questa sete.
0: Ma certo,
1: questa sete,
0: certo,
1: dei ragazzi grande, e noi arriviamo col nostro, insomma, progetto, col nostro, veramente con tanta buona volontà, e poi riceviamo proprio una sete da parte di questi ragazzi che gli si illuminano gli occhi veramente.
0: Io credo che sia assolutamente fondamentale, anche perché se penso a tutti i film che si vedono e l'idea che questi ragazzi che vanno crescendo hanno è di fare sesso per il semplice fatto di che è bello, che ci si conosce, che è così che si inizia una relazione di coppia. Se c'è un'educazione sessuale che porta poi anche all'uso del metodo naturale, cioè, ma perché no? E perché non dare un'alternativa a questi ragazzi rispetto a quello che il mezzo mediatico propone attualmente?
1: Ai ragazzi noi non proponiamo il metodo naturale, i ragazzi noi li accompagniamo alla scoperta di sé, nel senso che nel momento in cui percepiscono di valere e nel momento in cui capiscono l'importanza della loro vita, della loro fecondità, perché io li accompagno essenzialmente in quello, ma proprio come valore della persona, per questo pure, diciamo, mi faceva riflettere quello che diceva Giulia. Quindi succede che ragazzi che abbiamo davanti hanno storie diverse, sicuramente, quindi c'è chi ha avuto la fortuna di essere stato accudito, accolto con tanto amore, c'è chi questa fortuna non le ha, non ce l'ha. E io riporto di solito un esempio che mi è successo con i ragazzi e mi piace anche, ecco, portarlo a voi, perché dopo che tu racconti di questo valore della vita, e se lo percepisci ti spenderai per custodire il valore, fino a quando non hai consapevolezza è facile che, ecco, il sesso diventi una cosa come le altre. Se invece tu li accompagni a capire che non è una cosa come le altre, che vale la pena spenderlo bene e nel momento giusto, e loro questo lo percepiscono, l'atteggiamento cambia. Porto l'esempio di un ragazzino che una volta dice: ok, io posso anche condividere tutto quello che lei sta dicendo, lo chiamano professoressa, io sono Loredana, gli dico, però quando poi succede che il sabato sera c'è la ragazzina che ti balla davanti, che ma cosa si deve dire? Si deve dire che non sono maschio? Perché c'è questa cosa qui?

0: Allora io ho detto in quell'occasione, ho detto allora tu dimmi, dico ti faccio una domanda, no? Allora tu dopo come stai? Perché la sessualità è una cosa bella, dico a tutti, perché ne sono fermamente convinta, se è una cosa bella il ragazzino non dovrebbe rispondermi come mi ha risposto, perché abbassa gli occhi, perché è una ragazza che tante volte non ci si scambia nemmeno il nome, è un'esperienza che di quella sera e basta, e non c'è tutta questa contentezza, non c'è questo sapore di buono, e allora dico c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che... Allora ho detto tu chiediti, perché quella ragazzina in quel momento è un'offerta speciale, perché se quella ragazza è un'offerta speciale probabilmente non c'è stato nessuno che fino a quel momento l'ha fatta sentire un tu prezioso. Può essere stata la famiglia che è mancata, può essere stata la mamma che non l'ha accolta, però puoi essere tu a fare la differenza, perché se questa volta tu ci stai, il sabato prossimo ci sarà un altro ragazzino, non abbiamo cambiato nulla. Se invece per la prima volta qualcuno si ferma a dire ma tu perché? No, magari lei non se ne rende neppure conto. Chi è in offerta non è che perché vale meno, è in offerta perché non sa di valere. Non tutti hanno avuto questa fortuna e allora sono persone spacciate? No. Basta che qualcuno le guardi con occhi nuovi. Può essere il ragazzino, può essere un'educatrice che li incontra, e quanti pianti, quante veramente raccogliamo, perché c'è tanta, tanta solitudine. Non si parla, non si parla a casa, non si... spesso insomma...
1: Ma per quello dico, il tema della sessualità è un tema che dovrebbe essere trattato molto nelle scuole, proprio perché non c'è un confronto con gli adulti. E i ragazzini si vergognano di parlarne, se ne parlano, ne parlano fra di loro. L'unico confronto che hanno, l'unica possibilità che hanno, è quella di rivolgersi alla televisione, ai giornali, a queste riviste.
0: No, cercano, poi, sì, cercano poi informazioni o se le danno fra di loro, e non è, poi arrivi e cambia tutto. Perché la cosa importante pure è anche come vengono fatti, non perché ci sono io, anche perché non sono io l'unica in questo progetto, quindi attenzione, sì. Ma perché insieme a questi progetti vengono proposti altri progetti con tanto di strumenti da utilizzare a quell'età, spiegando come si utilizzano. I ragazzi non hanno bisogno che qualcuno gli spieghi come si utilizzano questi strumenti, i ragazzi hanno bisogno di qualcosa di grande. Se tu gli dai una direzione di senso, i ragazzi non hanno problemi a percepirne la grandezza e la bellezza. Se tu gli dici come fare sesso, noi adulti scendiamo a un livello che è veramente, veramente basso, e non è quello che loro desiderano, non è quello che il loro cuore desidera.
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
2: No, volevo rispondere a Giulia alla domanda, ma è davvero peccato procurare un aborto prima dei 3 mesi? Allora io faccio una domanda a Giulia, è più peccato uccidere un bambino a 6 mesi o un vecchio a 90 anni? Un bambino a 3 anni o una vecchia a 100 anni? Rispondi, il non considerare vita, quindi non considerare un essere umano, il feto, anche dopo il concepimento, è diciamo, l'errore dirimente, è anche il punto di partenza della nostra riflessione sulla vita. Noi abbiamo affermato alla scorsa puntata, ed è questo il nostro punto di vista, il punto di partenza, che la vita inizia dalla fecondazione, quindi la vita è subito, quindi dalla fecondazione, quindi dall'incontro, va bene? Abbiamo già l'essere umano in potenza, abbiamo già la vita che inizia, che si deve sviluppare, e in questo tempo è comunque sempre allo stesso modo peccato interrompere questo percorso, perché comunque è omicidio, e l'omicidio non ha un valore maggiore in considerazione del tempo.
1: D'altronde lei rifletteva sul fatto un ammasso di cellule, quindi un ammasso di cellule secondo alcuni, non so, scienziati, che caso di dirlo, non è vita. Ma qual è la differenza tra un ammasso di cellule che si sta muovendo per diventare un corpo e il niente? O il corpo già ben fatto, è chiaro che è già vita, è chiaro che è già vita, è chiaro che lo stiamo uccidendo la trasformazione di questo ammasso di cellule, che senz'altro quello è, in vita, è comunque vita. Cioè io non, veramente non riesco a capire come si fa a concepire la non vita di un ammasso di cellule.
0: Noi l'immagine del bimbo a 6 settimane la facciamo vedere per questo motivo, perché loro non immaginano che sia così già il bimbo. 6 settimane sono quando più o meno si scopre di essere gravide, perché 4 settimane sono normali, sono 3-4 settimane prima che arriva la mestruazione successiva, un'altra di solito si aspetta, quando lo sanno, non lo sanno prima di 5-6 settimane è già un bimbo a tutti gli effetti, un cuoricino che batte, loro restano così, cioè restano a guardare, e io credo che la pretesa di cambiare insomma tutti o di non c'è, ma io credo che questa immagine loro se la porteranno sempre,
1: certo.
0: È altro che ammasso di cellule, purtroppo c'è un'informazione sbagliata e loro magari si fidano di quella.
1: E difatti qua abbiamo un altro messaggio di Jody Marsala che dice: l'aborto è un omicidio, cristiano o non cristiani, l'aborto uccide.
2: Sì.
1: Uccide una vita. Sì. Nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un fratello. Beh sì, è una buona sintesi, Gio.
2: Sì.
1: Devo dire che funziona.
2: Questo dicevamo anche la scorsa volta, non è una questione di fede, qui c'è un'adesione della ragione, c'è un'adesione dell'umanità, della coscienza globale, non è una questione di religione. Ecco, l'omicidio è sicuramente non ammesso dalla ragione umana, qualsiasi
3: confessione.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì. Pina, tu ci vuoi illustrare qualche caso che da presidente del Movimento per la Vita di Trapani hai seguito?
3: Scusami, del CAF, del Centro di Aiuto alla Vita.
1: Del Centro
3: Abbiamo
1: di Aiuto alla Vita.
3: Abbiamo una presidente, pure noi,
2: che salutiamo.
3: Giacomo Scibilia, è abbastanza in gamba, ecco, ci sostiene. E sì, io vorrei farti capire, farvi capire, se ci riesco, ecco, come procediamo generalmente nell'aiuto. Avrei piacere di avere qualche persona qui presente.
1: Magari.
3: Ci promettiamo di poter arrivare a questo scopo. Intanto mi faccio portavoce di qualche persona che ha rinunziato all'aborto e lo faccio attraverso una relazione che vi
1: Questo
3: introduce.
1: È molto interessante per i telespettatori, perché qui parliamo di casi concreti, ecco, non stiamo bla bla bla, parliamo di casi in cui veramente avete
3: È sempre
1: agito.
3: Bello parlare di storie vere. Forse ci affascina quando noi per televisione, no, assistiamo a un film e poi in sottotitolo la storia è vera. È sempre bello, no? Perché ci avvicina, ci appassiona.
2: Ha più valore.
3: Ha più valore. E adesso vi parlerò di una persona, naturalmente cambio il nome perché non mi pare corretto.
1: È giusto.
3: La segnalazione di Emilia è giunta a noi attraverso una nostra collaboratrice, quindi capirete che non sono sola, che sono collaborata da molte persone e che mi sento sempre sostenuta da loro. Quindi una nostra collaboratrice che la conosceva già e che per un certo verso l'aveva aiutata e seguita. L'incontro con lei ha sigillato e portato a compimento quello che l'amica collaboratrice aveva già svolto. Il terreno era un po' preparato. Emilia è una giovanissima donna di 20 anni con un vissuto un po' difficile, fatto di incomprensioni con la famiglia e soprattutto con il padre. Ben presto è andata a convivere con un giovane di natura problematica, con un lavoro abbastanza saltuario e diverso. Ora ha un bambino di appena 7 mesi. Trovandosi alla seconda gravidanza, con le difficoltà per lei insormontabili, senza fare cenno ad alcuno che in qualche modo potesse aiutarla, si è recata in azienda ospedaliera per iniziare le pratiche per l'aborto, così come avviene generalmente. Per un paio di volte si trovava difficoltà all'inserimento per i lunghi tempi di attesa. A volte capita anche bisogna attendere parecchio, dato il numero consistente delle donne che vogliono abortire. In seguito ad una chiamata telefonica, stanca per la trafila e il tormento interiore, io lo sottolineo questo tormento interiore, perché una donna che va ad abortire non si presenta con il viso allegro, ma la vedi cupa, raccolta in se stessa, che vuole evitare gli sguardi e giù di lì. Quindi in seguito a questa, diciamo così, chiamata, questo tormento che provava, si è decisa di comunicare l'intenzione di quello che stava per fare. Valeria, durante il racconto del suo vissuto, che poi si è incontrata con noi, ha trovato difficoltà nell'esprimere la situazione fisico-psichica del proprio convivente, il quale ha 19 anni, si parla di giovanissimi, di giovani. Soffre di ansia, questo giovane, attacchi di panico e porta in sé forti segni depressivi in seguito al comportamento del proprio genitore, che tempo prima aveva tentato il suicidio e che per fortuna era sopravvissuto. Quindi quale, diciamo, groviglio questo giovane si è portato dentro. Le abbiamo espresso tutta la nostra vicinanza, e questo che fa, che ci accomuna, no? Farci proprio, diciamo così, affiancarci, no? Fianco a fianco con le persone in difficoltà. Comprensione e rassicurazione circa i bisogni relativi soprattutto ai bambini e a quest'ultimo, che venendo al mondo noi certamente non avremmo abbandonato. L'abbiamo aiutata a riflettere, e che è il primo passaggio questo, ci sediamo, così parliamo, da amiche.
1: Anche
3: no?
1: Perché
3: che
1: immagino
3: si
1: che si debba instaurare un rapporto confidenziale,
3: sì,
1: perché
3: sì.
1: È vero che tante volte si parla molto più piacevolmente con una sconosciuta che con una persona di famiglia o un'amica, però comunque un minimo ci deve essere, una fiducia,
2: certo,
1: da deporre.
3: E noi l'abbiamo aiutata a riflettere sul valore della vita, che prevale sempre su ogni atteggiamento negativo e di morte.
1: Sì.
3: E portando gioia e benessere sin dal momento nel quale viene accolta. Questa è la nostra, no? Questa gioia che viene portando, accogliendo la vita. Perché poi dico io, perché si chiama lieto evento? Perché è un evento così, ecco, gioioso. Valeria si è lasciata abbracciare, no? In questi incontri, credetemi, l'abbraccio è proprio, sai, una convalida, che ci siamo capite, che stiamo vivendo questa difficoltà, ma no, tu non la vivi più da sola, non sei più sola in quel momento, c'è qualcuno, uno, due persone che ti stanno accanto, che ti stanno comprendendo, che ti vogliono rassicurare, incoraggiare, e con immensa con gratitudine, perché poi scatta la gratitudine, no? Sai, certo, tu mi stai aiutando, ecco. Con gratitudine ha compreso di non essere sola. Il filo conduttore delle donne che vogliono abortire, abbiamo constatato che è la solitudine. Il trovarsi soli in momenti difficili della propria esistenza, quando non trovi nessuno a cui potete aprire il tuo cuore, confidare questa grande
2: non
3: sofferenza.
2: Tutte hanno la fede che avevi tu al tempo.
3: Io ringrazio il Signore, perché non è manco merito mio la fede, è un dono suo.
2: Certo.
3: E di avere trovato persone che si interessano seriamente alla sua grave situazione, e naturalmente ha scelto la vita. Ecco, diciamo così, è uno delle...
1: Allora, tante... scusate, io devo leggere qualche messaggio, perché devo dire che il tema veramente piace, è un tema come questo di un'amica che chiama da Trapani, e non sappiamo esattamente chi è, non si fa conoscere, ma va bene così, e ci dice: io sono la cugina di una ragazza che ha voluto abortire. E ho fatto di tutto per aiutarla, per starle vicino, per convincerla del contrario, ma non è stato possibile. Aveva contro tutti, aveva la madre, il padre, perfino la persona che l'aveva messa incinta e che poi ovviamente l'ha lasciata. E vi devo dire che oggi lei non soffre tanto. Sono io quella che ogni sera piango per questo bambino.
3: Che dire? Che si sente responsabile di quell'accompagnamento. Accompagnare
1: perché
3: una persona ad un gesto così grave e non riuscire nell'intento è una sofferenza. Anche per noi che lavoriamo sulla vita, ecco, trovare una risposta negativa.
1: Anche a voi è capitato
3: sì,
1: di soffrire?
3: Sì, ci fa soffrire tantissimo. Ci fa proprio, sai, ti cadono le braccia, no?
1: Sì.
3: Ti senti così triste, una tristezza che ti prende, no? Perché sai che stai accompagnando un bambino alla non vita, ecco.
1: Io rifletterei su questo, amica da Trapani, innanzitutto della tua enorme sensibilità, perché è evidente che sei di una dolcezza infinita, una persona che sta soffrendo così, ora non dici le tempistiche, qualsiasi siano, però stai soffrendo e questa è una cosa che ha una sua forma di espiazione forse per quello che è accaduto. Non dovresti tu viverla, dovrebbe viverla forse la persona diretta che tu dici non sta soffrendo, almeno non quanto te. Questo non lo sappiamo perché ci sono tante modalità per soffrire. Questo argomento mi pare che è stato trattato la scorsa volta, quindi non lo approfondiamo. Però è interessante, questo tocca un aspetto nuovo rispetto alla scorsa puntata, quello dell'accompagnamento e di chi soffre per quello che non può evitare. E che riguarda poi tutte le sfere del peccato, perché ce l'abbiamo di fronte sempre, è quella forma di evangelizzazione che il Signore ci chiede, soprattutto quando ometti, quando fai finta che non vedi, quando qualcuno ti passa accanto che soffre e tu non hai il tempo da dedicargli. E sono delle forme di mancanza che poi tutti, non tu sola per questo specifico atto, ma tutti, ne dobbiamo, come dire, render conto.
2: Farsi vicino, farsi prossimo, questa è anche la missione del cristiano. Il buon samaritano, no? Che si fa prossimo al tizio che è stato bastonato, se ne prende cura, lo porta all'hotel, insomma alla locanda, lo fa mangiare, insomma ecco, prendersi cura concretamente. E in questo settore specifico, che è un settore importantissimo, quello della vita, ci sono questi angeli della vita, il movimento per la vita. Speriamo che con questa trasmissione si possano potenziare, perché sicuramente tutto inizia da lì, insomma la vita è sicuramente l'inizio del...
3: Questa parola angelo mi riporta un'esperienza vissuta in ospedale, lo devo dire brevemente perché sarebbe troppo bello raccontarla per lunghezza, però è necessaria anche la brevità, di una ragazza che voleva abbandonare il suo bambino. E complice la madre, perché non potevano tornare a casa perché il padre non sapeva niente e lo ritenevano una persona dal cuore molto duro e al quale era impossibile comunicare questa notizia. Allora, dietro, diciamo così, questo incontro, la ragazza si è aperta e con molta, diciamo così, anche mia gioia, no? Ha accettato di incontrare il bambino, di poi vederlo. C'è stato l'incontro con il padre, il quale mi ha detto semplicemente così: ma lei è un angelo? Io ho risposto: sono una mamma e non potevo permettere che un'altra mamma non abbracciasse quel bambino che avrebbe poi pensato per sempre, perché in quel momento pensava di liberarsi da un combattimento con la famiglia, ma nel tempo chissà quanti rimorsi, quanti pensieri, quanta voglia di rivederlo, certo, di trovarlo. Era impossibile.
2: In passato, paradossalmente, da questo punto di vista forse c'era un'organizzazione, una sensibilità maggiore, esistevano le ruote della vita, dove si lasciavano i bambini e esistevano delle confraternite, le suore che accoglievano queste ragazze o che accoglievano i bambini. Oggi, a parte il movimento della vita, non so se esista più nulla. Ecco.
3: Ci sono pure tante persone buone, diciamo così, che con voglia di aiutare, di fare.
2: Sì. Credo che le istituzioni però debbano essere sensibilizzate. Non voglio deviare in tema politico, siamo prossimi prossime elezioni, però sicuramente la sensibilità e l'attenzione a questo tema è fondamentale.
1: Sì, io a proposito vorrei dire qualcosina. Voi sapete che questa è una televisione apartitica, politica, per cui non entriamo nel merito dei programmi di chi ci vuole governare e di chi sarà destinato a farlo. Però sicuramente dobbiamo essere attenti, fratelli e sorelle, dobbiamo leggere bene i programmi di tutte le varie sfere politiche che ci circondano, perché questo è il nostro dovere da cittadino, da cittadini, perché siamo tutti cittadini col dovere e il diritto di votare. Il diritto ce lo siamo guadagnati non so con quante guerre civili e sociali. Noi donne prima di votare abbiamo dovuto combattere almeno 50 anni di femminismo. Ora che ce lo siamo guadagnati, vogliamo un poco sfruttarlo, certo, e non fare al contrario per disillusione, perché siamo disincantati, perché siamo scoraggiati o perché siamo rassegnati di non porre il nostro dovere, quella X, sul programma nel quale crediamo?
2: Sì.
1: E allora stiamo attenti anche a questo,
2: sì.
1: Io stimolo molto su questo e quasi mi scaldo, scusatemi, però non si può essere disattenti e non possiamo delegare poi e lamentarci di chi poi per nostra ignoranza o per nostra disattenzione o per nostro menefreghismo, perché anche di quello si tratta, dire sono sempre soliti, sono sempre quelli che sbagliano. Diamo fiducia a qualcuno che può fare la differenza, quindi attenzione anche a questo. E sul tema dell'aborto, se crediamo nella vita, facciamo anche attenzione a chi crede nella famiglia.
2: Certo. Certo.
1: Su, incominciamo a studiare.
2: Lina non lo dice, non lo dirà, ma io conosco attualmente qual è la sede del Movimento per la Vita, insomma, perché Giacomo mi ha aperto sta sala cinesca, non vi dico, un buchetto, una specie di garage. Ma dico, dove sono le istituzioni? Cioè, un movimento così importante in una realtà, in tutte le realtà importanti, ma spesso si concedono grossi palazzi, grosse strutture a associazioni che poi insomma
3: speriamo.
2: Bisogna stare attenti, come diceva Sabina, a portare avanti chi porta valori, chi valorizza queste le cose buone che ci sono nella società.
4: C'è una contrapposizione, ora come ora, tra cultura della vita e cultura della morte. E se ci facciamo caso, la direzione per ora va verso la cultura della morte in tutti i sensi, per quanto riguarda l'aborto, per quanto quindi la vita nascente, ma pure il suo finire, sì, cioè veramente c'è questa tendenza diabolica, sembra. Quindi veramente questo richiamo all'attenzione,
2: sì,
4: perché cioè, che il bene prevalga, non ci cioè siamo in un momento paradossale, c'era chi sosteneva che ci sarà un momento, credo che sia stato Sant'Antonio Abate che disse questa cosa, che tutti saranno diventati pazzi, appena incontreranno uno che è pazzo non è, diranno che quello è pazzo. A me in certe situazioni mi sembra di essere alla stessa cosa, cioè tu che difendi la vita, che difendi veramente la bellezza che c'è, la famiglia formata da un uomo e una donna, cioè quello che per noi è ovvio, eppure ti trovi a combattere per una cosa che per noi è fondamentale, è normale, è naturale, e non è così. Ed è, cioè, apriamoci gli occhi.
2: Io mi accendo pure come Sabina appena si parla di politica, ma c'è proprio un fallimento della politica sociale, ma a livello globale c'è un fallimento del welfare.
4: Riprendiamoci il nostro diritto, come diceva Sabina.
1: Allora, va bene, io capisco che magari sembra fuori tema, ma non è fuori tema,
4: no,
1: perché noi siamo artefici, ciascuno di noi può fare la differenza, sia individualmente con la propria professione, con i propri doveri familiari, eccetera, ma anche socialmente. E se questa cosa diventa una dicotomia o addirittura la non viene associata, scusate,
2: dissociazione.
1: Allora ecco che diventa, come dire, un fallimento della nostra stessa, del nostro operare sociale. Diventiamo solo i soliti che pensano alle quattro mura? Sì, e i nostri figli? E i figli dei nostri figli? E che gli diamo in eredità? Che gli diamo? Le quattro mura? E che se ne fanno? Quando qui c'è un'ecologia, una cultura della morte che ci sta, che si sta diffondendo, queste trasmissioni hanno anche questo obiettivo, quello di rivalutare innanzitutto le persone che siamo, la preziosità, la specialità dell'essere unico che ciascuno di noi è, che ciascuno di voi siete, e invece siamo inondati da concetti di globalizzazione, di vestirsi tutti uguali, di dire tutte le stesse cose, di fare tutte le stesse cose. Dunque sbagliamo? Perché sbagliano tutti, va bene? Sì, tanto sbagliano tutti. Bisogna smuoversi, bisogna sensibilizzare al diverso. E il diverso, come diceva lei, spesso è pazzo, perché sei solo. E a tal proposito vi devo leggere un commento piuttosto interessante. Luciana da Trapani, la quale dice: avete detto che bisogna essere da soli, o spesso il Signore ci mette da soli davanti alle scelte difficili, perché tutti ti vengono contro. Io l'ho vissuto personalmente, e non l'ho vissuto perché ho voluto abortire, che è il vostro tema, ma perché ho voluto rimettermi, o se capisco bene, sì, rimettermi col mio marito, che mi aveva fatto del grande male, e avevo tutti contro, perché lui veramente mi aveva fatto del male. Però ho pensato che era più importante ricostituire la mia famiglia e difenderla ad ogni caso e ad ogni modo, che lasciarmi avvincere dalla tentazione di lasciare e mollare tutto. Ho detto quindi il mio sì, come voi dite in questa trasmissione, e questo oggi mi fa riflettere una vita familiare totalmente trasformata. Grazie.
4: Che meraviglia. Grazie. Grazie.
2: Mi ricorda Chiara Lubich, che non c'è più, la fondatrice del movimento dei Focolarini, che diceva: meglio l'unità nell'imperfezione che la perfezione nella disunità. È chiaro che questa, Luciana, è la tua testimonianza, non si può generalizzare, chiaramente ogni caso è un caso singolo, è un caso che merita un discernimento.
1: Poi sta parlando un avvocato che lavora molto per le separazioni da unire, com'è?
2: Beh, diciamo, mi occupo di separazioni e divorzi, però è chiaro che non capita che, ogni tanto è capitato che qualcuno, insomma, voleva separarsi o divorziare e poi ritornare insieme, ma sono
4: casi
2: rari. Però, insomma, li accompagno a separarsi bene, insomma, in pace, civilmente. No, ma se i due ritornano insieme, e questo, ripeto, è un discernimento che va fatto caso per caso, sicuramente.
1: Certo.
4: Capita però, sì. Ti voglio contraddire.
2: Sì.
4: Succede in particolare quando qualcuno ci crede veramente, fermamente, che non è detto che sia uno dei due in quel momento, perché quando c'è il disagio, quando si vive, insomma, la separazione è difficile che uno dei due ci creda fino in fondo, però insomma abbiamo sperimentato che se c'è qualcuno, qualche folle che crede che quella cosa possa superarsi, se è volontà del Signore, è capitato, capita, quindi
2: sì, certo,
4: sono stata felice di sentire, insomma, Luciana che ha confermato questa cosa, cioè non dobbiamo mai credere che il male porta, cioè ci può essere sempre una soffiata di positività, come ecco ci ha portato lei,
2: piacere,
4: Luciana.
2: Sentire queste testimonianze.
1: Certo, però per arrivare a questo bisogna sacrificare, sacrificarsi perché sicuramente bisogna mettere da parte il proprio, le proprie aspettative, il proprio io, le proprie... E dare spazio all'altro. Chapeau Luciana, che dirti, proprio tanto sì, di cappello. Pina, tu hai un'altra relazione da leggerci, perché mi piace tanto farvi ascoltare queste che sono testimonianze vive di vite che sono state salvate, e vale la pena veramente nutrirci di vita concreta, vita reale.
2: Può essere che dopo questa trasmissione Pina trovi Pina, Giacomo Scibilia, presidente dell'associazione Il Movimento per la Vita, troviate qualche sede, non so, più opportuna.
4: Ce l'auguriamo, magari.
3: Intanto la nostra sede è il nostro cuore, li accoglie. Ho incontrato Giovanna attraverso una nostra collaboratrice per la vita, che le aveva già dedicato tempo per il convincimento e la persuasione che il bimbo che porta in grembo le appartiene e che c'è sempre un rimedio a quanto a volte sembra irrisolvibile. Parlo in prima persona perché ho avuto questa esperienza personalmente, ma di solito collaboriamo. Sono stata contattata e presto mi sono messa a loro disposizione. Giovanna, una giovane donna di 27 anni, ha un vissuto fin troppo sofferto e difficile. Si trova alla terza gravidanza, avendo già due bambini, rispettivamente di 3 anni e mezzo e 15 mesi. È una persona abbastanza semplice e molto riservata, che dopo essere stata messa a suo agio, il nostro compito, aiutarle a sentirsi in una famiglia, si è aperta al racconto della propria vita. La sua infanzia non è stata affatto serena dopo che i suoi genitori si sono separati. Ha conosciuto amarezze e tristezze per gli errati modi di vita di entrambi. Il padre si è risposato altre 2 volte, con continui fallimenti personali, mentre la madre, preso un altro compagno, si è dimenticata di lei. Oggi Giovanna non vuole saperne di riprendere i contatti materni, anche perché, avendo saputo che si trovava in gravidanza, la madre le consigliava fortemente di abortire. L'unica persona a suo favore è suo marito, che purtroppo lavora troppo saltuariamente e che le vuole tanto bene. Quando lei ha appreso di trovarsi in gravidanza, si è sentita crollare il mondo addosso, soprattutto per le disperate condizioni economiche. E le condizioni economiche sono sempre quelle che si aggravano sempre di più e frequenti. Chiusa in se stessa, non voleva più comunicare con nessuno, e pensava ad una risoluzione sbagliata ma necessaria. Dentro di sé c'è sempre, dentro ogni donna che vuole abortire, c'è sempre un conflitto: lo faccio, non lo faccio. Non è che si arriva all'aborto così, è vero, è vero, bisogna darne atto. È stato proprio lui, il marito, a parlarne con amici, e da qui è scattata una sorta di movimento per la vita. Sottolineo che non è una persona abituata a chiedere aiuto, anche in situazioni di grande necessità. Ha avuto situazioni difficili gestendole con se stessa, ma è proprio per questo che va aiutata ancora di più. Ritengo che la nostra conversazione, al momento che l'ho conosciuta, ha portato Giovanna a convincersi ulteriormente che in fondo la vita è un valore assoluto da difendere. Ha compreso che solo lei, in definitiva, è la persona giusta per proteggere il suo bambino, farlo vivere e donargli quell'amore che non ha ricevuto e che in quanto mamma saprà donargli, mentre in cambio ne riceverà tanto e gratuitamente. Che bello quando si riceve l'amore di un bambino che ti dona questo sorriso, questa gioia disinteressata, no?
1: Che bello, viene voglia di fare figli.
3: Mi potrei raccontare tante altre storie. Ho l'intenzione, lo dicevo all'inizio, di raccoglierle.
1: No, assolutamente, Pina. Qui dobbiamo fare, perché mi sono venute 2 idee. Dobbiamo fare delle trasmissioni sulla sessualità e sull'educazione sessuale, e bisogna fare delle trasmissioni di testimonianza viva di persone che hanno rinunciato all'aborto, dando quindi la vita a questi bambini che vorremmo pure conoscere. Magari. Perché tu pensa cosa significa poi avere la possibilità di vedere il frutto della vita, che sarebbe stata l'assenza di quel bambino, di quella bambina. Come si fa? Come fa una mamma? Io penso che sia inconcepibile, un dolore troppo grande. Vuoi dire qualcosa mentre
2: io brevemente prego? Ritorna, lo abbiamo già evidenziato, in queste situazioni di tormento pro o contro vita, ritorna il tema del lavoro, del problema economico, del lavoro saltuario occasionale. Questo fa la differenza, perché è chiaro che il lavoro dà la stabilità, dà un reddito, dà una sicurezza, qualora una sicurezza interiore qualora non ci sia. Io mi permetto di dare un 30 secondi una mia breve testimonianza. Il mio primo figlio io l'ho avuto quando ancora forse non avevo nessuna causa, va bene, quindi non avevo nessun lavoro,
4: nessun reddito,
2: non mi vergogno a dire, a beneficio di chi mi può ascoltare, che il primo latte di mio figlio lo prendevo con l'assistenza della cosa c'era? Le Vincenziane, ragazzi, ci davano, insomma, ero reddito zero.
1: Perché poi la provvidenza c'è sempre.
2: E cari ascoltatori, ascoltatrici soprattutto, vi posso assicurare che chiaramente non c'è passato ma manco per l'anticamera, cioè, noi abbiamo sempre accolto la vita, le varie volte che si è presentata l'occasione. Ogni figlio è stata una benedizione, una provvidenza incredibile, inimmaginabile. Il primo, il secondo ancora di più e il terzo ancora di più. Quindi io parlo da una prospettiva chiaramente di non so se dire di fede o meno, però vi posso assicurare che chi si muove per la vita, chi si muove per offrire una chance alla vita, viene ripagato.
1: Questo potrebbe essere il motto
2: pubblicitario
1: di questa trasmissione.
4: Sì. Io ripetiamo
1: chi?
2: Beh, chi dà una chance alla vita viene ripagato. Prima o poi viene ripagato nell'immediato.
3: Io ne do conferma, perché sono testimone di situazioni di non lavoro e poi invece si trasformano, ecco. Entra proprio nella loro famiglia tanta benedizione e provvidenza.
2: Sì.
1: Crediamoci, il fatto è che bisogna crederci, cioè bisogna essere convinti che la provvidenza non abbandona mai. E poi quando c'è di mezzo un bambino, ma come fa a mancare la provvidenza? Come fa Dio ad abbandonare? Ma è inconcepibile. Aiuterà senz'altro. Io però devo, a rigor proprio a dovere di giornalista, devo leggere una testimonianza un po' complicata. Allora, innanzitutto anche tu non ci dici chi sei e non ci dici manco da dove chiami. Comunque benvenuta e grazie per aver chiamato a questa trasmissione. Ci dici esattamente: io ho abortito. Perché probabilmente mio figlio o mia figlia, non lo so, era malata. E non sapevano manco dirmi che tipo di malattia, perché aveva un problema genetico importante. Non ne ho voluto sapere niente, perché non c'avevo i soldi, non c'avevo una famiglia, non c'avevo neppure lo sposo, perché mi aveva abbandonata. Non me la son sentita. Che vi devo dire, che oggi soffro? Sì, vi sto scrivendo, quindi sì, soffro. Però, che potevo fare? Che poteva fare Pina?
3: Intanto mettersi in preghiera, ecco, confidare in Dio, aprire il suo cuore. Non c'è, accanto a te non c'è, in questo momento non c'è nessuno. Apri il tuo cuore al Signore, lasciati guidare, illuminare. Se nel tuo cuore c'è il desiderio della salvezza, di salvare quel bimbo, anche se i medici ti avevano già fatto,
1: diagnosticato
3: una malattia, ma apriti al Signore e il Signore ti indica la via, ti fa trovare delle soluzioni che adesso non saremo qui a cercare, ma le avresti sicuramente trovate, le avresti trovate.
4: Io penso alla Quercia Millenaria, è un'associazione stupenda dove si accompagnano i genitori che sicuramente sono in un momento difficile e particolare, ad accogliere questa vita, ad abbracciarla, ad amarla come, insomma, è giusto che sia. Io non so il caso di questa ragazza, però c'è pure spesso molta leggerezza nel diagnosticare delle percentuali di malattia, e questo lo dico perché succede spessissimo che si danno delle indicazioni di percentuali di anomalie e poi nella realtà i bambini non risultano vere. E questo, insomma, diversi bambini io conosco che, e so il travaglio, le difficoltà che hanno vissuto i genitori, perché non sempre c'è una fede che sostiene queste scelte, però non è sempre una questione di fede, la vita urla e vuole venire fuori a prescindere dalla fede, e sono famiglie che hanno deciso di accogliere questi bambini nonostante i consigli, insomma, come poi quello che è stato il tuo caso, che non consigliavano proprio di portarli avanti. Sono dei bambini normalissimi a tutti gli effetti, quindi anche questo, dico, per toglierci un attimino di peso e dare fiducia alla vita, che non è sempre così triste, che non è sempre così brutta come, insomma, un attimino ce la vorrebbero far vedere.
2: Sto pensando ai bambini affetti dalla sindrome di Down, e conosco una situazione di una coppia che è stata tormentata se accettare o no di portare avanti questo percorso di vita, e ha vissuto questo tormento per un periodo. Ci sono state delle persone vicine, degli angeli, e grazie sicuramente a questi angeli hanno scelto di lasciare, che la vita continuasse. Sto pensando a tutti i ragazzi, tutti i bambini Down che conosco, noi ne abbiamo uno in parrocchia lì a San Paolo che è simpaticissimo. E la simpatia, la bellezza, l'amore, l'affetto che riescono a esprimere questi bambini, che non è una cosa normale, e che cambia la vita delle persone che gli stanno attorno, per primi i genitori, non è più la stessa cosa di prima, non è più la stessa, che appunto poi convalidano la loro scelta di avere accettato questa vita. Quindi ne vale la pena, anche se ci sono problemi.
1: Questo io spero che questi commenti, questi confronti siano stati ascoltati da persone, che magari da donne che in questo momento stanno vivendo il medesimo travaglio di questa amica, perché possono indirizzare, ecco, un'associazione, un consiglio spirituale, quindi una preghiera costante che può far il giusto discernimento di una scelta assolutamente difficile.
4: Certo.
1: Però io volevo dire una parola a te, amica, da dove chiami, da qualsiasi posto, e spero che sia anche vicino, per la verità. Lo spero tanto, perché spererei di conoscerti. Nella misura in cui tu soffri ancora, e non sappiamo i tempi, anche qui non vengono detti, il Signore sicuramente ti avrà perdonata, perché la sofferenza è già una tua, come dire, forma di espiazione. Avrai confessato questo peccato, l'avrai detto al Signore, e se non hai una tua fede, perché neppure questo in realtà è detto, io penso che allora dovresti, è il momento di avvicinarsi, è il momento di chiedere al Signore del perché di tanta sofferenza, del perché ti è successo questo in quel momento, quando non avevi soldi, quando non avevi una famiglia, quando non avevi uno sposo, qualcuno che ti poteva perlomeno affiancare in una scelta così complicata. Però oggi c'è questa persona, ammesso che non ci sia, che non sia venuta, e siamo noi, e Pina, e Salvatore, e Sabina, e Loredana, persone che vogliono assistere, aiutare, essere vicini spiritualmente, amichevolmente, con le associazioni, con i metodi, con la legislatura, con le consulenze legali, vogliono aiutare tutti voi che ci state seguendo, che vivono problematiche del genere, vogliono aiutare te che soffri per una scelta che oggi riconosci non essere stata probabilmente la migliore, ma non te ne fare più un dramma, perché sennò vivi sconfitta. E invece questo è il momento, l'opportunità di riesumare tutto per farlo diventare un'opportunità.
3: Appunto, come dice Sabina, la vita va sempre ricostruita, si può ricostruire anche dalle macerie e venire fuori e avere poi una dignità che ti valorizza e avrai più stima anche di te stessa.
1: Grazie, grazie a tutti voi che avete chiamato, che ci avete dato le vostre vite, che ce le avete affidate in maniera così fiduciosa, e noi porremo tutto ciò davanti al Santissimo, perché sì che questo è un tema che va pregato con giusto discernimento. Grazie per essere stati con noi, grazie a Loredana.
4: Grazie a voi.
1: A Salvatore, grazie a Pina, e il prossimo appuntamento è a giovedì prossimo alle 18. Si continua con la vita. Grazie a tutti.
4: Arrivederci. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sera lo accendevamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entra in questa definizione, ci apponiamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così. La pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, proprio questo, questa

perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro ego. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e ci rimane. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è il progetto di pace.

Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

0: Tra le sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio e benvenuti nella nostra trasmissione, anzi la vostra, Catena d'Amore, perché è sempre a vostra disposizione per pregare insieme, per accogliere le preghiere durante questa oretta di intrattenimento che faremo sempre con Don Luigi, Maria e Picoco, oggi su un tema bello tosto, ma mi sembra che ogni volta che ascoltiamo le sue catechesi c'è da proporci temi che comunque arricchiscono la nostra spiritualità. E il tema oggi è proprio non giudicare, creare delle relazioni che siano il più possibile sane se in assenza di giudizio. È una cosa che difficilmente tutti riusciamo a fare, perché è la prima intuizione della nostra intelligenza quella di apporre delle etichette o dei giudizi, parlando genericamente, su cose, situazioni e persone, non tenendo conto invece di fattori fondamentali come per esempio il nostro background, da dove proveniamo, la nostra formazione, la nostra storia, che ci permette di elaborare dei concetti che però appartengono al nostro modo di essere, e non considerando l'altra persona, dunque la sua storia, la sua formazione, il suo background, il perché sta agendo o comunicando a secondo delle situazioni, perché tutto va contestualizzato tra l'altro in quel modo. Ci saranno delle ragioni importanti che gli appartengono e che danno diritto ad una astinenza dal giudizio, che tra le altre cose da Papa Francesco, ma anche da Giovanni Paolo II, ricordo, e anche dal nostro ultimo Papa, da Papa Leone XIV, io vi devo dire che non c'è un Papa che non ci mette nelle condizioni di perseverare, così come la Madonna di Međugorje per esempio ci indica nei suoi suggerimenti durante i messaggi, di perseverare nell'astinenza dal giudizio. Perfino è diventata un'astinenza quaresimale, cioè è più importante astenersi dal giudizio che dare carne, dalla carne, come siamo abituati a pensare, pane e acqua, digiuno del venerdì. No, asteniamoci invece piuttosto dal giudicare gli altri, che è molto più complicato e molto più frequente. La bellezza di Don Luigi Maria Picoco poi è quella di offrirci a tutti, con la sua estrema chiarezza, con la sua estrema semplicità, le soluzioni, il come fare ad astenerci dal giudizio, a creare comunque relazioni sane, perché anche il giudizio può essere usato, per carità, ma in una relazione sana, costruttiva, in cui non diventa all'appellativo o l'epitaffio che diamo a quella persona o a quella situazione, ma diventa una critica costruttiva, per esempio, nelle migliori delle ipotesi, volendo essere eufemistici o comunque positivi, diventa una correzione fraterna, ecco, che Gesù tra le altre cose nei Vangeli ci indica, nella prospettiva di una relazione sana, che poi è il principio di tutto. Quindi vi lascio adesso a Don Luigi Maria Picoco, vi ricordo i numeri che vedrete in sovrimpressione per lasciare le vostre preghiere, sia nella messaggistica WhatsApp se preferite, oppure potete chiamare il call center che è sempre attivo. Noi siamo qui per voi. Qualora non ascoltaste, come alcuni di voi ci dicono, la vostra preghiera in tempo reale, sappiate che comunque viene posta davanti al Santissimo e viene pregata. Quindi anche se non c'è il tempo o la signora del call center non ha fatto in tempo a trascrivere la preghiera, perché lo dico perché tanti me lo dite, quindi ci tengo a dirvi che tutte le preghiere vengono poste davanti al Santissimo e vengono pregate, tutte, anche se magari la vostra non si è fatta in tempo a pregarla insieme e quindi voi ad ascoltarla. Io vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima puntata di Catena d'Amore.
1: Mi ha sempre molto incuriosito la grandezza della Chiesa, come la Chiesa è grande nelle sue tradizioni, nelle sue esperienze, nei suoi alfabeti. E voi rappresentate qualcosa che è diverso dalla mia tradizione, ma allo stesso tempo è qualcosa che mi parla di Gesù, mi parla del Vangelo. Oggi mentre vi ascoltavo pregare, pregavo anch'io, ma perché sentivo voi pregare, e anche se non capivo nessuna parola, sapevo che stavamo dicendo qualcosa tutti insieme, io con il mio silenzio e l'ascolto e voi con il canto, con il ritmo, con la comunione che si sentiva in quel momento, con i gesti, con l'incenso. Capivo che eravamo un'unica cosa e che ci sono dei momenti in cui non è importante capirsi così razionalmente, perché relazionalmente invece c'è una grande intesa e una grande unità, una grande comunione. Io ho preparato questa mia riflessione questa sera, che è semplicemente una provocazione, la condivisione di un fratello vuole condividere con voi questa sera qualcosa proprio sul tema, così come mi ha giustamente indicato tu, il rapporto con Dio e il rapporto con i fratelli, cioè che rapporto c'è tra la nostra vita spirituale e la nostra vita fraterna. Questi sono temi che tante volte certamente abbiamo affrontato singolarmente, chissà quante volte anche abbiamo ascoltato parole che potessero approfondire e la vita spirituale e la vita fraterna. Io ho scelto di prendere di petto questo tema cercando di rispondere a una domanda che sembra una domanda banale, ma spero che vi accorgerete mentre condividerò con voi che forse non ha nulla di banale, anzi è una domanda essenziale che dobbiamo porci. Perché noi siamo chiamati alla fraternità? Cioè perché siamo chiamati a vivere un'esperienza di vita comune, di vivere insieme in maniera fraterna? La maggior parte della gente, purtroppo forse la maggior parte di noi, è convinta che il nostro stare insieme è uno stare insieme strategico. Ad esempio, abbiamo una missione, è meglio che viviamo insieme perché ottimizziamo le forze e così possiamo vivere meglio quella missione. Dobbiamo pregare, è meglio pregare insieme. Abbiamo una parrocchia, è bene vivere insieme e occuparci della parrocchia. Dobbiamo andare a predicare da qualche parte, viviamo insieme così possiamo andare a predicare da qualche altra parte. E cioè pensiamo che la fraternità è sottoposta soprattutto a uno scopo, che può essere quello di una missione, di un'evangelizzazione, di qualcosa da fare. Siamo fratelli perché abbiamo qualcosa da fare. Beh, credo che sia molto riduttivo pensare questo, soprattutto perché qual è la differenza tra il nostro stare insieme e lo stare insieme di tanti altri? Quante altre persone vivono insieme? Io per tanti anni ho fatto il parroco dell'Università dell'Aquila, no? La maggior parte dei miei parrocchiani erano universitari e loro per molto tempo della loro vita universitaria vivevano in delle case con delle persone e vivevano lì perché erano fuori sede, sceglievano di stare in un appartamento, in quell'appartamento c'erano 5-6 altri studenti, vivevano insieme, era un'esperienza di vita fraterna, ma in realtà il loro stare insieme aveva come scopo l'università, lo studiare. Non aveva nessun altro scopo se non quello di stare insieme perché c'è un motivo esterno. Ecco, far questo diventa molto pericoloso. Perché? Perché se tu stai insieme a qualcun altro semplicemente perché c'è un motivo esterno che ti tiene insieme a qualcun altro, l'unica maniera per convivere pacificamente è creare le giuste distanze. Cioè, tu stai in una comunità e capisci che per poter andare avanti devi crearti uno spazio in cui ci sei e non ci sei, in cui dai quello che devi dare e poi allo stesso tempo ti puoi anche togliere. In Italia si usa un termine che purtroppo viene usato in termini positivi, ma in realtà secondo me è un termine negativo, che è il termine tolleranza. Amare qualcuno a volte significa tollerarlo. Tollerarlo, sì, ti sopporto, quindi trovo il modo di starti accanto, ma allo stesso tempo di non coinvolgermi fino in fondo dentro la tua vita. Questo fa sì che tante volte noi viviamo nella stessa comunità, ma siamo tutti soli. Ci sentiamo soli perché non ci sentiamo capiti, perché non abbiamo nessuno con cui veramente parlare. Mangiamo insieme, giochiamo insieme, facciamo delle cose insieme, ma ognuno è chiuso nel suo mondo. La fraternità si riduce semplicemente a convivenza, non è fraternità. E a me, che mi capita spesso di girare, di predicare esercizi, di incontrare tante esperienze ecclesiali, soprattutto quando poi devo parlare ai religiosi, quando devo entrare dentro le dinamiche di vita comune, mi accorgo di quanta solitudine c'è in ambienti dove le persone dovrebbero vivere insieme, dove uno magari non trova l'ascolto, non trova la comprensione, trova il giudizio, trova la chiusura, trova i problemi. Invece di trovare un beneficio, un aiuto, trova un muro o a volte trova anche uno scandalo. Allora tu ti domandi, com'è possibile tutto questo? Cioè, com'è possibile che noi viviamo una vita fraterna e in qualche maniera la sopportiamo? Invece fa parte in maniera essenziale della nostra esperienza cristiana. Ma c'è una differenza che certe volte noi dimentichiamo, è che non ci siamo scelti. In una famiglia, fondamentalmente, quando due persone decidono di sposarsi, si scelgono, si spera che si scelgano. Oddio, c'erano i matrimoni combinati, no? Ma normalmente, diciamo, lì dove l'amore funziona, significa che c'è il cosiddetto, si chiama amore di elezione. Io vedo te, vedo che mi piaci, vedo che mi capisci, si crea una sintonia, ci scegliamo vicendevolmente, andiamo a vivere insieme, ci sposiamo, costruiamo una relazione. Quando tu scegli qualcuno, quello è amore di elezione e quindi non te la puoi prendere con nessuno, hai scelto tu di vivere con quella persona. Molto spesso noi viviamo in ambienti dove non ci siamo scelti, dove ci ritroviamo con storie diverse, situazioni diverse, caratteri diversi, insieme, ma non c'è stato amore di elezione. Qui teologicamente si gioca la fraternità, perché in realtà i fratelli non si scelgono, i fratelli ci capitano. Le persone che vivono accanto a noi sono persone che non nascono da una nostra decisione, ma sono sempre dati da qualcuno, sono esterna alla nostra decisione. Dire questo ci mette nella considerazione di poter affermare che non è importante trovare persone con cui tu ti trovi in sintonia, in cui tutti sono simpatici, in cui vai d'accordo, hai trovato il carattere giusto, eccetera, perché così come capita in una famiglia, ad esempio, io non ho scelto mia madre e mio padre, quelli erano. Loro si sono scelti tra di loro, ecco, il loro è un amore di elezione. Ma tutto il resto della famiglia, io con le mie sorelle, non ci siamo scelti. Eravamo insieme, perché è successo qualcosa che ci ha messi insieme. Qualcosa del genere succede anche nella vita fraterna tra di noi, non ci siamo scelti. Allora lì abbiamo due opzioni. La prima è quella di schermarci dagli altri, quindi di non entrare mai veramente in relazione. La seconda invece è diventare vulnerabili alla relazione, cioè cominciare a capire che dietro quelle relazioni accade qualcosa di significativo per ciascuno di noi. E questo qualcosa di significativo implica, secondo me, la grande decisione di accettare che noi non viviamo in delle comunità ideali, ma viviamo in delle comunità reali. Qual è la differenza? Che non esistono le cose ideali nella realtà. La realtà è sempre fatta di limiti, è sempre fatta di persone che non entrano dentro i nostri schemi, dentro le nostre aspettative, e quindi significa che noi dobbiamo imparare ad accettare i limiti dei fratelli, i limiti del nostro essere insieme, i limiti dei nostri caratteri, delle nostre storie, delle nostre esperienze. Ma chi è che ce la fa fare? Cioè, perché dovremmo far questo? Se non viviamo insieme perché abbiamo una missione in comune, se non viviamo insieme perché dobbiamo annunciare il Vangelo, se non viviamo insieme per il verbo fare, qual è il motivo per cui dovremmo vivere insieme? La risposta che dà la teologia è interessantissima. Dice: noi viviamo insieme perché abbiamo Dio come padre. Allora, non siamo fratelli perché ci siamo scelti, non siamo fratelli perché c'è feeling tra di noi sempre, ma siamo fratelli perché abbiamo Dio come nostro padre. Se tu ti dimentichi di avere Dio come tuo padre, allora ti dimentichi di avere anche dei fratelli, e chiami fratelli soltanto quelli che ti convengono, quelli con cui ti trovi. Qui tra un poco vi dirò come si chiamano questo tipo di rapporti. Non sono rapporti fraterni, perché i rapporti fraterni per definizione non si scelgono. Vedete un po' che relazione che si viene a creare. Noi possiamo vivere insieme ed essere fratelli solo perché Dio è nostro Padre. Ora, per tenere insieme una fraternità, tu devi aver chiaro che Dio è tuo Padre. Qual è il modo attraverso cui tu ti ricordi che Dio è tuo Padre? La vita spirituale. Ora, man mano che noi viviamo una vita spirituale, ci accorgiamo che Dio è nostro Padre. Sperimentiamo che Dio è nostro Padre. E se tu sperimenti che Dio è tuo Padre, la prima reazione di questo incontro con Dio tuo Padre è che riconosci intorno a te dei fratelli. Noi separiamo molto spesso la vita di preghiera, la vita spirituale, dalla vita fraterna. E a volte noi pensiamo che la vita fraterna è semplicemente un dobbiamo un po' lavorare su noi stessi, sul nostro carattere, sulla convivenza, come vi dicevo prima, lavorare per creare le giuste distanze tra di noi, o vicinanze, mettetelo come volete. Invece il primo frutto vero della vita spirituale è la fraternità. Se Dio non è nostro Padre, allora noi non siamo fratelli, ma se Dio è nostro Padre, noi allora siamo fratelli e si deve vedere che noi siamo fratelli. Ma basta leggere la Bibbia per dire che è vero, Dio è nostro Padre e noi siamo fratelli. Ma che cosa ci dice la Bibbia di tutte le fraternità che racconta? Che sono tutte problematiche. A partire da Caino e Abele fino alla fine, fino a tutti gli Atti degli Apostoli, eccetera, tutti i dissidi di Paolo, ecco, dicevamo prima, fino ad arrivare all'Apocalisse che parla delle sette chiese, no? E tutte queste chiese hanno dei problemi interni anche tra di loro. Ovunque ci sono dei fratelli, lì ci sono sempre delle dinamiche di tensione, non c'è pace. Questo credo che è interessante perché se effettivamente la Bibbia fosse stato un libro inventato da qualcuno, la prima cosa che avrebbe fatto ci avrebbe parlato di fraternità ideali, a cui guardare e dire dobbiamo essere così. Invece ci dice che tutta la storia inizia con un fratello che ammazza l'altro fratello. E che poi quando comincia a diventare un po' più intensa questa storia, ci sono dei fratelli che vendono un fratello, Giuseppe. Prima lo vogliono uccidere, poi cambiano idea, lo vendono come schiavo. E poi andando avanti così, Giacobbe ed Esaù, pensate che questi litigavano nel grembo della madre, chi doveva uscire per primo. E sappiamo che la successione è avvenuta per un imbroglio, Giacobbe ha rubato la primogenitura a Esaù. Insomma, c'è di tutto nella Bibbia ed è tutto in dinamiche fraterne. Quindi le cose più scandalose avvengono nei legami fraterni. Non dobbiamo meravigliarci quindi se facciamo fatica nella nostra fraternità, perché tutta la Sacra Scrittura ci dice che noi facciamo fatica nella nostra fraternità. Anzi, se non facessimo fatica, ciò significherebbe che noi non stiamo vivendo dei rapporti fraterni. Perché lì dove ci sono veramente dei rapporti fraterni c'è sempre un lavoro di tensione e di pacificazione che deve venirsi a creare. Questa credo che sia la prima cosa importante da dire, e cioè possiamo riconoscerci fratelli solo nella misura in cui Dio è nostro Padre e noi sperimentiamo che Dio è nostro Padre nella vita spirituale. Man mano che si abbassa la vita spirituale, attenti, non confondete la vita spirituale con la pratica religiosa. Perché uno potrebbe dire, noi insieme cantiamo il breviario, partecipiamo a messa, diciamo delle preghiere, facciamo delle cose. Questa è la pratica religiosa. La vita spirituale è il momento in cui tu permetti al Signore di agire nella tua vita e di imprimere nel tuo cuore quel dono che San Paolo dice, è lo Spirito che grida nei nostri cuori Abba Padre. Che tradotto sapete cosa significa? Che una persona che ha una vita spirituale permette a Dio di dirgli ti amo, e tu senti che Dio ti sta volendo bene, ne fai esperienza di questo amore di Dio. Quando tu sperimenti che Dio è tuo Padre, quando tu tocchi con mano che lì c'è l'amore di Dio, allora cambia lo sguardo anche nei confronti dei tuoi fratelli, cambia e nasce veramente la fraternità. Quindi lì dove si abbassa la vita spirituale scompare anche la vita fraterna, lì dove invece si vive una buona vita spirituale rinasce anche la vita fraterna. Ho detto che rinasce la vita fraterna, ma non è detto che andiamo d'accordo. Rinasce la vita fraterna con tutte le sue conflittualità e con tutte le sue tensioni. Ma facciamo un esempio, andiamo proprio all'inizio della storia. Perché a un certo punto Caino e Abele entrano in contraddizione tra di loro? Perché a un certo punto c'è uno scontro tra loro due? Se uno si va a leggere il testo biblico, se si va a leggere il testo della Genesi, si accorge che c'è una sorta di preferenzialità di Dio nei confronti di Abele. Cosa succede? Che se uno è più amato di un altro, permettete che l'altro, che si sente meno amato, un po' si arrabbi. E di fatto l'odio di Caino nasce dal fatto che è convinto che suo fratello Abele è più amato da Dio. Quindi il problema serio è che tu odi l'altro perché pensi che l'altro sia più amato di te. Questa è alla base di tutti i conflitti che ci sono tra fratelli. Pensare che qualcuno è trattato meglio di te, è guardato meglio di te, è valorizzato meglio di te, è messo al posto giusto a differenza tua, a lui sì, a me no. A quella persona gli è stato concesso, a me non è stato concesso. Molto spesso sono questi i rancori che ci portiamo dentro le nostre esperienze di vita fraterna. E tutto questo nasce dal fatto che siamo tutti bisognosi di amore, cioè tutti vorremmo sentirci unici agli occhi di chi ci ama. Noi non sopportiamo di dover dividere l'amore con qualcuno. Dice, sai, sono Caino, c'è Abele, facciamo 50 e 50. No, io voglio tutto. E il problema è che ognuno di noi vuole tutto, tutti vorremmo sentirci amati, unici. Questa però è la bellezza della vita spirituale. Chi vive la vita spirituale si accorge che lui è il preferito, che tu sei Abele, che tu sei Giuseppe, che tu sei Giacobbe, che tu sei Giovanni. Avete mai riflettuto come i discepoli si vivevano il fatto che tra i dodici, Gesù a un certo punto costruisce una relazione più profonda con tre di loro, Pietro, Giacomo e Giovanni, e tra questi tre ne aveva uno in particolare che era il discepolo amato, che era Giovanni. Permettete che gli altri un po' rimangano, dice, scusa, che, perché questo? Forse riuscivano a passare su, come devo dire, sull'affetto nei confronti di Giovanni, perché effettivamente era il più piccolo, no? Ma anche Gesù ha delle preferenzialità. Ecco, la cosa che mi piacerebbe che ciascuno di noi questa sera considerasse è esattamente questo. Tutti vorremmo sentirci preferiti, tutti vorremmo sentirci Giovanni. C'è un momento, un luogo dove noi possiamo sentirci preferiti? Sì. È la tua vita spirituale. Quando tu vivi bene la tua vita spirituale, capisci che Giovanni sei tu. E se Giovanni sei tu, sono finiti i conflitti, perché non sei più Caino, non sei più i fratelli di Giuseppe, non sei più Esaù. Vi ricordo che Esaù non reagì benissimo quando si accorse di essere stato derubato dalla primogenitura. Prese tutti i soldati, persone, pastori della sua tribù e si mise a inseguire il fratello. Non credo che avesse, diciamo così, desideri pacifici. Lo voleva ammazzare per quello che aveva fatto. E c'è questa scena bellissima in cui Giacobbe sta scappando con la sua famiglia e lui ha semplicemente delle donne, degli animali, non ha nessuno che lo difenda, no? E quando passa il ruscello dello Yabok è lì che avviene l'incontro con il Signore, con un angelo che si mette a lottare con lui, no? Deve pagare il conto Giacobbe, anche lì deve dimostrare che effettivamente lui è degno di essere colui che deve portare avanti la storia della redenzione. Il rapporto con il Signore quella notte, sapete come si conclude? Il Signore lascia un segno a Giacobbe, zoppo. Da quel momento in poi gli viene segnato il corpo, non può più camminare come prima. È il segno che Dio è passato dentro la sua vita. Vedete, abbiamo aggiunto un tassello. Tutti noi vorremmo sentirci preferiti. Questa è l'unica cosa che fa calare le tensioni fraterne. Quando io mi sento di essere il preferito, non ho più bisogno di invidiare, odiare, portare rancore nei confronti di qualcuno. 2. Che cosa significa essere preferiti? Lasciare che l'esperienza di Dio dentro la nostra vita lasci il segno. Ma il segno che lascia il Signore non è un segno, non è una corona sulla testa. Molto spesso ci segna con qualcosa che fa male, però è il segno del suo passaggio, perché ci ricorda la nostra debolezza e ci ricorda che noi siamo amati nella nostra debolezza. Ecco, Dio è nostro padre, noi possiamo essere fratelli. Molto spesso essere fratelli significa pensare che c'è qualcuno che è più amato di me. Come si supera questo conflitto? Vivendo bene la vita spirituale. Se tu vivi la vita spirituale, senti di essere amato, allora smetti di invidiare i tuoi fratelli, smetti di avere dei rancori nei confronti degli altri. Per noi è inevitabile guardare intorno a noi, guardare la vita delle persone che sono accanto a noi. Ci sembra che è più facile spiare la vita degli altri che occuparci della nostra. Questo è il motivo per cui la prima cosa che si ammala in una comunità, quando si creano delle distanze, sapete che cos'è? È la comunicazione. Non parliamo più, se non per dire delle stupidaggini, però non abbiamo più la capacità di parlare in maniera profonda, di dirci le cose, di scendere a un livello più profondo. Allora succede che io mi sento solo e tu ti senti solo. Più non parliamo, più siamo soli, e più siamo soli, più ognuno con se stesso si convince di avere ragione. E in questa solitudine in cui ognuno si allontana, semplicemente viviamo nella stessa casa e sediamo negli stessi banchi quando siamo in chiesa, ma in realtà non siamo fratelli, perché dove si vede la fraternità in tutto questo? Allora, questa è la terza domanda. E a che punto è la nostra comunicazione? Siamo capaci di comunicare? Io posso parlare con qualcuno qui, posso fare un'esperienza di vita comunitaria parlando con qualcuno, cercando di avere una capacità di condivisione profonda della mia vita? Ecco, prima vi ho citato Pietro, Giacomo e Giovanni. Che cosa ci dicono Pietro, Giacomo e Giovanni? Che una cosa è la fraternità e un'altra cosa è l'amicizia. Allora, voglio dirlo chiaramente, gli amici sono un dono e gli amici non si scelgono a tavolino. Non è che tu ti siedi a un tavolo e dici siamo 10 persone, siamo tutti amici. Fratelli, non è vero che siamo tutti amici, perché tu non ti trovi con tutti. Ci sono delle persone con cui c'è più capacità di entrare in sintonia, più feeling, più amicizia. L'amicizia è uno step successivo della fraternità. Attenzione che se manca la fraternità e si è solo amici, essere amici significa essere divisivi, essere una lobby, essere qualcuno che crea un partito e che distrugge tutto il resto. Innanzitutto siamo fratelli, poi ci sono anche i rapporti di amicizia. Guardate, questo è importantissimo, perché quando viene a mancare la fraternità e ci sono soltanto gli amici e gli amici degli amici, capite che poi si creano i gruppi e le fazioni squartano la comunione. Se c'è la fraternità significa che noi siamo amici, ma è proprio perché siamo amici che la nostra amicizia ci aiuta a voler bene a tutti, ad accettare anche quelli che normalmente... La nostra amicizia mi aiuta ad essere inclusivo, la nostra amicizia mi aiuta a salvare la comunione. L'amicizia vera tira fuori il meglio di me, non il peggio di me. E qui uno dovrebbe dire, che cos'è in realtà l'amicizia? È trovare uno che mi è simile? No, è uno con cui ti capisci, anche se non ti è simile, anche se non ti è uguale, e soprattutto uno che ti dice la verità. Gli amici non sono i complici. Anche qui noi confondiamo l'amicizia con la complicità. Molto spesso noi troviamo molti complici nella vita, persone con cui facciamo affari, no? In Italia si dice i ladri di Pisa. I ladri di Pisa erano quelli che la mattina litigavano e di notte andavano a rubare insieme. Ecco, a volte noi sviluppiamo dei rapporti intensi tra di noi, ma sono rapporti di complicità, non di amicizia. Chi ti è amico, ad esempio, ti dice la verità, cosa che gli altri non ti diranno mai. perché non gli interessa dirti la verità. Ma Giove di Giovanni ci ricorda una cosa immensa: veritas liberavit vos, è la verità che vi farà liberi. Ora, se io non ho una persona che mi ama fino al punto da dirmi la verità, io non ho amici. Questa è un'altra bella domanda. Io ho persone che mi dicono la verità? Un attimo. Io ho amici che mi dicono la verità? Io ho fratelli che mi dicono la verità? Qual è la differenza? Molto semplice. Anche il demonio ci dice la verità. Ma ci dice la verità per distruggerci. Ci dice la verità giudicando. Quindi magari io ce l'ho una persona che in comunità mi dice la verità, ma perché mi sta giudicando, perché mi sta puntando il dito, non perché vuole il mio bene. Vedete, sono livelli di relazione molto diversi e molto profondi. Non possiamo dire di vivere una vita fraterna se non curiamo la nostra comunicazione. Comunicare significa entrare in profondità nella vita degli altri. Io non posso dire di vivere una vita fraterna se non trovo nessuno che mi dice la verità. C'è un modo sano di dire la verità? Sì, quando tu non punti il dito, quando non giudichi, quando tu vuoi il bene dell'altro. Noi dovremmo sempre farci questa domanda. Se io dico una cosa a George, lui sentirà che questa cosa che gli sto dicendo è per il suo bene, o sentirà che io sto su un piedistallo e mi sto ergendo a maestro nei suoi confronti? Io sono un fratello o sono un giudice? Allora, il giudizio non fa mai crescere l'altro, lo fa chiudere. Quando tu ti senti giudicato, non sei disposto a cambiare, ma a difenderti. Ecco, noi possiamo dire di vivere in un clima fraterno quando possiamo dirci la verità e non avere nessun problema, perché non ci sentiamo giudicati. C'è un'esperienza molto bella che dovrebbe accadere nella vita fraterna. Nella vita fraterna bisognerebbe smettere di difendersi. Noi con gli altri possiamo fingere di essere santi. Ah, buoni, ci mettiamo, no? Facciamo i sorrisi, ci mettiamo al nostro agio, eh? Ma quando tu

sei con persone a cui vuoi bene, tu sei te stesso. E quindi se tu sei te stesso, scusate, se io sono a casa con la mia famiglia e mi metto in pigiama o mi metto in pantofole, non si scandalizza nessuno, posso permettermi di far questo perché

Io non nascondo la mia miseria, non nascondo le mie fragilità. Mi sento a mio agio nel dire la mia fragilità e la mia miseria quando io sono in un clima fraterno? Riesco a consegnarmi per quello che sono e non per quello che voglio mettere a credere agli altri. Sono me stesso nel senso che sono disposto a togliere la maschera quando sono in comunità. Ecco, se non c'è un luogo dove noi possiamo abbandonare la maschera ed essere noi stessi, allora sapete cosa accade? Nevrosi. Perché noi saremo noi stessi soltanto nascondendoci, e quindi quando siamo soli, al buio, con noi stessi, allora gettiamo la maschera e siamo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, capite? Siamo divisi. Io ho bisogno invece di mostrarmi per quello che sono, di poter consegnare la mia miseria agli altri, senza che gli altri approfittino della mia miseria, senza che mi giudichino gli altri. A me è capitato spesso, seguendo le famiglie, di accorgermi che le coppie più unite tra di loro sono quelle in cui si sono raccontati vicendevolmente la loro miseria e si sono sentiti voluti bene proprio nella loro debolezza e nella loro miseria. Vi accorgete che a volte è questo che manca nella nostra esperienza di vita fraterna? Noi non riusciamo a stare insieme per mostrare fino in fondo anche quello che siamo, la nostra fragilità, la nostra debolezza. Non riusciamo a gettare la maschera. Ma facciamo un ulteriore passo in questo senso. Se è la vita spirituale che fonda la fraternità, non la fraternità che fonda la vita spirituale. Se tu non preghi, non puoi avere fratelli. Se tu hai fratelli senza che preghi, semplicemente ti sei trovato il circolo degli amici tuoi, ma quelli non sono fratelli. La fraternità per noi nasce dalla preghiera. Se noi togliamo la preghiera, non c'è più la fraternità. Ecco, se questa è la prima cosa, Dio è nostro padre, quindi noi possiamo essere fratelli. Essere fratelli significa sperimentare anche tutta la fatica di essere fratelli, imparare un modo nuovo anche di stare nelle nostre relazioni. C'è però, ecco, questo passo che vorrei condividere ulteriormente con voi. Come fai a dire che sei cresciuto nella vita spirituale? Io ho 20 anni di sacerdozio. Come posso dire che 20 anni di sacerdozio mi hanno reso una persona più matura? Noi confondiamo la maturità con la scaltrezza. Sapete, se uno comincia a prendersi la mano, sa gestire le cose, no? Ma quella non è la maturità. La maturità non è saper cadere in piedi, eh? Come faccio a dire che più passa il tempo, più il mio rapporto con Cristo è diventato più profondo? Cosa voglio dirvi, fratelli? Che cosa che mi fa dire che dopo 20 anni di sacerdozio è cresciuta la mia santità? Siamo più o meno santi? Come faccio a vederlo? Dai ragionamenti che facciamo? Dai libri che scriviamo? No. Dalle conferenze che diamo? No, non si vede da tutte queste cose. C'è un modo attraverso cui tu ti accorgi se sei cresciuto nella santità. Ed è il modo con cui ti relazioni agli altri. Se i fratelli rivelano sempre a che punto sei nella tua vita spirituale. Se tu non avessi i fratelli, non potresti nemmeno capire niente di a che punto ti trovi interiormente. A me piace sempre raccontare, voi sapete che ci sono i racconti dei padri del deserto, no? Che sono brevissimi racconti, intensi però, no? Che hanno sempre non una morale finale, ma una chiave di lettura che una persona può applicare dentro la propria vita. E c'è un bellissimo racconto dei padri del deserto che parla di un monaco che ha lavorato tantissimo su se stesso, sulla preghiera, sul controllo dei pensieri, su diciamo così, la preghiera del cuore, per trovare pace. Allora, per giorni digiuna, lavora su se stesso, fa penitenze, si sottopone a un sacco di preghiera, e dopo giorni e giorni di lavoro su se stesso finalmente arriva la pace e sente una profonda pace nella sua cella. È raccolto in preghiera ed è in una pace totale.
finché un fratello si affaccia dalla finestra della sua cella e gli dice qualche stupidaggine, capite? Come fanno i nostri fratelli solitamente, no? Che a volte dicono la parola sbagliata nel momento giusto, no? Allora questo si affaccia nella

cella e gli dice qualche stupidaggine, e questo si innervosisce, perde la pace e si arrabbia così tanto che va dall'abate a dire: padre, rimprovera questo fratello perché io per giorni ho lavorato per ottenere la pace e lui in un istante me l'ha distrutta. E padre abate gli dice: a questo, in realtà non era tuo fratello, era un angelo che il Signore ti ha mandato, che è venuto a scoprire che tu avevi nascosto tutti i tuoi problemi sotto il tappeto, ed è bastato pochissimo per alzare il tappeto e per mostrare che tu avevi tutti quei problemi là sotto. Perché una persona che è nella pace, lo sapete quando la si vede? Davanti a un'avversità. Quando qualcuno ti viene contro e tu mantieni la pace, significa che sei cresciuto. Perché se io mi libero di tutti i miei nemici e dico: ah, adesso sono in pace, sono tutti buoni ad avere la pace così, prova ad avere pace quando i nemici ti vengono contro, prova ad avere pace quando uno parla male di te, prova ad avere pace quando tu stai affrontando una difficoltà. Allora puoi fare l'esperienza che viene raccontata nel Salmo, no? 1000 cadranno al mio fianco e 10.000 alla mia destra, ma nulla mi potrà colpire. Immaginatevi la scena di una battaglia e tutti ti stanno lanciando delle frecce e tu stai così, in pace. È un po' come nei film americani dove non so come fanno, che sparano colpi, oh, non ne beccano uno, cioè devono essere proprio più o meno si realizza il salmo in tutti quei film, ma manco una ferita di striscio, niente, cioè nulla. Ma che cosa ci dà la pace mentre tu c'hai un esercito contro di te e rimani sereno? Sei cresciuto nel rapporto con il Signore. E quali sono i frutti dello Spirito, dice San Paolo? Gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé. Questi sono i frutti dello Spirito. Ora, gioia, parliamo di gioia. Ci sono delle persone che... Avete mai letto i romanzi della Rowling o visto i film di Harry Potter? Avete presente i dissennatori? Sono quelli che vanno e aspirano la gioia degli altri. A volte noi abbiamo nelle nostre comunità delle persone che sono così negative che appena arrivano, cioè proprio assorbono tutte le energie positive. Mi sa che ho beccato qualcuno del vostro immaginario, ma normalmente succede così nei posti di lavoro, nelle comunità, eccetera. Tu dici: oh mamma, l'angoscia proprio, no? Che c'è una persona. Se tu vivi bene una vita spirituale, la gioia non te la toglie, neanche quella negatività. Pace. Ecco, se la pace... non vi dico i nomi così non facciamo pettegolezzi, ma qualche anno fa passeggiavo in piazza San Pietro con un sacerdote di una certa età, anziano, e si avvicina un vescovo che il Papa da poco aveva fatto cardinale. Allora si avvicina questo sacerdote e dice, che si conoscevano tra di loro, dice: allora auguri, dice, Papa ti ha fatto cardinale. E quello risponde con tutta l'umiltà, dice: ma no, io ho fatto solo l'obbedienza. E allora dice: guarda, dice, molto facile fare l'obbedienza se uno ti ha fatto cardinale. Dice: se uno ti avesse detto vai a fare il parroco in Alaska, cioè sarebbe cambiato, no? Cioè, se tu la pace ce l'hai perché hai tutte le circostanze favorevoli, guardate, quella non è pace. C'è un termine romano, ma non voglio usarlo per dire che cos'è. Però non è pace, diciamo. Uno c'ha la pace soprattutto in mezzo alle avversità. Gioia, pace, benevolenza. La benevolenza, sapete cos'è la benevolenza? È la capacità di mostrare all'altro sempre il bene delle cose, un lato buono di noi. E non significa che ci sono delle persone che ce l'hanno di carattere e altri no, Io cito spesso una pagina del diario di Giovanni XXIII. Voi sapete come era conosciuto Giovanni XXIII? Lo chiamavano il Papa Buono. Un uomo pacifico, tu lo vedevi, no? Questo uomo così sereno, no? E lui scrive nel suo diario una frase, secondo me, rivelativa della sua vita spirituale. Dice: tutti mi chiamano buono, ma non sanno quanto mi costa. Perché significa che se uno caratterialmente gli sale la jihad per ammazzare, quando uno ti nervosisce, ti tiro, no? E invece lavora su se stesso, benevolenza. Non
rispondere al male con il male, non usare nemmeno la violenza verbale, non alzare il tono di voce, scegli bene le parole, no? Gioia, pace, benevolenza, mitezza. I miti sono i non violenti per eccellenza, ma tu prendi di mira un mite, tu non lo sposti di un millimetro, perché il mite è dolce, ma è fermo nelle cose. Non è me lo tiro dove voglio. I miti, quando hanno in mente qualcosa, lo fanno con una dolcezza estrema, ma sono caparbi, dominio di sé. Se tu vivi circondato da, non lo so, da ogni tanto quando abbiamo questi incontri diocesani, no? Guardo intorno e scherzo con qualche confratello e vedo queste, alcune consacrate, alcune. Dico, ma è facile avere il celibato con queste persone, no? Sono una più brutta dell'altra. Questa cosa mi aiuta moltissimo a dominare i miei istinti, eccetera. È il dominio di sé, è il dominio di noi stessi, soprattutto quando c'è il contrario, cioè quando noi non riusciamo a dominare noi. Ma fratelli, questi non sono solo sforzi, sono frutti dello spirito. Mi avvio a concludere. Dicevamo che la nostra vita spirituale fonda la nostra fraternità, perché nella vita spirituale noi facciamo l'esperienza di essere riempiti della carità di Cristo. Più noi siamo riempiti della carità di Cristo, più si realizza in noi quello che dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un famosissimo brano della prima Corinzi 13. Dice: l'amore è magnanimo, è benevola la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Ora, prendete questo, qui c'è una regola di vita fraterna. Non è invidiosa. Sapete chi sono gli invidiosi? Quelli che non riescono a gioire della gioia degli altri. Quando uno gli capita una cosa bella, non riesco a gioire della gioia dell'altro. Questa cosa mi ferisce, vedere uno che ha un bene. Quando tu sei pieno di carità, smetti di essere invidioso. Non si vanta. Come le cose che faccio io non le faccio. Chi si vanta? Solitamente si vanta anche delle disgrazie. Come soffro io non soffre nessuno. Quello che mi sta succedendo a me non è successo mai a nessuno. Le mie tentazioni non ce l'ha nessuno, eccetera. Non si gonfia d'orgoglio. Non pensa di essere sopra gli altri. Ricordatevi la trappola del pubblicano al Tempio, Il fariseo che era in primo banco fa un discorso che è di una perfezione: Signore, grazie. Non so se anche voi in Libano, noi subito dopo il concilio avevano preparato dei piccoli libretti di preghiera quotidiana, no? E c'è una preghiera quotidiana che dice così: Signore, ti ringrazio per avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Cioè, tutta così questa preghiera, no? E quest'uomo fa più o meno una preghiera simile: dice, Signore, grazie che sono credente, mi ha dato la fede, pago la decima, vado a messa la domenica, dico il rosario, tutte queste cose bellissime. E alla fine ci aggiunge: e soprattutto grazie perché non faccio schifo come quello. E quando una persona disprezza, quello è il chiaro segno che tu ti trovi nell'orgoglio, tutto ricoperto da cose meravigliose però. E io mi accorgo che ci sono dei momenti in cui, sai, che anche senza dire una parola guardi qualche confratello e dici: poveretto, ma chi sei tu? Ma chi sono io per guardare un fratello in questo modo, per pensare di essere migliore di un altro? San Paolo era terribile con questa cosa, diceva: voi che state in piedi, attenti a non cadere, dice. Perché certe volte, da certo orgoglio, il Signore poi ti mette a terra tagliandoti le gambe, cioè finché non ci passi tu poi per una roba simile. Non si gonfia, dice, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira e non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. E poi, per peggiorare la situazione, dice che chi ama, cioè chi ha la carità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta.
Se vi leggete il Vangelo, a un certo punto, dopo che Gesù spiega la necessità del perdono, dopo che lì Gesù esagera proprio, il 70 volte 7, porgi l'altra guancia, se qualcuno ti fa del male prega per lui, se qualcuno dice cerca l'amore ai nemici, proprio ha esagerato. L'unica cosa che dicono i discepoli dopo tutto quel discorso è: Signore, aumenta la nostra fede. Cioè, perché da soli noi non riusciremmo mai a vivere tutto questo. Ma fratelli, non è uno sforzo, questo è un frutto della vita spirituale. Se tu hai una buona vita spirituale, questa è la conseguenza. Se tu non hai una vita spirituale, questo è un ideale inarrivabile. Nessuno riesce a vivere questa roba, se non perché il Signore gliela mette nel cuore. Tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Allora, mi avvio a chiudere, anche perché l'orario ci aiuta a dire che dobbiamo chiudere. Io credo che amare Dio e amare il prossimo, amare il rapporto con Dio, il rapporto con i fratelli, è qualcosa di così intrecciato che potremmo dire che, esattamente come ci insegna Giovanni, no? Dio nessuno l'ha mai visto. Dio non si vede, non è una cosa immediata, non è un'evidenza. Dice: ma se noi ci amiamo, l'amore suo è perfetto in noi. O ancora ci dice la parola di Dio: come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? Come possiamo dire di avere una relazione con Dio se non abbiamo una relazione con i fratelli? E come possiamo dire di amare veramente i fratelli se non perché permettiamo a Dio di amarci? Se tu non ti lasci amare da Dio, sarai sempre Caino, sarai sempre Esaù, sarai sempre i fratelli di Giuseppe. Se ti lasci amare da Dio, tu sei Abele, tu sei Giuseppe, tu sei Giacobbe. Allora non hai bisogno di alzare le mani, di invidiare, di portare rancore, di dividerti, perché tu vivi la parte migliore. Voglio lasciarvi con questa scena straordinaria con cui si conclude la vicenda di Giuseppe. Quest'uomo che ha veramente sofferto per la maggior parte della sua vita a causa dei suoi fratelli, e ha sofferto seriamente, venduto, schiavo, precipitato in disgrazia, rialzato dal capo da Potifar, e poi la moglie di nuovo lo fa riprecipitare giù, insomma, finché non arriva a quella posizione. Quando incontra i fratelli, anche a lui gli viene di voler fare qualcosa nei confronti di loro. Infatti ci gioca, no? Manda a casa uno, fatemi tornare l'altro, eccetera. C'è una lotta dentro quest'uomo. Ma quando arriva il momento in cui lui può vendicarsi, quando lui si rivela, dice una cosa bellissima. Dice: non siete stati voi a condurmi qui, ma Dio lo ha permesso per salvare la vita a me e a voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi, un saluto a tutti voi che siete collegati su Maria Vision per vivere insieme questo momento breve ma intenso di preghiera, di adorazione eucaristica. Giunga il mio saluto agli anziani, ai malati, a tutti coloro che sono impossibilitati ad andare in chiesa per l'adorazione eucaristica. Maria Vision dà la possibilità a tutti voi di poter pregare. E oggi lo fate con me, d'ora a fede aprile. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito. Manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni, datore dei doni. Vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. E adesso continuiamo con un canto.

ora mettiamo nelle mani del Signore le tante, tantissime intenzioni di preghiera che sono giunte al call center di Maria Vision, ma anche quelle nostre, quelle personali. Lello di Avellino chiede una preghiera alla Vergine per i suoi amici, Claudio, Pellegrino, Roberto, Antonio, Francesco, Giacomo, Gianfranco. Davide, da Frosinone, chiede preghiere per sé, per avere dal Signore una stabilità economica. Maria Cristina da Paternò chiede preghiere al Signore perché l'aiuti a superare tanti problemi che assillano la sua vita. Roberto da Roseto degli Abruzzi chiede preghiere per Piero e Gina e per i suoi genitori defunti. Maria Cristina chiede preghiere per i suoi nipoti, scrive dalla Sardegna. Andreina dalla Germania chiede preghiere per la sua guarigione. Gabi da Modena chiede preghiere per padre Carlo, che dovrà subire un intervento. Imeda dal gruppo RNS chiede preghiere per Loretta e figli. Situazione familiare difficile. Chiede preghiera anche per Francesca, per la sua salute. Antonella da Palermo chiede preghiere per gli ammalati di cancro e per l'anima di Lia e di Benito. Cristina da Reggio Emilia chiede preghiere per tutte le persone che non hanno i mezzi per farsi curare. Turiziani Vanna da Modena chiede una preghiera per Lucio, che sta male. Erika da Como chiede preghiere per la pace nel mondo e per la concordia fra tutti i popoli. Lidia di Vicenza chiede preghiere per le sue nipotine e per i genitori. Agnese da Reggio Emilia chiede preghiere e affida tutti quelli che rubano al Signore affinché si convertono. Nadia di Assisi chiede preghiere per il Venezuela e per tutti i fratelli venezuelani. Anna del Cileto, Poggia, chiede preghiere per sé e per la salute. Enza da Instagram chiede preghiere per Vincenza ed Elena. Maria Teresa chiede preghiere per Angela e per tutti gli ammalati. Antonio chiede preghiere per la pace nel mondo. Anna Luisa da Agrigento chiede preghiere per le sue intenzioni e per quanti si raccomandano.

abbandonò la nostra preghiera e per suo figlio, per le sue necessità di salute e per gli studi. Giusy da Taranto chiede una preghiera per Francesca. Nina dall'Abruzzo chiede preghiere per le sue intenzioni. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, mettiamo nelle mani del Signore tante altre intenzioni che ora sono giunte a noi. Cetti chiede preghiere per suo figlio Andrea, per suo marito e per la sua salute. Salvatore chiede una preghiera per la pace nel mondo. Caterina chiede preghiere per tutti.

tutta la famiglia di sua sorella Mariella. Rita chiede preghiere per la pace in Siria e nel mondo, per tutti i sofferenti, per i cristiani perseguitati, per i condannati a morte, per le anime sante del purgatorio, per tutti i defunti della sua famiglia, per il suo adorato Kerim, per la sua guarigione nel corpo e nell'anima e per la sua famiglia. Per il suo carissimo Sliman, per i suoi nipotini in paradiso, per la sua amica Yasmin e la sua famiglia in paradiso e per tutti i suoi amici siriani. Chiede preghiere per mamma e papà e zio Silvio, per la conversione di Stefano, per Edoardo, Francesco, Mario, per le loro famiglie, per Don Mauro, per Don Francesco, Don Alessandro, Don Gaspare, per Don Cosimo, per Don Maurizio, Don Franco, per tutti i frati, sacerdoti e suore. E un pensiero anche per sé, per le sue intenzioni. Paola chiede preghiere per sua figlia Nuccia, chiede preghiere per sé e per i suoi figli. Francesca chiede preghiere per la sua vita. Russa chiede preghiere per la guarigione di Susanna. DM chiede una preghiera per Marzia e sua mamma Maddalena. Alessandra chiede preghiere per un intervento che dovrà affrontare. Anna chiede una preghiera per Salvatore, che sta tanto male. Rosaria chiede preghiere per la sua salute e per quella delle sue figlie e nipoti. Antonella deve fare degli esami, chiede preghiere per la sua salute. Carmela chiede un Padre Nostro per lei. Ma chiede preghiere per sé e per la sua famiglia. Angela chiede preghiere per la situazione, per la soluzione di una situazione. Tonina chiede preghiere per affrontare e superare il suo percorso di guarigione. Mirella chiede preghiere per la sua famiglia. Giovanna chiede preghiere per i suoi figli e i suoi nipoti affinché il Signore possa ascoltare ed esaudirle. Ina chiede preghiere per sua sorella e per la sua famiglia. Elvira chiede preghiere per sé e per le sue intenzioni. Dina chiede una preghiera per le famiglie in difficoltà. Rita chiede preghiere per le famiglie del mondo intero. Bene, sono tante, tante, davvero tante. Sandy chiede preghiere per i suoi figli Danilo e Sofì. Luciano, Francesca chiede preghiere per Essilia. Rosa chiede preghiere per Giuseppe. Liliana chiede preghiere per Anna Lucia e la sua famiglia. Concita chiede preghiere per la sua famiglia. Marianna chiede preghiere per Carlotta, la sua mamma e suo papà. Rosanna chiede preghiere per Francesco, Daniele, Marco, Luigi, Riccardo, Alice, Luigi e Rosanna. Samuele chiede preghiere per tutte quelle persone a lei care. Bianca chiede preghiere per le anime di Luigi e Mirko, i suoi tesori di figli, dei suoi cari defunti. Maria Rosa chiede preghiere per sé, per le sue intenzioni. Rosa chiede preghiere per le sue figlie e i suoi nipoti. Antonio chiede preghiere per i figli e per i nipoti. Sandra chiede preghiere per la salute di sé e di tutti.
Lidia chiede preghiere per la sua famiglia, figlie e nipotini. Carmela chiede preghiere per le persone che ha nel cuore, figli e amici. Anna chiede preghiere per le sue intenzioni di guarigione. Demetra chiede preghiere per suo figlio Alessandro. Elisabetta chiede preghiere per la sua famiglia. Maria Grazia chiede preghiere per suo figlio Luca. Dina chiede preghiere per i suoi figli. Mariella chiede preghiere per i bambini di Gaza. Maria chiede preghiere per Maria. Giovanna chiede preghiere per suo nipote Etienne, suo marito. Bene, continuiamo con un canto.

Carissima, affidiamo anche questa intenzione. Arrivata adesso, Luisa dalla Sicilia chiede preghiere per le sue figlie. Bene, affidiamo tutte le richieste che sono arrivate anche nel mio profilo Facebook, Raffaele Aprile, Poeta del Cielo. Affidiamo tutte le richieste di preghiera, tutti i nomi, tutto quello che avete scritto. Lo mettiamo nelle mani di Maria affinché possa veramente intercedere per tutti noi. E il Signore possa esaudirle ed ascoltarle, sempre secondo la sua santa volontà. E adesso la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì, al mistero e fondamento la parola di Gesù, gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande sommo onore all'eterna carità, gloria immensa eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai redento tutti gli uomini per le lacrime della Madre tua, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nella siva celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Preghiera di invocazione. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetta le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Carissimi, siamo giunti alla fine, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento dei vostri impegni e vi raccomando, ogni giorno qui su Maria Vision troverete sempre tanti momenti belli di preghiera e con me ci vediamo lunedì prossimo. Ciao ciao e abbiate sempre cura di voi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna delle lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. E adesso concludiamo con due canti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi. E voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte si dice, no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje, come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che quell'abitudine fra virgolette bella e buona e santa venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale? Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della Signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figli, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in Pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: noi viviamo presente questo festival. Io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che potete anche diciamo distribuire questa gioia presa qua da Medjugorje in tutta l'Italia.
0: Sì, noi partiamo, come diciamo noi, partiamo dal bene a chilometro zero. Noi siamo venuti quassù con un pullman di ragazzi da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di farli scoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport. Con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Medjugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Medjugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Medjugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Celebriamo la festa di San Matteo Apostolo ed Evangelista, chiamato dal Signore mentre era al banco delle imposte, diventa uno dei dodici. Vogliamo alla sua intercessione affidare proprio la nostra crescita nella fede, nella comunione della Chiesa. Signore, pienezza di verità e di grazia,

0: preghiamo. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo.

0: ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Diciamo insieme: per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
1: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
2: I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
2: Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
1: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La festa di San Matteo Apostolo ci richiama, ci fa venire in mente, ci porta dritto al cuore del Vangelo, perché Matteo, come probabilmente sapete, abbiamo ascoltato, pubblicano, cioè raccoglieva le tasse per conto dei Romani, che erano un esercito, paese occupante. E tante volte probabilmente anche i pubblicani si approfittavano di questa posizione e opprimevano le persone chiedendo più del dovuto, per cui socialmente erano considerati alla stregua delle prostitute, cioè persone immonde che non possono essere annoverate tra quelli che anche frequentano il Tempio, che sono graditi a Dio, sono persone da escludere da qualunque comunità che vuole fare un cammino religioso. Allora è interessante che la chiamata di Gesù di costituire i dodici, non solo di chiamarlo come discepolo, ma di chiamarlo come uno dei dodici, cioè che sono i pilastri del nuovo popolo escatologico, è proprio uno che appartiene a questa categoria impresentabile, una categoria di esclusi. Allora vedete che già nella chiamata di Matteo c'è un significato grande dell'opera di Cristo, dell'opera di Dio, cioè mentre la mente umana fa continuamente classifiche tra puri e impuri, buoni e meno buoni, religiosi e meno religiosi, il Vangelo e l'opera di Gesù è proprio quella di chiamare quelli che non possono, quelli che non ce la fanno, quelli che sono esclusi, quelli che si trovano in una condizione di svantaggio, non solo di includerli come destinatari della salvezza, ma addirittura di dargli una missione cruciale per l'annuncio del Regno. Allora già la chiamata di Matteo è in se stessa veramente un gesto da parte di Gesù rivoluzionario e anche profondamente evangelico, perché vuol dire che il Signore vuole abbattere ogni divisione, esclusione e chiamare tutti alla salvezza, anche quelli che sono in una condizione sfavorevole per tante ragioni. E allora qui possiamo veramente lodare e fare la festa non tanto del singolo Matteo, apostolo ed evangelista, anche santo, ma dietro c'è la festa per l'amore di Dio, per la sua misericordia, per la volontà di vita, di dare vita e salvezza a tutti noi. E possiamo anche pensare alle persone che sentiamo più lontane, più escluse, o anche alle magari a dei momenti della vita in cui ci siamo sentiti appartenenti a queste categorie, sentire l'abbraccio, la vicinanza del Signore che vuole salvarci in qualunque condizione ci troviamo, in qualunque modo siamo, proprio perché l'amore è la cifra del Regno. Non c'è una persona che può dire ma a me Dio però non mi ama perché sono così, ho fatto così. Allora ecco, la festa di San Matteo apostolo ed evangelista è la festa di questo amore di Dio che vuole raggiungere e salvare tutti.

0: Per noi ogni giorno può essere il momento della chiamata e della conversione, in cui cominciamo davvero a seguire il Signore. Con fede viva lo preghiamo e diciamo insieme.
1: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
1: Per il Papa, i patriarchi, i vescovi e i sacerdoti, perché annunciano la salvezza vivendo davanti a tutto il popolo il Vangelo delle Beatitudini, preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
1: Per le autorità civili, perché siano esempio di onestà e rettitudine nell'amministrazione e nell'esercizio delle cariche pubbliche, preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
1: Per gli uomini e le donne che il Signore chiama alla vita religiosa e sacerdotale, perché sappiano seguirlo ponendo nelle sue mani il loro futuro, preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
1: Per quelli che vivono lontani da Cristo, perché sentano che Gesù è venuto per loro ed è loro vicino nell'amore e nell'attesa, preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
1: Per noi, perché ci asteniamo dal giudicare e impariamo a sentirci tutti fratelli nella debolezza e salvati dalla misericordia di Dio, preghiamo.
2: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
0: Per la guarigione di Anna, per Giulia, Paolo, Maurizio e la sua famiglia, perché il Signore li accompagni e custodisca nel cammino della vita. Per i volontari del santuario, perché attraverso l'esperienza del servizio possano crescere nella fede e nella comunione con il Signore Gesù. E per i defunti Rina, Aldo e Maria, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore.
0: O Padre di tutti, che ci vedi uniti nella fede, nel battesimo, donaci di crescere ogni giorno, perché diventiamo veramente la Chiesa di Cristo, Tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 72.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con benevolenza la tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Matteo apostolo ed evangelista e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo tramandato dagli Apostoli, cantiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 122.

0: Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare a salvare non i giusti ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, prima di ricevere la benedizione, vi ricordo che siamo, diciamo, alla vigilia di 9 giorni molto importanti per noi, perché il 4 ottobre è la festa di San Francesco, ma quest'anno è l'ottavo centenario dalla Pasqua di Francesco. Allora, come comunità di Assisi, cioè tutte le famiglie religiose maschili e femminili, tutte le realtà ecclesiali, la diocesi, vivremo insieme ogni giorno per 9 giorni fino al 4 di ottobre, un momento di preparazione che culminerà con la celebrazione dei Vespri alle 18:30 presieduti dal Vescovo Felice. Ma nella giornata, in ogni luogo, ogni giorno un luogo diverso che è stato significativo per la vita di Francesco, sarà possibile conoscere e approfondire quel luogo in un modo particolare, con tutta una serie di iniziative che sono molte. Quindi io vi rimando semplicemente a cercare su internet, c'è il sito del Comune, del Santuario della Spoliazione, delle grandi basiliche di Assisi, potete facilmente trovare cosa accade in ognuno di questi giorni nei vari luoghi, ed è anche un'occasione per prepararci non solo a conoscere di più Francesco, soprattutto attraverso la predicazione del Vescovo, ma anche conoscere fisicamente i luoghi che hanno segnato la sua vita. E invece per coloro che prestano servizio al santuario, ci troviamo subito dopo la messa nel salone a fianco. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio, che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza degli Apostoli, per i meriti di San Matteo, Apostolo ed Evangelista, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio, che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti testimoni gioiosi della verità.
1: Amen.
0: L'intercessione dei Santi Apostoli, che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede, vi ottenga di giungere alla eredità della patria eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 389.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento in quel posto?
0: Siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa
1: certo.
0: Apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni a
1: certo.
0: Non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la Cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro.
0: Grazie.
1: Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi fratelli, bentrovati in questa seconda parte dedicata alla Madonna della Visitazione di Enna, una seconda parte che ci porta nel clou della processione e anche della deposizione della Madonna nella capsula della chiesa dove viene portata alla fine della processione per stare lì qualche giorno, credo, se non ricordo male, una decina di giorni. È una devozione plurisecolare che Enna trasferisce di generazione in generazione a tutto il suo popolo di fedeli e devo dire che è particolarmente sentita, composta, partecipata e assolutamente coinvolgente, perché anche quei turisti che io ho incontrato, quelle persone quindi non addentrate nel, diciamo, processo devozionale tipico delle tradizioni plurisecolari che tutti noi in Sicilia viviamo, però vi devo dire che le lacrime di commozione o comunque le emozioni le ho avvertite anche da parte di chi come me in realtà era la prima volta che assistiva a questa processione. Vi lascio alle interviste, vi lascio alle immagini e alle conclusioni. Grazie e alla prossima puntata di Testimonianze. Vi dicevo appunto che vi avrei presentato un altro protagonista, non tanto della confraternita o della processione, ma quanto della storia, perché ha scritto un libro che ci consente oggi di avere, ve lo faccio vedere, una visione un po' più completa della, una lettura più completa della storia, del mito che c'è dietro questa storia e soprattutto della poi della logica che ha portato oggi a vivere in questo modo la devozione a Maria Santissima della Visitazione. Intanto è patrona di questa città.
1: Dal 1412.
0: Da quando
1: è arrivata la statua della Madonna. È stata scelta proprio per questo, doveva incarnare la patrona di Enna.
0: Però io ho letto da qualche parte, anche nel tuo testo, che il culto, o meglio la devozione a Maria, genere, nasce molto tempo prima, può anche per soppiantare quella che era la protagonista, la donna protagonista di questa città. Parlo della Dea Cerere.
1: Sì.
0: Mi racconti un po' la storia?
1: Assolutamente sì. Innanzitutto
0: il mito
1: è stato assolutamente sempre radicato nella nostra terra, che per la geografia del luogo, no? Al centro della Sicilia, in questa altura isolata dell'entroterra, può essere paragonata un po' a una sorta di altare, no? Che innalza al cielo. E quindi da secoli il culto verso il sacro, quindi il tentativo di affidare la propria vita a qualcosa di più in alto, è sempre stato molto radicato negli ennesi, che ovviamente hanno espresso questo desiderio, questo bisogno assolutamente umano in forme diverse. Sicuramente il fatto che la Sicilia sia stata terra di tante dominazioni ha portato un susseguirsi di culti, e quello più famoso è stato nei secoli, documentato tra l'altro da Cicerone, Callimaco, Ovidio, Claudiano, cioè autori importanti della nostra letteratura latina, il culto alla Dea Cerere, il culto alla Dea protettrice del biondo grano, che aveva qui uno dei suoi tempi più famosi. Proprio per questo motivo è stato nel corso dei secoli assai difficile poter soppiantare questo culto, ed è proprio forse per questo motivo che la vicinanza, ecco, dell'immagine di una donna, no, di Maria, a quella che erano un po' le prerogative di Cerere, ha permesso un avvicinamento maggiore degli ennesi a Cristo.
0: Chiaramente il culto, con l'avvento del cristianesimo,
1: ovviamente
0: questo,
1: trasformando quello che ovviamente era il corredo della mitologia e quindi della religione pagana. Il culto mariano originario in realtà della città di Enna si attesta in un quartiere che si trova nella parte periferica della città, si chiama Valverde, ed era dedicato proprio alla Madonna. Lì si racconta che venne un imprecisato San Pancrazio a predicare il Vangelo ai fullones, che erano i pastori, i cardatori di lana, e in un periodo di grande siccità, di grande penuria d'acqua, quando gli ennesi stavano per sacrificare delle giovani fanciulle, chiese di interrompere quel sacrificio e di invece invocare Cristo attraverso la figura di Maria. Questo portò la sospirata pioggia e quindi il culto alla Madonna. È ovviamente una leggenda che viene documentata attraverso gli scritti di padre Giovanni dei Cappuccini, che è uno storico religioso locale, ci sono altre fonti, comunque dimostra proprio questo rapporto sincretico, diciamo, questo legame tra il mondo pagano e il mondo cristiano, che poi nei secoli ha portato anche a causa della dominazione araba, che è stata molto forte in città, a mantenere ancora quei retaggi con il paganesimo, e che ha costretto i re Martino e Maria a cancellare queste tracce di paganesimo e a sospingere per un nuovo culto sempre dedicato alla Madonna. Già era stata la regina Eleonora d'Angio a costruire il tempio in cui ci troviamo dedicato alla Vergine Assunta, e poi il titolo alla Madonna della Visitazione. Ed è singolare il perché di questo titolo, perché originariamente il titolo Maria Santissima della Visitazione si celebrava proprio il 2 luglio, che è al centro, possiamo dire, dell'anno, perché è il 184esimo giorno dell'anno, quindi la metà proprio dell'anno solare, ma anche perché è nel periodo di massimo lavoro per i contadini, no? Quello della mietitura,
0: chiaramente,
1: che ovviamente è sempre questo legame con il grano. E quindi poi da lì l'esigenza del comune e quindi anche della collegiata Chiesa Madre, della ricerca di una statua che potesse incarnare l'immagine della madre, no? Della patrona, e quindi questa delegazione che parte alla volta di Venezia per andare ad acquistare la statua.
0: Interessantissimo questo passaggio dalla Dea Cerere a poi alla devozione a Maria. Ricordo che Cerere nella mitologia è la mamma di Proserpina, il cui ratto ha causato le sue ire, il ratto da parte di Plutone, e poi ha destinato il mito delle stagioni, perché...
1: Sì, perché ovviamente...
0: ridata e si sono create
1: i sei mesi. Ma ci sono molti legami che uniscono, se volessimo fare un po' una comparazione tra la figura di Cerere e quella della Vergine Maria, perché entrambe sono state private dei figli. Cerere, che vede strappata questa figlia, e anche il passaggio dalla morte alla vita, che ovviamente è tutto assunto poi dalla figura del Cristo, ovviamente la religione.
0: Interessante visione, insomma. Tu assieme, tra altre cose lo voglio ricordare, a Ilaria Lombardo, che è la coautrice di questo bellissimo testo, devo dire, parli in una parte del testo del manto di Maria. Sì. Effettivamente è particolare, ce lo puoi descrivere?
1: Allora, quando si parla di manto, noi facciamo riferimento nel testo proprio a questo tessuto che orneggia la Madonna. In realtà dobbiamo dire che il manto, in realtà la statua della Madonna lo ha già scolpito, ed è un fatto singolare perché la festa della Madonna della Visitazione nasce in un periodo ben preciso, nell'epoca bizantina, quando si ritrovò il maforion. Il maforion cos'era? Era il sacro manto, il sacro velo della Vergine, e c'è tutta una tradizione secondo cui questo velo fu trasportato a Costantinopoli. Quindi già il manto è sempre stato un elemento inscindibile dalla figura di Maria. Poi ricordiamo la famosa preghiera, no? Sub tuum presidium, che noi traduciamo come sotto il tuo manto. Quindi questo manto che orna la statua della Madonna vuole proprio indicare come la Madonna protegga, secondo la visione un po' medievale di queste Madonne che ponevano i bisognosi, che ponevano ovviamente chi aveva bisogno di protezione anche proprio fisica sotto il manto. Il manto è di recente fattura, questo che orna la Madonna, ma ce ne sono tanti altri. La Madonna, quando è esposta sull'altare maggiore, ha un manto diverso rispetto a quello che adesso indossa. Rappresenta due immagini centrali della vita della Madonna. Ai lati abbiamo l'angelo Gabriele, la Madonna durante l'Annunciazione, e poi nella parte invece laterale l'abbraccio tra Maria ed Elisabetta. Quando arriverà a Montesalvo indosserà un altro manto, sempre di recente fattura, che è stato confezionato da una famiglia in ringraziamento, proprio per grazia ricevuta, e indica proprio questo, il fatto di porsi sempre sotto la sua protezione, così come tutto quello che ovviamente orna la Madonna, che sono la corona e gli ori, che non dobbiamo vedere.
0: La corona è di oro bianco.
1: Sì, la corona è considerata il gioiello più prezioso della oreficeria barocca siciliana, perché è tempestata di pietre preziose, ci sono delle scene, dei misteri gaudiosi, dei misteri ovviamente della Vergine Maria, e poi questi putti con il cartiglio che indicano la tipologia di mistero, indica proprio la regalità della Vergine Maria come regina degli angeli, la chiamano a regina di angeli proprio gli ignudi che la portano su di sé. Abbiamo anche gli ori ex voto che ovviamente la indossano, che è bello vedere non come semplici ornamenti, sono le lacrime del popolo, perché nei secoli dal contadino all'umile all'aristocratico hanno donato sempre una parte di sé, qualcosa di proprio per grazia ricevuta, per un voto familiare, e questo privarsi che cementifica proprio il contatto e il legame con la Vergine Maria.
0: E infatti che è piena veramente di ex voto, l'ho vista. La vestizione di quest'ora avviene quando?
1: La Madonna viene vestita al pomeriggio a porte chiuse, è ovviamente una cerimonia prima del 2 luglio, è il giorno quando ritornerà dal Duomo, dalla chiesa di Montesaldo, sempre a porte chiuse.
0: Allora, poi tu descrivi nel tuo testo i luoghi della patrona. Che sono il Duomo, la Cappella dei Marmi, l'Apste e la Nave d'Oro.
1: I luoghi della patrona sono sicuramente luoghi fisici, ci sono i luoghi che per gli ennesi rappresentano la presenza di Maria, e ovviamente il luogo per eccellenza è la Cappella dei Marmi, dove la statua della Madonna è custodita tutto l'anno, ed è molto bello sperimentare il legame degli ennesi per questo luogo, non il mese di giugno durante il mese di preparazione alla festa patronale, o nei giorni ovviamente in cui il giorno che viene svelata, ma durante tutto l'anno è la casa della Madonna, possiamo definirla, quando l'ennese ha bisogno di un contatto, di una preghiera, si viene a imporre davanti a questa cappella, sente che la Vergine è lì, e quindi affida, guardando questo quadro che ricorda il celebre Barocci della Visitazione di Maria, proprio le proprie ansie, le proprie preoccupazioni, e così come l'altare maggiore, ovviamente lo scrigno d'arte che ci circonda, che è stato innalzato e dedicato proprio alla Vergine Maria.
0: Nel capitolo terzo tu parli dei nudi, quindi di coloro che rappresentano la confraternita, e nella vita di ogni giorno.
1: Sì, questo è stato un capitolo che ha curato l'autrice Ilaria Lombardo, che insieme a me ha redatto questo testo. Ha voluto indicare proprio come l'appartenenza a una confraternita, in questo caso la confraternita degli ignudi, non sia solamente legata al momento processionale, agli eventi di luglio, ma ogni giorno della propria vita è legato, così come tutta una serie di manifestazioni religiose. Questo libro nasce tra l'altro per ricordare 150esimo anniversario della fondazione della confraternita, quindi celebrare sia la storia ad ampio spettro, quella ovviamente con la S maiuscola, ma anche la microstoria, la storia di ogni giorno, quella di ogni confrate, che forse è la cosa più importante.
0: È vero, è così. Come d'altronde abbiamo ascoltato da chi ti ha preceduto, i giorni più importanti delle feste, il 29 giugno, il 30 giugno, l'1 luglio, il 2 luglio, e poi a Montesalvo, dove sosterà per qualche tempo, poi Lumina e la festa a tavola, questa mi manca.
1: Ok, allora, le Lumine intanto che cosa sono? Sono diciamo i giorni che precedono il ritorno della Madonna, la Madonna ammuntata, così come viene chiamata, perché la ammuntata, questa veniva definita agli antichi la Madonna a pennino, perché la Madonna inizia il suo percorso e c'è una discesa. Invece il ritorno è in salita, quindi ammuntata in questo senso. Le Lumine sono i giorni in cui i ceti e i mestieri si recano a Montesalvo per onorare la Vergine Maria. In passato si accendevano questi grandi fuochi nella piazzale della chiesa di Montesalvo, e anche questo è un retaggio del mondo pagano, questi grandi falò che un tempo venivano accesi a cenere. La festa a tavola è una parte tutta dedicata a quello che rappresenta la festa religiosa per i siciliani, perché le feste religiose in Sicilia sono feste sensoriali, tutti i sensi sono coinvolti, il tatto, la vista, l'olfatto, ma soprattutto il gusto, e quindi ci sono tanti elementi caratteristici di questo senso. Parliamo per esempio del mastazzolo, che è questo biscotto che ricorda sempre la tradizione
0: fatto
1: col miele, dove sono impresse le lettere della Madonna, e poi ancora il pezzo duro, il gelato, la tradizione di mangiare cicere e simenza quando si aspettano i fuochi d'artificio, sono quelle tradizioni, gesti che fanno parte della tradizione anch'essi, pur non essendo espressione di fede vera e propria, ma sono quello che lega il presente al passato e che speriamo possa arrivare anche al futuro.
0: Leggo anche che ci sono delle forme simili o comunque quasi dei gemellaggi con altre
1: fraternità dedicate alla Madonna della Visitazione, sì.
0: Che sono a Molfetta e a Pace del Mela.
1: A Pace del Mela, dove si celebra appunto la Madonna, con questo titolo, la Madonna della Visitazione, ma è anche singolare il profondo legame che unisce Matera, che oggi celebra la Madonna della Bruna, con questa festa.
0: Lo stesso giorno
1: e la stessa cosa avviene a Siena.
0: Interessante, ragazzi.
1: Quindi tanti sono i giorni dove ancora la Madonna con questo titolo viene onorata.
0: Benissimo. Un ultimo capitolo è dedicato alla letteratura popolare, per cui Nino Savarese, Giuseppe Patelmo, Lavrama, loro approfondiscono, hanno scritto cosa?
1: Allora, Nino Savarese è un grande autore della letteratura novecentesca, è un fiore all'occhiello per la nostra città. Lui scrive una novella molto particolare dedicata a quello che probabilmente è accaduto o forse ha preso spunto da lì, l'8 settembre del 43, o meglio ancora il 2 luglio del 43, quando in piena seconda guerra mondiale la Madonna c'era il rischio che non uscisse, o se è uscita ovviamente ci sono state tante difficoltà. Quindi Savarese vuole descrivere il profondo pathos che unisce questi ennesi, questi contadini che tornano dalla campagna per il traffico, cioè la fatica che devono compiere, che non è tanto quella dei campi ma è quella devozionale di portare la Madonna, o ancora quando dice un anno senza il 2 luglio è un anno senza testa, cioè monco, e noi questo l'abbiamo sperimentato perché durante la pandemia del Covid per 2 anni la Madonna è stata esposta ma non è andata in processione, quindi è mancato qualcosa, anche se il rito si è perpetrato in modi diversi. E poi ci sono altre testimonianze di letteratura che io definisco popolare perché non parte da personaggi illustri ma parte dagli ignudi. Giuseppe Patelmo era un ignudo, era un portatore della Madonna, e in vernacolo siciliano, vernacolo ennese, proprio descrive quella che è la devozione, la storia della Madonna da Venezia che giunge qui, e proprio conclude dicendo questo: è un omaggio non di un professore, non di un letterato, ma di un umile, perché la Madonna ha scelto gli umili. Quando diventa pesantissima le falde del monte, sceglie i contadini per poter essere trasportato in città, e questi contadini sono gli eredi di questi contadini sono ovviamente gli umili. E l'ultima è proprio quella delle brame. La brama, che cos'è? L'urlo devozionale. Sono delle vere e proprie gare poetiche che questi confrati fanno sotto la vara, si tengono e gridano come se fosse una vera e propria cassa armonica, e chi vuole grazie ricorre a Maria, cioè chi vuole grazie ricorre a Maria, lo dice uno e gli altri rispondono e viva Maria, e questo costella un po' tutta la processione.
0: Non so se avete sentito qualche cosa, già. Perché già il movimento c'è, infatti adesso ti lascio, è sì. Bellissimo ascoltarti, Luca.
1: Grazie.
0: Io voglio invitarvi ad acquistare o comunque a prendere nota di questo testo che si chiama I Nudi di Maria Santissima della Visitazione, patrona del popolo ennese, la confraternita, storia, culto e tradizione di Ilaria Lombardo, Francesca Luca Ballarò. È un testo che veramente ti fa entrare nel merito di questa grandissima devozione, di questo importantissimo culto che oggi Maria Visione scopre e ti trasferisce. Vi voglio salutare perché a breve proprio la Madonna inizia la sua processione, il suo percorso verso il luogo dove...
1: Esatto, dovevo attenderla, esatto. Sono le statue di Zaccaria ed Elisabetta, i due cugini che ovviamente assisteranno come noi ennesi, perché Maria visita i cugini ma sta visitando ciascuno di noi.
0: Ogni casa verrà visitata simbolicamente a partire da questa sera, e vi voglio salutare con questa dedica che è una di consacrazione a Maria Santissima della Visitazione. È bellissima, è una preghiera e credo che ci prepari adesso a vivere insieme, perché lo faremo insieme, la processione che sta per iniziare. O Maria Santissima della Visitazione, dolce Madre di Dio e Madre nostra, eccoci qui raccolti ai tuoi piedi per implorare ancora una volta il tuo patrocinio su tutti noi che ci affidiamo a te. O Vergine Santissima, patrona del popolo ennese, nei confrati rinnoviamo oggi la nostra consacrazione a te, confermando l'impegno di servirti e onorarti per tutti i giorni della vita. A te, o Maria, affidiamo la nostra confraternita, che con molta umiltà e devozione si impegna nel servizio della vita cristiana. Resta sempre con noi, o Maria, perché non manchi mai la tua presenza nelle famiglie che tu hai generato, nei cuori di ognuno di noi, nella società, così da trovarci con te un giorno, nel non dover temere il giudizio divino. Amen. E grazie, grazie a Luca, grazie veramente di questa tua partecipazione. Io adesso vi lascio alle immagini della processione che, ripeto, sta per iniziare. Già intorno a noi c'è la preparazione e anche l'emozione, la commozione che vive intorno alla statua. E quindi buona processione, buona preghiera e lasciatevi accogliere dalla visita di Maria questa sera. Grazie a tutti voi.

0: Sono in compagnia adesso dell'assessora al turismo, commercio e terzo settore di Enna, che è Marilisa Milano, che è la factotum di questa nostra intervista e di questo nostro intervento qui ad Enna, una donna di grande volontà e soprattutto di grande capacità organizzative. Grazie,
1: grazie
0: per averci invitato, grazie, grazie per averci accolto. Io faccio subito una domanda che mi incuriosisce, perché lo vedo, mi giro e trovo un'eleganza che è quasi da teatro, come se fossimo in un matrimonio. Anche lei, Marilisa, è bellissima, anche prima abbiamo visto la vice sindaca, elegantissima, ma tutte le donne sono... Perché questa eleganza?
1: Questa eleganza fa parte di un rispetto nei confronti di questa festa, che è una festa religiosa, ma fa parte anche della tradizione di questa comunità. E così come si onora la partecipazione a un banchetto, a una festa importante, anche per noi ennesi l'abbigliamento, l'eleganza è una forma di rispetto nei confronti della nostra patrona, la nostra Vergine Maria Santissima della Visitazione.
0: Veramente toccata da questo, perché ci si sta perdendo sull'eleganza.
1: Sì.
0: La domenica una volta era il momento dell'eleganza, andare a messa, mettere l'abito buono, diciamo, l'abito bello della famiglia. Oggi tutto questo si sta perdendo. È bello che ancora ci sia una tradizione, se vogliamo, che conservi la bellezza e l'eleganza. Ricordo che Papa Francesco diceva: la bellezza salverà questo mondo.
1: È vero, è vero.
0: Marilisa,
1: sì,
0: tornando invece a questa magnifica devozione e organizzazione, la tua esperienza di vita su questa devozione?
1: La mia esperienza di vita mi lega a un ricordo molto personale. La mia mamma fece un voto durante la gravidanza, quando aspettava me, un po' di anni fa, e fece questa promessa, diciamolo, 42 anni fa, e fece questa promessa, il voto, chiese una grazia alla nostra Madonna, alla nostra patrona, nella speranza che tutto andasse bene, la gravidanza. E per 30 anni, fino al mio 30° compleanno, mia madre fece questo viaggio scalza, perché era il voto, per ringraziare la Madonna e per onorarla ogni anno. Io ho scoperto, solo al compimento del mio 30° compleanno, in un viaggio insieme a mia madre, ho scoperto questo meraviglioso legame, e credo che quello è ciò che mi lega profondamente, che mi ha legato inconsciamente per tantissimi anni, per 30 anni, grazie alla partecipazione. Per noi è una festa, cioè si ritorna dal mare per partecipare. Alla celebrazione del 2 luglio, e inizia tutto al mattino alle 6:30, e tuttora la sveglia nostra è attraverso 101 colpi di cannone. Viene svegliata, la festa inizia alle 6:00.
0: 100 colpi di cannone.
1: Ed è
0: nata dall'eremo.
1: Dall'eremo di Montesalvo vengono sparati, ed è inizia ed è una lunghissima festa che ci vede proprio uniti come comunità nella celebrazione di una tradizione religiosa, una devozione fortissima. È una tradizione che ci lega anche per i profumi, l'incenso, i sapori. Ci sono dei biscotti tipici di questa festa, ci sono tantissimi legami.
0: Sentita chiaramente ed è coinvolta, però ecco, l'amore di questi genitori credo che sia la chiave di accesso a trasferire ai propri figli poi altrettanta fede e altrettanto amore verso questa Madonna. Voglio dire, l'amore è quello che riesce a trasmettere il tutto,
1: sì,
0: e la fede si deve trasmettere con questo amore, se no,
1: sì,
0: non si va da nessuna parte.
1: Assolutamente. Dunque, sì.
0: E i genitori o anche gli zii, cioè le persone che sono il cuore dei legami affettivi di un bambino, sono coloro che hanno questa grande responsabilità di trasmettere ai bambini, ai futuri ragazzi, alla futura generazione, ai futuri adulti, sostanzialmente, questo amore, come tua madre ha fatto con noi.
1: E come io faccio adesso con mia figlia, che è qui, mia figlia Levante, e con l'altra piccola che mi raggiungerà fra poco.

0: Sì, esattamente. Anche quello che lega, tu vedrai, ci sono dei giovanissimi, ci sono bambini che portano San Michele, c'è una tradizione che si passa il posto tra i confrati da padre in figlio, da nonno, da padre in figlio, quindi è una tradizione forte e sentita che i nostri pellegrini e i visitatori che si trovano qui per il 2 luglio possono vivere come esperienza autentica, il turismo religioso, Sabina, qui in Sicilia, nel cuore, nell'entroterra siciliano ad Enna, è fatto da esperienze autentiche che racchiudono in sé fede, cultura, tradizione, gastronomia, arte, musica, i canti che puoi sentire durante questa festa, la liturgia in sé esce fuori e invade la nostra città, ed è un'esperienza che chi si trova a vivere, che io invito a vivere, colpisce a 360 gradi come realmente un'esperienza che ti rimane nel cuore.
1: Ecco, le istituzioni che ruolo hanno in tutto ciò per coltivare questo tipo di devozione, ma anche di tradizione, le istituzioni di cui tu sei oggi rappresentante?
0: Assolutamente sì, il nostro sindaco Mirello Crisafulli, tutta la giunta, l'amministrazione in sinergia con in questo caso con la confraternita della Madonna della Visitazione, ma in generale in sinergia con le confraternite, le parrocchie, le associazioni, crea un legame che possa essere, che si va in un'unica direzione. La direzione è quella di far risentire, far rinascere un senso di comunità forte, un senso di appartenenza importante. La collaborazione diventa unica, il messaggio è uno solo e include dentro tutto, include il rispetto, la tradizione, la fede, la cultura, il nostro tempo. Non si può immaginare di essere amministratori in una comunità come quella ennese, nel cuore della Sicilia, in cui ci sono dei legami indissolubili e bisogna come amministrazione rispettare, agevolarli, essere un'unica cosa. Per esempio, ti faccio un esempio: le luminarie, sì, che non rappresentano solo un decoro della città, dietro hanno un significato importante. Il nostro sindaco quest'anno, noi siamo solo da qualche settimana, forse un mese a stento che ci siamo insediati come amministrazione, ha voluto nell'immediato dare priorità a quelli che sono i simboli che appartengono a una celebrazione, una festa, onorare la nostra patrona, illuminando la città, addobbandola in questa maniera, e sono tutti atti dovuti, voluti, sentiti, che servono ancora di più a rendere la comunità coesa e nella stessa direzione, tutti insieme a onorare la nostra patrona.
1: Tu conosci una famiglia che non è devota o è poco devota a questa Madonna?
0: Realmente credo di no. C'è poi un aspetto che è anche quello culturale, tradizionale, oltre alla devozione, anche all'appartenenza, diciamo, cattolica, al sentire. Ma tutti in questa giornata e nelle giornate che precedono, adesso considera, inizia oggi il 2 luglio, ma fino al 19 di luglio la città è in festa, sono due settimane in cui le celebrazioni sono tantissime, si rivede una voglia di appartenere ad Enna, alla comunità, che si traduce in piazze piene, condivisione, spettacoli, arte, musica, tradizioni culinarie, mangerete delle cose che appartengono alla nostra tradizione.
1: Ah, sì, abbiamo già provato
0: i biscotti che avete trovato, che vi ho omaggiato, che sono tipici della nostra tradizione, quindi sì. Ancora una volta rinnoviamo il 2 luglio insieme alla Settimana Santa. La Settimana Santa di Enna rappresentano due dei momenti più sacri e salienti della nostra comunità, con aspetti completamente diversi e con un'importanza, cioè, sono due momenti realmente importanti e speciali da vivere, quindi io sì, vi invito tutti quanti a partecipare, a essere visitatori e pellegrini di queste emozioni.
1: Lo facciamo anche in spagnolo, visto che la nostra emittente trasmette in Spagna, in Sud America. Sì, so che tu parli bene lo spagnolo.
0: Sì, parlo bene lo spagnolo e sono onorata. Queridos, os esperamos aquí en la comunidad de Enna, en el corazón de Sicilia, para celebrar con

0: por el medio, sino en un único sentido. Sois bienvenidos. Os esperamos en Enna. Gracias.
1: Así sea. Sí. Muchas gracias. Grazie. Grazie veramente, grazie. Marilisa, anche per questo finale, sì, che coinvolge tutta la nostra comunità, sì, diciamo internazionale di Maria Vision. Io ti ringrazio ancora per averci coinvolto, per averci voluto fortemente qui. Noi ne siamo felicissimi, ma continuiamo ancora a scoprire, sì, questa devozione. Adesso vi presento un altro.
0: Io lasciami ringraziare di cuore a voi per questa bellissima opportunità e spero ancora che ce ne saranno delle altre. Grazie, grazie Sabina.
1: A te piacere.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie a te.
0: Grazie.
1: Felicissima di avere qui con me, per tutti voi di Maria Vision, Salvatore Martinez. Io non ve lo presento perché preferisco invece che lui ci racconti la sua storia e la sua devozione a questa Madonna.
2: Ma io sono appena arrivato dalla Colombia e è nella mia città la Madonna della Visitazione, la mia patrona, e dunque mi aggiungo a tutti i pellegrini, ai fedeli che venerano questa immagine. Da oltre 600 anni, nel 2012 fu il giubileo, il grande giubileo per il 600° della patrona, e ho avuto la grazia e il privilegio di presiedere il comitato scientifico. E questa immagine della Madonna è stata oggetto della venerazione della Chiesa Universale, perché Papa Benedetto XVI l'ha incoronata in Piazza San Pietro nel 2012, ed è stata portata dentro la Basilica di San Pietro. Enna è una città mariana come poche, è una tradizione antichissima che lega, dopo il culto alla dea pagana Cerere, giunto il cristianesimo, alla Madonna, a questa immagine della Madonna della Visitazione.
1: Dunque, ma sono qui. Una battuta sulla tua devozione, proprio velocissima.
2: Da sempre ho avuto una particolare attenzione, un particolare riguardo alla Madonna. Il Montfort dice: dove c'è Maria e c'è certamente la presenza dello Spirito Santo, anzi lo Spirito Santo vi vola immediatamente quando un cuore è innamorato di Maria. Una presenza discreta, ma una presenza necessaria, direi indispensabile nel mio ministero, nella mia vita. E dunque oggi è giorno di preghiera, è giorno di festa, ma è anche tempo nel quale tante persone si affidano proprio all'intercessione di Maria. E quindi onoro anch'io, come tutti i pellegrini e i fedeli, oggi Maria della Visitazione.
1: Grazie, grazie, grazie Salvatore per questa battuta, grazie, ma ci tenevo veramente ad averti con noi in questo documentario.
2: Grazie a voi e anche per la testimonianza che rendete.
1: Grazie, grazie, grazie Salvatore. Buona preghiera.
2: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari Fili, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filhem jej. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

0: Bentrovati e benvenuti, fratelli e sorelle di Maria Vision. Siamo con la trasmissione Dolce Sentire, che come voi tutti sapete è un dolce sentire, perché oltre alle melodie meravigliose che accompagnano il nostro cammino spirituale, ci sono voci melodiose che consentono questo ascolto della nostra vita spirituale attraverso Roberta, bellissima voce che veramente ci allieta oramai da mesi, e oltre ad una conoscenza incredibile di tutte le canzoni che voi richiedete, e naturalmente la professionalità del marito Paolo alla chitarra. Per chi magari ci segue per la prima volta, questa è una trasmissione a voi dedicata, perché potete chiamare allo 071 7501 707 e richiedere la canzone che volete dedicare a qualche familiare o ad un amico o ad un proprio caro, una canzone che naturalmente appartiene al vostro cammino spirituale, dunque una canzone anche se non propriamente liturgica, ma comunque di un repertorio, di un movimento ecclesiastico. Fatelo, perché è una gioia cantare, come diceva Sant'Agostino, chi canta prega due volte. È così, no?
1: Sì, è così.
0: Allora diamo subito fiato alle trombe, anche perché da partire da questo lunedì, visto che la scorsa settimana sono arrivate tantissime richieste e non siamo riusciti quindi a cantarle tutte, oggi, questo lunedì, ci dedicheremo a quelle che sono pervenute lunedì scorso, e così oggi, per chi volesse chiamare, alla sua richiesta e la potrà riascoltare lunedì prossimo, e via dicendo, perché grazie a Dio siete in tanti a chiamare. Dedichiamo subito la prima canzone ad Anna, che è chiamato da Ancona, una canzone dello Spirito Santo, perché lei ha chiesto Spirito Santo, cuore dell'umanità. Non potrebbe che essere un ottimo inizio, perché è dedicata a tutta quell'umanità, dice Anna, che è lontano da Dio. E allora, Spirito Santo.
2: Canta con me, Sabina.

0: vecchie così, senza prove, perché noi improvvisiamo tutto, quindi è lo Spirito Santo veramente.
1: Questa è la bellezza del canto vissuto con fede. E poi questa canzone che ci ha fatto riflettere, come ci ha fatto riflettere Anna, e grazie Anna, sull'umanità che non crede. Lei ha detto testuali sulle sue con le sue parole, a tutta l'umanità che è lontana da Dio. Quando io penso a questa umanità, la penso triste, non la penso felice nel mondo, la penso nel mondo con i piaceri del mondo, ma destinata a trovare sempre un vuoto, perché la vita ce lo insegna, anche le persone che economicamente stanno molto molto bene, non riescono poi a realizzarsi perché nell'intimo dell'anima c'è un desiderio ineffabile, bellissimo, l'ha messo Dio dentro di noi, che è quello di dare. E se non si dà, se non si dona, non ci si realizza, non si avverte la propria presenza in questo mondo, la propria indispensabilità spirituale, perché ognuno di noi incredibilmente ha questo ruolo. E allora, quando sento dire di quell'inutilità, di quel senso di non appartenenza, di vuoto, che poi portano alle depressioni, agli esaurimenti nervosi, ecco, tutto ciò appartiene ad un'umanità che non è in Dio.
2: Beh, ci possono essere momenti di scoraggiamento, però è chiaro che quando uno sta nel Signore poi si rialza, ecco, il Signore ci aiuta a rialzarci sempre, per cui... ci possono stare, perché siamo esseri umani, io per prima mi sento fragilissima, quindi, però poi dice Gesù confido in te, ecco, e lì punto, mettiamo il punto, Gesù confido in te, certo. Punto, il resto basta, cioè non facciamo.
1: Ma io voglio aggiungere anche un'altra cosa, cioè a prescindere dalla nostra fede, che è una fede cristiana, però Gesù ha detto una verità sacrosanta che appartiene all'essere umano, cioè ama tuo fratello come te stesso. Questa è una verità, Roberta e Paolo, e lo dico a tutti voi che ci state seguendo, che appartiene a tutti, a prescindere dal credo. E allora ci dobbiamo rendere conto che più siamo fedeli a questa verità e più la mettiamo in pratica, più la concretizziamo con dei gesti, con dei fatti, con delle azioni, realizziamo realmente noi stessi. E mi viene in mente Gandhi, che certo non era un cristiano, non era un fedele di Gesù Cristo, però era un grande uomo saggio. E nella sua saggezza questa verità era assolutamente sua. E racconta quella storia, non so se tu la conosci, in cui descrive il paradiso e l'inferno. E dice, ti ho portato in una stanza dove c'era una grande tavola con tantissime persone, dentro al centro una grande pentola fumante piena di odori. Ogni persona aveva con sé legato un lungo, lunghissimo cucchiaio col quale riusciva a prendere al centro della stanza la propria porzione, ma non riusciva ad imboccarsi perché era troppo lungo. Erano persone maciate, dimagrite, stanche, irrealizzate, ovviamente persone affamate, dunque arrabbiate. Era l'inferno. Porta quest'anima nel paradiso, stessa identica situazione. Una lunga tavolata, tante persone, una bella pentola fumante e odorante di pietanze succolenti, al contrario però tutte queste persone belle, grasse, sorridenti, felici. E allora, come mai? Qual è la differenza? Visto che anch'esse portavano legato questo lungo cucchiaio, lunghissimo. La differenza è che la persona che è nel paradiso ha capito che per poter realizzare se stesso doveva sfamare l'altro e con questo lungo cucchiaio riusciva a prendere la pietanza a sfamare chi aveva di fronte. Quindi dava qualcosa all'altro.
2: Certo, questo è bellissimo.
1: La differenza tra paradiso ed inferno sembra una sciocchezza, una favoletta abbiamo raccontato, ma per dire quanto la saggezza di un uomo non appartenente assolutamente alla fede cristiana ci fa comprendere però che è una verità che appartiene all'uomo a prescindere dal suo credo.
2: Lui sembra che una volta abbia detto anche che aveva letto tutta la Bibbia di Gesù,
1: sì,
2: e profondamente dentro di lui era molto cristiano, cioè lui credeva in Cristo, però diceva non mi piacciono i cristiani, cioè, forse non ci vedeva molto coerenti, non ci vedeva molto coerenti, però anche perché lui oramai era nel suo popolo, doveva aiutarlo in quel modo, cioè con la religione con cui era stato cresciuto.
1: Certo.
2: Però era...
1: Però se sviluppassimo dentro di noi, sì, queste grandi verità che sono proprio dentro l'uomo, perché l'uomo ha una parte di Dio, ecco, basterebbe coltivarle, svilupparle, renderci conto che abbracciare, stringere la mano, dire ad un'amica ti voglio bene, dirle alle persone che hai più vicino, che è più difficile, più difficile. Ecco, sì, com'è, abitudine quotidiana. Diamo spazio alla seconda canzone. Io mi perdo nei miei discorsi, ma eccomi qua.
2: No, ma è bello, bello che mi ha ricordato questa cosa qui del pentolone, perché anni fa l'avevo sentita, poi sì, non me la ricordavo più, invece è proprio calzante.
1: Paolo da San Polo ci chiede una canzone sulla Pasqua, sulla resurrezione, la mia Pasqua il Signore, e dice dedicato a tutti i poveri del mondo. Bene. Che resurrezione sia. Con una canzone vogliamo dedicare?
2: Sì, Io sono con te è una canzone dove si parla di resurrezione, molto bella, le parole, il testo veramente molto bello.
1: E allora Paolo da San Polo, questa canzone sulla resurrezione dedicata a tutti i poveri del mondo. Grazie.

0: Questa veramente me la sono inventata questa
1: domanda. Guarda, pensavo proprio lo Spirito Santo, guarda.
0: Come suggerisce?
1: Delle armonizzazioni meravigliose.
0: Grazie a Dio, veramente. Beh, diamo la pausa, ma prima di farlo volevo anticipare che Federica D'Ancona ha chiesto un canto su Maria e lo ascolteremo subito dopo questa pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ben trovati, eccoci qua con questo bellissimo programma, a me piace tantissimo, io me lo godo tutto, mi diverto, canto, mi sembra quasi una passeggiata, come stare a casa.
1: È bello, è così.
0: Come cantare tra amici. Dolce Sentire, un brano, anche un brano in verità, ma comunque il titolo di questo programma dedicato a tutti voi che volete dedicare ad un vostro caro o volete comunque riascoltare un brano del vostro percorso spirituale. Dunque fatelo chiamando allo 071 7501 707 e siamo qui a vostra disposizione per cantarvelo. Stasera abbiamo tantissimi brani che sono della scorsa volta, allora abbiamo così deciso per onorare le chiamate dello scorso lunedì di cantare, ecco, questa sera a quelle che sono pervenute lo scorso lunedì, in modo tale che questo lunedì tutte le chiamate che arriveranno con tutte le richieste verranno poi cantate il prossimo lunedì e così faremo. Lungo andando, diciamo. Dicevamo prima, poco prima della pausa, che Federica D'Ancona ha chiesto un brano dedicato a Maria e Roberta e Paolo vogliono dedicare Tota Pulcra.
1: Sì, è una nostra canzone, abbiamo scritto noi, la dedichiamo proprio perché ci accingiamo al mese di maggio, quindi il mese mariano per eccellenza.
0: Certo.
1: Con l'auspicio che tutti facciano il rosario ogni giorno potendo farlo, con questo augurio.
0: Sì.
1: E Maria chiede sempre il rosario proprio per aiutarci in questi tempi così difficili.

0: bellissimo questo canto, veramente ho avuto un attimo di emozione, di pelle d'oca. Non so se voi me lo confermate, cari telespettatori che ci seguite, ma proprio bello, complimenti a te.
1: A chi ce l'ha.

0: ispirato. Complimenti sempre a loro, eh.
1: Però diciamo che avete seguito bene i compiti, ecco.
0: Se ci stacca la spina.
1: Ricordiamo anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo che proprio con l'apertura del mese mariano Maria Vision si dedicherà molto alla propria la recita del rosario, e non solo negli orari che sono soliti, che voi conoscete, del nostro palinsesto, ma anche la sera, ogni sera alle 21:15 dalla Basilica di Loreto, quindi in diretta televisiva con i frati francescani, reciteremo tutti insieme il Santo Rosario ogni sera per tutto il mese di maggio. E naturalmente questo significa che partendo la recita del Santo Rosario dalle 21:15, che coloro che vogliono chiamare per l'adorazione consueta che c'è qui a Maria Vision dal lunedì al venerdì, lo possono continuare a fare tranquillamente. Vi diciamo solo che anticiperemo un po' i tempi, quindi diciamo che l'adorazione inizierà verso le 9:15, durerà una mezz'oretta per poi dare appunto la precedenza a questo Santo Rosario che nel mese mariano verrà recitato. Se volete continuare a chiamare per le vostre preghiere lo potete fare tranquillamente, perché il call center comunque sarà presente fino alle 22, il che vuol dire che le vostre preghiere verranno raccolte e poi pregate l'indomani mattina alle 8:30 con la consueta adorazione mattutina. Questo giusto per dare una notazione, come dire, di totale adesione di questa televisione che è dedicata a Maria, tra l'altro, al mese mariano per eccellenza.
0: Bellissimo.
1: E Federica D'Ancona, perdonami perché io non ho detto, ma lo dico adesso, che questo brano era dedicato al tuo Stefano. E proseguiamo con gli altri brani. Allora, abbiamo qui la richiesta di Claudio, che non dice però da dove, chiede Abba Padre, un brano bellissimo del rinnovamento dello spirito dedicato a tutte le persone che sono in difficoltà. Probabilmente perché questo è un brano che dice: guardami Signore, leggi nel mio cuore, sono tuo figlio, ascoltami. E quindi è un brano che chiede l'aiuto quasi, no? È un figlio, sì, che chiede l'aiuto a Dio di ascoltarlo, di insegnargli a pregare, che è una preghiera bellissima.
0: Bellissimo, veramente, Sabina, e con tutto il cuore voglio sentirlo dalla tua splendida voce.
1: Sì, sì, ma lo cantiamo insieme però. Io mi avvicino a te, così facciamo pure le doppie voci insieme.
0: Io mi riposo perché sto facendo, è come se stessi in tournée, perché ogni sera canto, quindi ho un abbassamento vocale. Se ogni tanto riposo un pochettino è tutto di guadagnato, eh. Io ti faccio sostegno psicologico questa volta.
1: Ok.

0: Bravissima,
1: bellissima, Sabi. Bellissima.
0: Ho cercato di inventare una doppia voce.
1: Questo canto di rinnovamento dello spirito è stato scritto tra l'altro da Salvatore Martinez, che come voi sapete è il presidente, quindi uno dei fondatori di questo movimento carismatico, che è il movimento di rinnovamento nello Spirito Santo. E credo che sia stato scritto proprio in un momento in cui si chiedeva la presenza della voce di Dio nel cuore. Credo che sia un momento che appartenga a tutti, Roberta, perché tutti abbiamo bisogno di sentire questo Padre che ascolta, questo Padre che
0: libera. Tutti i giorni, nel mio caso tutti i giorni. Non so,
1: poi... Questo Padre che guarisce, questo Padre che... è vicino a tutti noi proprio con la presenza di un padre, ecco, non con l'astrazione di un Dio, ma la presenza di un Dio padre che è lì accanto, che ti guida nel momento in cui il cuore chiede un discernimento.
0: Sì, proprio la paternità, l'amicizia di nostro papà. Dobbiamo sentire proprio come papà, perché la verità è così.
1: Bene, chiamate, continuate a farlo, 071 7501 707, perché diamo spazio a tutte le vostre, i vostri canti. Con i vostri canti io ci metterei anche la vostra preghiera, perché vedete, noi cerchiamo anche di... e attualizzare, commentare la vostra dedica, perché è una dedica che implica inevitabilmente una preghiera. È una preghiera tua, diventa mia, diventa sua, una preghiera che raggiunge nel cuore universale della Chiesa, che in questo momento, anche se in tre rappresentiamo, però ecco, raggiunge il cuore di Dio. Perché Dio ha bisogno della nostra preghiera per commuoversi, per avvicinarsi, per dare ascolto. E allora chiamate allo 071 7501 707 e arrivano altre richieste. Bene, qui abbiamo un rallegriamoci al Signore. Anna d'Ancona, per tutti i ragazzi e ragazze che sono lontani dal Signore. E anche qui affrontiamo una problematica che è sempre attuale, quella della conversione e della fede, soprattutto nei giovani e tra i giovani. A tal proposito voglio dirvi che ultimamente siamo stati proprio ad Assisi, dove il movimento giovanile è molto presente e dove c'è diciamo una forte volontà diocesana nel coinvolgimento dei giovani, anche perché la spiritualità francescana aiuta moltissimo a questo. E intervistando qua e là, no, raccolgono sempre le testimonianze, ci siamo accorti di quanto c'è questa necessità, cioè di far trovare ai giovani un modo per avvicinarsi ad una verità. Ora non diciamo quale la verità per noi è Gesù e Dio, però i giovani hanno bisogno della verità. Allora, qualora questa verità viene intanto testimoniata attraverso la presenza di una persona che dice e testimonia questa verità, già è tanto. Questi giovani si sentono in qualche modo sollecitati a seguire.
0: Sì, Gesù è via, verità e vita, quindi i giovani, se scoprono Gesù, hanno scoperto tutto, perché poi, sai, il discorso della verità, a volte si cercano verità dove le verità non ci sono, si cerca verità nella menzogna a volte, anche questa filosofia un po' New Age che adesso va tanto di moda, impazza, è molto trend, però in realtà porta lontano, porta molto lontano.
1: Perché? Ecco, teniamo conto di quello che veramente ci ha detto Roberta, perché sì. Poi quando non si dice la verità non si capisce più dov'è la verità, perché si è abituati a dire la menzogna, no? A dire le cose, a dirle a metà, a non dirle proprio, anche dire le mezze cose non è verità, anche non dirle affatto non è verità, e sono comunque delle forme di omertà che vogliamo tanto colpevolizzare qualcuno per le omertà di chi ha visto e non ha detto, beh, facciamo una anche nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri gruppi di amici, quando ci sono delle verità che non vengono dette, che non vengono testimoniate, che non vengono sollecitate. Tutti abbiamo il dovere, se ci sentiamo nella verità, di esercitarla. E qualora questo non venga fatto, anche noi siamo colpevoli di una menzogna.
0: Sì, perché il non fare, il peccato di omissione, comunque, specialmente omettere la verità, è peccato.
1: È peccato. Bene, non vi lasciamo molto, ma ci vediamo tra qualche minuto per Rallegriamoci, dedicata da Anna D'Ancona, la dedica a tutti i ragazzi e ragazzi che sono lontani dal Signore. A tra poco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ebbene, rallegriamoci, il brano che è stato richiesto dalla nostra amica Anna D'Ancona per tutti i ragazzi e ragazze che sono lontani dal Signore. E vogliamo rallegrarci, ma rallegrarci non perché sono lontani dal Signore, ma perché li vogliamo unire al Signore attraverso un canto che sia un canto di gioia, che abbandoni la tristezza, bando alla tristezza, bando alle cose negative, ma rallegriamoci della verità.
1: Proverà Paolo a cantarla.
0: Vai Paolo!

0: siamo riusciti a far cantare anche Paolo. Improvvisata,
1: miracolo.
0: Sì.
1: Questo è un miracolo.
0: Una specie di miracolo.
1: Perché Paolo, da quando è che lo conosco, non aveva mai cantato.
0: Sì. Poi questa è improvvisata proprio, quindi non
1: so. Sì.
0: Chiediamo scusa se non abbiamo proprio beccata.
1: Anna, spero che avrà apprezzato comunque. Ti ringraziamo però per la dedica, perché la dedica è veramente tanto sentita. Io l'ho sentita profondamente e credo che oggi lavorare sui giovani è un dovere di ciascuno di noi. Ciascuno per il proprio ruolo, ciascuno per la propria posizione sociale, ciascuno nel proprio ruolo lavorativo, insomma nel proprio ambito, però tutti abbiamo il dovere, chi come genitore, chi come educatore, chi come nel nostro caso formatore, perché comunque siamo trasmissioni di formazione, di catechesi, di evangelizzazione, e il catechista nell'ambito ecclesiastico, il sacerdote nell'ambito religioso. Tutti, io vorrei dire anche politici, vorrei dire anche tutte le persone che hanno il potere di fare realmente, concretamente delle cose, che lo facciano, perché i giovani hanno bisogno realmente di questa gioia, di questa allegria che proviene solo da una serenità di fatto, cioè dalla speranza di poter realizzare la propria vita, le proprie cose, senza nessuna ambizione, ma senz'altro però con la possibilità di farlo, quindi che ci dessero, o dassero meglio ai giovani, la possibilità, ecco, concreta di realizzare i propri sogni, i propri desideri. Così sia, amen, perché questa è una cosa prioritaria, direi, fondamentale. Quindi grazie Anna per averci dato l'occasione di parlare di questo. E ultimiamo il programma con un ultimo canto che ci viene chiesto da Claudia da Loreto, che è un canto bellissimo, a me piace tantissimo, per cui Claudia ti ringrazio per averlo pensato. Vorrei miracoli, anche perché Claudia, e io so anche il perché, che è Claudina Bella, è la prossima volta questa, lo vuole dedicare con cuore pieno di gratitudine a tutti gli innamorati. E sapete perché? Perché Claudia si sta per sposare e quindi da donna innamorata che sta realizzando un suo traguardo, perché il matrimonio è un bel traguardo d'amore. Ecco, Claudia vuole dedicare a tutte le persone innamorate che desiderano realizzare questo traguardo d'amore, perché il matrimonio è questo, questa canzone Vorrei Miracoli. Anche perché
0: vedrai miracoli, però
1: vedrai.
0: Comunque la canzone che conosco io, non conosco Vorrei Miracoli, però vedrai.
1: Sì, vedrai, senz'altro vedrai. E questo vogliamo vedere, volere i miracoli di Dio, anche perché il matrimonio è un miracolo, eh?
0: Eh sì, quindi con tutto l'augurio, Claudia, che il tuo matrimonio sia veramente un miracolo vivente d'amore, di pace, di serenità, di allegria e di esempio per tutti,
1: certo,
0: gli innamorati.
1: Certo. E con questo brano ultimiamo questa bellissima trasmissione, cari fratelli e care sorelle, dedicando una canzone che racconta, che parla di miracoli, che vogliamo vedere miracoli, all'amore e a tutti gli innamorati che questa sera ci stanno seguendo. Grazie e a lunedì prossimo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente.

quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

0: Quella, così inizia il calma, per favore. È che Jolie, davvero, dobbiamo trovare una pillola che mi faccia maturare così, di colpo. No, è che...
1: Io do sapore al mondo.
0: Beh, ma così la cosa diventerà una salamoia. Questo è FTA, The Podcast per Maraviglioso, un nuovo episodio per voi con Jolie Mar, Reyes Sincandela e il vostro Roger Iglesias. Grazie per essere qui, per continuare a guardarci nonostante noi, vero?
1: Amen, se possiamo lo stiamo facendo bene, qualcosa di buono stiamo facendo, certo.
0: Tutto per il Signore e la sua gloria.
1: Amen, amen, bene, per il programma di oggi ho il piacere di presentare l'ospite.
0: Finalmente stavo per presentarlo io, mi ha preceduto.
1: Nel nome del Signore, questa è una persona molto speciale, appartiene a un gruppo di preghiera al quale io partecipo, al movimento Giuseppe e Maria. Ebbene, è un onore per me poterlo presentare. Eccolo qui, Padre Julián Andrés Agudelo. Come sta, padre?
0: Padre caro, benvenuto.
2: Un cordiale saluto a tutti. Molto bene, grazie a Dio. Sono molto felice di poter far parte di questo programma. Grazie mille per l'invito.
1: Molto bene, padre. Grazie a lei per il suo sì, perché in realtà l'abbiamo chiamata di corsa all'ultimo momento. Le chiedo scusa, ma sa, lo Spirito Santo lavora così con improvvisazioni e già sa che lì c'è la mano del Signore.
0: Dando la colpa allo Spirito Santo. Sì.
1: Dando la colpa allo Spirito Santo per non fare una così brutta figura. Lui non ha piani, ma il Signore ti cambia tutto per una ragione.
0: Qualche messaggio speciale.
1: Amen, amen. Abbiamo scritto al padre e gli ho chiesto di quale argomento vorrebbe parlare. Mi ha dato delle opzioni che mi sono piaciute molto. Una era itinerario spirituale di vita. Questo
0: È un argomento eccellente perché davvero ne sentiamo il bisogno.
1: come organizzare la vita intorno al Signore, credo. Ho letto quell'argomento e mi è piaciuto.
0: Ma puoi leggerlo tutto perché questo itinerario di vita è un itinerario spirituale.
1: Di vita. Stavo vedendo se stavi attento.
0: Molto bene. Padre, prima raccontaci un po' di te così che le persone che ci guardano possano conoscerti e poi possiamo iniziare con l'argomento.
1: Amen.
2: Beh, io vengo dalla Colombia. Lavoro in una diocesi molto bella chiamata Diocesi di Uga, nota per un santuario chiamato Signore dei Miracoli. Ebbene, io appartengo al gruppo di José e Maria, proprio come Jolie, quindi sono molto felice di essere qui. Sono 3 anni che sono stato ordinato, sono felice nel mio ministero sacerdotale, ho 36 anni ed è stata una follia. Dio è così folle che mi ha scelto per questa missione, ma io sono felice, davvero molto contento, molto felice. E questo argomento che voglio condividere con voi ha fatto parte della mia vita quando stavo per essere ordinato e voglio iniziare proprio da lì. Quando sono andato a essere ordinato 3 anni fa, nel 2022, durante il mio ritiro. Per l'ordinazione l'ho fatto in un monastero dai carmelitani contemplativi che si trovavano a una certa distanza da Uga e il padre del monastero mi dice: devi fare un itinerario spirituale, devi avere un itinerario di vita. Io pensavo sempre a come averlo o come farlo. Allora lui mi spiegava: prendi cose quotidiane della vita, organizzarle, perché così come esiste un manuale per tante cose, è importante che tu abbia oggi anche un manuale per la tua vita futura. Ma che tu lo proietti già da ora, cose che già stai facendo, che sono già radicate nella tua vita spirituale, ma che devi trasmettere, che devi donare, perché è importante che tu non le lasci andare. E lì è iniziato tutto questo percorso. In realtà il padre non mi ha dato tecniche, non mi ha dato una struttura per farlo in un certo modo, mi ha semplicemente detto quello che vi sto condividendo. Ma quel giorno lo registravo e da lì è nata una serie, una lista di attività e di cose che devo fare, che già stavo facendo e altre nuove che sono emerse. Cioè, ci sono cose nella vita che non possono mancare, come la colazione, il pranzo e la cena. Allo stesso modo, non possono mancare alcune cose spirituali nel nostro itinerario spirituale. Quindi è fondamentalmente così che forse si è sviluppato questo tema.
0: Padre, quanto è importante quello che lei menziona ora? Perché in questo mondo moderno dell'immediatezza sembra che non ci piaccia organizzarci e vogliamo andare avanti secondo come viene, secondo come capita e secondo come ci fa piacere. E così portiamo a termine i nostri compiti quotidiani. Ma quanto è importante, partendo dal fatto che abbiamo un Dio di ordine, che anche noi dobbiamo avere una vita ordinata? Ma questo sembra suonarci come monotonia e nel mondo attuale parlare di monotonia, parlare di... di cose cicliche è piuttosto forte e abbastanza difficile da far capire agli altri. E in effetti per tutti noi è difficile entrare in quei binari di ordine, di orari, di puntualizzare che cosa dobbiamo fare in un determinato momento. E soprattutto Jolly, che si arrabbia quando arrivo in ritardo. Ma è molto importante, e lo dicono anche gli psicologi. Ho un amico psicologo che dice che se dovessi organizzare tutto e creare un grafico che rappresenti la tua vita, nelle lettere e nell'ordine cesserebbero di unire lo psicologo. Immaginate quanto sia importante.
1: Quindi intendi una specie di routine? Certo, certo. Oh, padre, ma come possiamo comprendere tutto questo nella vita spirituale? Come possiamo trasformare questa routine o creare quel ritmo spirituale della vita? Bene.
2: C'è un processo lì, un intero processo di fare le cose, e l'ho scoperto. Quel giorno uscii davvero in uno stato di torpore da ubriaco fradicio. Come una checklist di piccole cose, di cose importanti, per esempio, ti faccio un esempio qui per contestualizzare l'Eucaristia. Cioè, non può mancarmi la mia Eucaristia quotidiana, io sono sacerdote, e come sacerdote, se mi dovesse mancare l'Eucaristia, mi manca tutto. Tutti i giorni della mia vita devo celebrare l'Eucaristia. È stato molto curioso perché quando ci sono riuscito ho iniziato piuttosto a inserirlo man mano che lo facevo, come se mi dicesse qualcosa in più: no, devi anche avere una periodicità. Quella periodicità devi stabilirla, settimanale, mensile o normale. Quindi quanto spesso lo faccio? Da questa domanda ne nasce un'altra: come lo farai? Quindi non si tratta solo di avere tutto organizzato e basta, ma anche di ogni quanto, come diceva un po' Roger, si tratta di strutturare quella che è la mia routine. Quindi questa è la mia routine. Vi faccio un esempio. Io mi sveglio e allora dico: bene, la prima cosa che devo fare è pregare. Poi quel giorno succede che vado al lavoro. Poco fa vi ho condiviso un po' quello che faccio. Quindi in quel lavoro deve far parte del mio itinerario, perché devo vedere tutto dalla prospettiva di Dio. E fino alla fine della mia giornata, quando vado a dormire, dico: questa attività, per esempio, lo sport che mi piace, allora deve essere anch'essa parte della mia vita, perché mi aiuta in questo, in questo e in quello. Ma ovviamente per fare l'itinerario, quello era solo per quel giorno. In questi 3 anni l'ho costruito poco a poco e mi rendo conto che non si tratta solo di pensare al presente, ma devo anche rifarmi al passato. E rifarmi al passato significa andare alle mie ferite, alla mia nascita, a tutta la mia storia e cercare di vedere quali ferite, quali momenti ci sono stati nella mia vita. L'autoconoscenza. Quindi la prima cosa su cui bisogna lavorare per fare un itinerario spirituale è conoscersi, perché per essere una guida o un manuale devo conoscere ciò che sto facendo. E da lì è partito tutto. Guardiamo come un passato, un presente e un futuro.
1: Che ne pensi? Mi ha lasciata senza parole.
0: No, guarda, questo programma promette, perché davvero allora coinvolge tutta quella che è la tua struttura
1: psicologica, spirituale,
0: di vita, e portarlo nella spiritualità, e inoltre ti aiuterà a cercare in quel processo del passato a guarire, quindi avremo davvero un'esperienza, come ti dicevo, che porterà molti benefici alla nostra vita.

0: vita quotidiana, io,
1: Credo, guarigione e liberazione.
0: certo, è proprio quello che sta menzionando il padre adesso, che se torniamo indietro e vediamo da dove siamo feriti e dove dobbiamo guarire, allora come includerò questo nel mio itinerario?
1: Beh, mi piacerebbe per il prossimo blog, perché davvero mi ha lasciata un po' spiazzata. Grazie. Vorrei che nel prossimo blocco il padre ci spiegasse perché è importante andare nel passato, vedere le ferite per sistemare il presente e costruire l'itinerario. Questo mi ha lasciata un po' spiazzata.
0: Beh, posso già risponderti io?
1: No, voglio sia il padre.
0: Perché hai bisogno di guarire.
1: Quello. Guarire le ferite. Oh, signori, lo curerai.
0: Perché abbiamo bisogno di guarire. Amen.
1: Amen, amen.
0: Bene, nella prossima parte parleremo di questo itinerario che il padre è venuto a darci oggi, che sarà una sorpresa per tutti perché ci aiuterà molto ad andare avanti con Dio.
1: Interessante. Non andate via, torniamo subito.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ed eccoci di nuovo con padre Julian Agudero. E quello...
1: Da dove veniva quella voce? Oh, oggi ci sentiamo pieni di energia. Vediamo...
0: Se non assumono uno speaker radiofonico...
1: Bene. No, non ne voglio più.
0: Ok, Yoli.
1: Dimmi.
0: Quanto pensi che sia importante essere organizzati nelle cose che fai?
1: Sì, credo che l'ordine aiuti molto con la disciplina necessaria per raggiungere gli obiettivi, ma...
0: Ti è mai venuta in mente l'idea di un ordine spirituale?
1: No, sinceramente, mai nella mia vita. No.
0: Cosen, che regalo meraviglioso riceveremo oggi con padre Julian. Dobbiamo iniziare ad avere questi strumenti che ci aiutino a orientarci, perché immagino che funzioneranno in modo diverso per ogni persona. Perché nella tua organizzazione personale ci sono cose individuali e tutto dipende da cosa fai. Ma quanto è importante che Dio sia incluso in tutto questo, in questa organizzazione, che il Padre venga a parlarci oggi come possiamo.
1: Amen.
0: Padre Giuliano, è tutto tuo.
1: Sinceramente vediamo perché sono così arrabbiato.
2: Bene, voglio rispondere a questa domanda di Jolie. Ed è importante guarire le ferite, ovviamente perché bisogna guarire, ma più di questo è perché non posso dare ciò che non ho. E se io dico che devo perdonare e lo dico alla gente, soprattutto come sacerdote, ma ovviamente questo deve essere una responsabilità per tutti. Se io dico che bisogna perdonare, ma non ho nemmeno perdonato me stesso, ma porto ancora un rancore dal passato. E come proiettarmi anche io e sapere cosa vuole Dio per la mia vita e come strutturarlo se nemmeno conosco o ho guarito il mio passato? E questo mi ha portato a riflettere, ed è qualcosa di molto bello, ed è sapere chi sono io, è quella risposta che forse sembra molto psicologica. Recentemente ho finito di leggere un libro di Augusto Curi che si chiama Il maestro delle emozioni, ed è come vedere l'uomo perfetto, equilibrato nei suoi sentimenti e nelle sue emozioni, che è Cristo. Quindi è vedere come Augusto Curi mette in relazione la psicologia con la spiritualità e come si intrecciano, perché mi era sempre interessato molto. E una delle cose che mi colpisce molto del libro è che devo guarire quelle ferite, devo conoscermi, cioè devo fare uno studio profondo di introspezione su me stessa per sapere cosa voglio davvero. Se davvero quello che sto facendo è ciò che dovrei fare o come organizzarlo, come strutturarlo. E questo mi ha portato improvvisamente ad avere una luce anche attraverso la parola di Dio. Penso che nulla, assolutamente nulla, possa esistere senza la parola di Dio. Una di queste cose è meditare sui miracoli compiuti da Gesù. Gesù compì molti miracoli, ma tra questi ci fu anche la resurrezione. Poi ho assistito alla resurrezione di Lazzaro, vero? Un amico di un giovane, che è il giovane della vedova di Nain, ma ho visto anche la risurrezione di Gesù Cristo stesso e li ho raccontati tutti e tre come quel passato, quel presente e quel futuro, perché ho visto che, per esempio, nella risurrezione della vedova di Nain è come quel passato, quella donna è rimasta sola, senza niente, senza suo figlio, ma tu dici a questo giovane, alzati, grazie. Quindi questo mi porta a riflettere sulla mia vita da giovane, fin da bambino, ma soprattutto nella giovinezza, dove si generano tante ferite, ovviamente anche nella prima infanzia, perché la nostra croce viene da lì, principalmente a volte dalla famiglia, dal padre, dalla madre, e poi come tutto questo mi porta e mi fa fare un salto verso una risurrezione, forse più di amicizia, più di relazione con Dio, che è la risurrezione di Lazzaro, che era amico di Gesù, era intimo di Gesù, e che Gesù, beh, come se Lazzaro è un prima e un dopo. Prima della risurrezione era una persona, ma dopo la risurrezione è stato qualcuno di nuovo. E l'ho applicato alla mia vita, un po' conoscendo e sanando le miserie. Io avevo un rapporto con mio padre, beh, buono, ma molto distante, perché quella è stata un po' la mia croce. Mio padre è già venuto a mancare, i miei genitori sono già venuti a mancare, ma principalmente questo mi ha portato a riconciliarmi con lui e a sapere, prima di questo itinerario spirituale, che beh, dovevo relazionarmi perché il mio rapporto con mio padre era il mio rapporto con Dio. Quindi è a questo che mi ha portato l'interiorità spirituale, a essere consapevole del mio passato, delle mie ferite e di come Dio abbia tracciato nella mia vita questi percorsi tortuosi e come mi abbia costruito. Poi vedere la resurrezione di Gesù Cristo, che è il massimo, cioè è il senso della vita, e dopo questa resurrezione io la collego al futuro, perché dopo la resurrezione di Cristo la nostra vita umana è cambiata completamente. Quindi è vedere come io mi proietto nel futuro. Per questo motivo l'etimologia spirituale deve avere quel passato, quella guarigione delle ferite, quell'autoconoscenza, perché se io non mi conosco, allora non saprò organizzare la mia vita. La mia vita deve essere organizzata e deve iniziare dalla radice. C'è qualcosa che attira sempre la mia attenzione, e nei miei accompagnamenti spirituali ai miei diretti io dico loro: bisogna andare alla radice delle cose. Se hai una piantina e quella pianta ha un fungo sulle foglie e la spruzzi e la poti, ma col tempo il fungo ritorna e la malattia si ripresenta, il problema di quella piantina in realtà non è nelle foglie, ma nella radice. Quindi quando vado alla radice della mia vita e la guarisco, trovo la libertà. Per questo ti cito Galati 5:1. Per essere libero, Cristo non ti ha liberato? Quindi parto da questo. Non so se ho risposto, ma è importante guarire quella radice.
1: Wow, sono totalmente d'accordo, perché guardando e applicando la spiegazione del padre al mio esempio, non gli avevo mai dato un nome vero e proprio, ma ascoltando il padre è stata decisamente la mia storia. Sono cresciuta senza papà, con un matriarcato molto forte, e per molto tempo mi sono abituata a stare da sola. Nel processo di chiedere e cercare un San Giuseppe ho dovuto guarire molte ferite. In effetti, la mia relazione con il Signore non era così solida, perché non ho mai avuto una figura maschile in casa. Quindi per me era difficile cercare quella connessione con il Signore. Quando ho iniziato a guarire, a chiedere di mio padre, a conoscere la mia storia, come sono arrivata a questa storia, a iniziare a dedicare messe a mio padre, perché ho scoperto che mio padre era morto, il mio padre biologico, tutto questo mi ha come liberata e mi ha aiutato ad avere una connessione più profonda con il Signore. Certo, ovviamente ora mi risulta più facile, perché prima mi costava connettermi, adesso no. E sicuramente la parte spirituale deve essere connessa proprio in quel punto.
0: Totalmente, totalmente. E l'importante è guarire, che è un tema che mi appassiona, perché dico che mai come in questa epoca se ne è parlato così tanto.
1: Di
0: ciò che significa guarire spiritualmente, di ciò che significa guarire le emozioni, di ciò che significa guarire tutto ciò che accade dentro di te. Perché davvero, dal mio punto di vista personale, penso che ciò che è ferito dentro di te è quello che ti porta a peccare.

0: Questo è ciò che ti porta a peccare. Ciò ti porta ad avere il comportamento e le reazioni che hai oggi perché ci sono ferite che non hai guarito e che non ti permettono di essere la persona che Dio ti ha creato per essere, giusto? Sì, agire secondo la natura di Dio.
1: Ma la cosa più bella è che il Signore ci dice: il tuo peccato non ti definisce.
0: Chiaro.
1: Posso guarirti?
0: Ma sai perché? Perché non sei tu. Esattamente. La tua ferita non sei tu, tu non sei la ferita. Porti la ferita con te, ma non sei tu.
1: Esatto.
0: E voglio ricordarti una cosa prima che tu continui a cercare San Giuseppe. Cosa sarà? Che devi essere come Maria. Perché tu possa riuscirci.
1: Beh, ci sto davvero provando. E se continuo così, sono ancora un passo indietro rispetto a Maito Roger. Sta andando avanti.
0: Chiedendo San Giuseppe, ma tu sei Maria per chiedere San Giuseppe.
1: Beh, ci sto provando, padre. Cosa stavo per dire? Aiutami, salvami, padre.
2: Sono totalmente d'accordo con Roger, perché molte volte aspettiamo come se chiedessimo al Signore, ma io non sono cambiato, vero? Non sto dicendo che tu non sia cambiato, ma è proprio così. Cioè, davvero, se voglio qualcosa di perfetto, allora devo perfezionare me stesso. Questo è ciò che fa l'ingegneria spirituale. Mi aiuta a cercare di perdonarmi, perché ero bravissimo a perdonare tutti. E dicevo sempre, ma io ho già perdonato, ma io sono già andato oltre, io non provo odio, sono come un bambino nel perdonare. E un giorno, durante una preghiera, ero in un ritiro spirituale, parlarono del perdono verso se stessi, e io, oh mio Dio, non mi sono perdonato, io non mi sono perdonato. E lì fu come se tutti rimanessero scioccati e dicevano, devo perdonarmi e iniziare a tirare fuori tutto. Tutto quello che avevo perdonato agli altri, a me stesso non l'avevo perdonato. Io dicevo, tutto l'anno che ho vissuto non mi sono perdonato, cioè mi sono giudicato, non mi amo come sono, non mi accetto come sono, vorrei essere di più, non sono d'accordo se sbaglio. Per me un errore era terribile, catastrofico, ero molto duro con me stesso. Va bene essere severi con se stessi, ma con coerenza. Io no, io ero durissimo con me stesso. Come se vivessi a metà, ma era una forma di punizione verso me stesso per il mio peccato, addirittura. Quello che dice Royer è davvero importante. Questo è direttamente collegato al peccato, perché se io guarisco, sto anche lasciando indietro quel peccato, quella malattia che taglio alla radice e che non si ripresenterà più. Magari si presenterà qualcos'altro da un'altra parte. Ma è proprio di questo che si tratta la vita, no? Come in quel continuo cercare. In realtà il percorso spirituale non è qualcosa che ho già definito. Sto ancora costruendo il mio percorso spirituale, perché ogni giorno lo costruisco. Ogni giorno mi imbatto in qualcosa di nuovo, ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Quindi è come continuare ad aggiungere lì. E ogni volta quella lista è cresciuta, ma allo stesso tempo molte di quelle cose ormai fanno parte della mia vita e non possono mancare. Quindi è come un andare e venire. Ma sapere che non vivo nel passato, anche se non posso ignorarlo, perché altrimenti ignorerei me stesso e ancor di più ignorerei ciò che Dio ha operato in me e il motivo per cui tutto è accaduto. Potrei riassumere tutto questo dicendo che se non conosco il mio passato, allora starei ignorando Dio. Se non conosco il mio passato, è come smettere di vedere Dio lì. Incredibile.
0: Sì, e inoltre, come dice il padre, è molto importante sapere che non si tratta di un percorso statico, come sta dicendo lui, perché cambiamo giorno dopo giorno e abbiamo nuove necessità. Andremo a sanare cose su cui non dovremo più lavorare e scopriremo cose nuove che dovremo continuare a cercare. Perché la cosa positiva nel cercare il processo di guarigione è che andrai sempre a cercare, scoprirai prima quella grande ferita, ma dentro di essa ce ne sono molte altre che si sono nascoste all'interno di questa situazione. Padre, prima di iniziare con la nostra lista dell'itinerario, c'è qualcosa che ha detto sul perdono. Mi piacerebbe, dalla sua esperienza, come vede lei il motivo per cui ci costa così tanto perdonare noi stessi?
2: Beh, ho sempre pensato che il perdono sia una delle cose più difficili della vita. Sia verso gli altri che verso se stessi. Ma mi sono reso conto che è difficile non perdonare se stessi. Beh, posso andare agli estremi, no? Perché il mio caso era che il mio estremo era il perdono verso se stessi, perché posso anche essere colui che accetta tutto e che io sono il buono e il perfetto e questa è la mia visione e quindi non ho nulla da perdonarmi. Ma quando ci si incontra con Cristo si sente che non ci si riconosce. Quindi, se Dio mi ha creato in questo modo e ho una dignità

0: dignità umana, la rifiuterei, allora la mia dignità andrebbe contro la mia stessa essenza, ciò che ha detto Carlos Putis, che tutti nasciamo originali e moriamo fotocopie. Cosa? Perdo quell'originalità, quindi non farò, nella mia vita non farò ciò che Dio vuole secondo la mia volontà, cosa che non mi sono perdonato. Ed è dura, è davvero dura, perché si è orgogliosi, perché si ha orgoglio nel cuore e arroganza. L'uomo è arrogante. Quella questione di arroganza, io. Questo dice tutto. Perché nasciamo, siamo superbi, è la concupiscenza. L'inclinazione al male che ci porta a questo, a pensare che siamo perfetti, che sto facendo tutto bene, ma quando qualcuno me lo fa notare, quando mi analizzo, è per questo che serve l'itinerario, per dire, guarda, io ho sempre detto che mi piace lo sport, ma salto di qua e di là e non ho niente di organizzato, quindi se davvero Dio è un Dio di ordine, devo organizzarmi anche nello sport. Allora, quante ore alla settimana? Cosa farò? Quale routine? Quindi è come iniziare uno stile di vita in questo senso. Perdonarmi mi costa proprio per questo, perché sono egoista e superbo. Ma quando uno diventa umile, che è come la base della santità, beh, se voglio essere santo devo essere umile. Quindi se voglio essere umile devo riconoscere me stesso. C'è un libro che ho letto di recente di Santa Teresina di Lisieux su Abbi fiducia. La fiducia compie miracoli. E lei dice nel libro che il primo passo per avere fiducia nel Signore è lo spogliarsi di se stessi. Quindi lei lavorava, diceva, per spogliarmi di me stessa devo autoconoscermi e autovalutarmi. Allora io dicevo, Santo Dio.
1: Molto difficile, molto complesso, perché in effetti pensavo oggi, anche stamattina, che c'è ancora tanto di me nelle mie azioni. Ho ancora molti dei miei desideri, dei miei sogni, delle mie aspirazioni, sono ancora molto miei, molto terreni, molto mondani, molto umani. Cose che bisogna anche discernere, perché il Signore in qualche modo te le mette davanti per un motivo, per qualcosa che devi cercare dentro di te. Ma questo, cercare di seguire la volontà del Signore e non la nostra.
2: Per me fondamentalmente è quello di cui abbiamo parlato nel programma, che tutti abbiamo un desiderio santo, a volte le nostre ferite cambiano la direzione di quel desiderio e lo distorcono, quello di cui abbiamo parlato qui. Ma qualcosa di molto importante è rispettare la volontà del Signore e non cadere troppo nell'ira, nella rabbia. Io in particolare credo di aver già raccontato questa testimonianza qui molto tempo fa, all'inizio del programma. Una delle cose che mi costava di più era perdonare me stessa e me ne sono resa conto perché nemmeno me ne accorgevo.
1: Che è difficile.
2: È difficile. Me ne sono resa conto andando a confessarmi e piangevo e dicevo al padre, padre, avevo come un senso di colpa che non riuscivo a lasciare andare. E il padre subito mi ha scosso e mi ha detto, chi sei tu? Stai giocando a fare Dio e Dio ti ha già perdonata. Chi sei tu per non perdonarti? Il
1: Totalmente.
2: Signore ti ama e ti adora. Lascia andare, lascia perdere questo, perché con questa superbia non stai permettendo al Signore di agire. Guardate, signori, mi ha scosso. Sono corsa davanti al Santissimo chiedendo il dono e il regalo di ricevere quella grazia e quella forza per poter lasciare andare tutte quelle ferite e tutto quel senso di colpa. E poco a poco, perché non è qualcosa che sono riuscita a fare da sola, con le mie forze, ho dovuto chiedere la grazia del Signore per lasciare andare quel complesso.
1: Sì, era proprio questo che volevo dirti. Bisogna capire che è un processo. Certo che so che il Signore. Ora, miracoli istantanei come la resurrezione della salute, ma nel nostro caso probabilmente sarà sempre un processo da compiere, un lavoro da fare. E io sono rimasto sfacciato. A volte dico al Signore: Signore, guarda, con me lascia perdere il libero arbitrio e fallo tu subito. Prendimi tu la decisione che devo prendere, falla tu per me e io la seguirò. No, no, ma lui vuole che durante il processo camminiamo e impariamo a cercare le decisioni giuste.
2: Che bello, perché io credo che nel processo si va rafforzando quella relazione con il Signore, non bisogna lasciare tutto il lavoro al Signore, vero? Come si suol dire.
1: Così dire, assolutamente. Ioli, smetti di parlare, il padre ci può spiegare l'itinerario.
2: E io sto aiutando anche te, Roger. Chi ha fatto la domanda?
1: Padre, cominciamo con l'itinerario. Voi che siete lì ad ascoltarci, prendete carta e penna, perché il padre ci darà un compito molto bello da fare.
2: Vediamo ciò che non può mancare e ciò che potremmo eventualmente adattare in base a ciò di cui ognuno ha bisogno.
1: Esatto.
0: Bene, è molto curioso perché so che tutti vorrebbero arrivare a quel momento. Padre, e come inizio a scrivere e com'è il suo itinerario. Quindi vorrei già darvi quell'esempio, ma è stato davvero un processo molto bello, davvero, costruirlo poco a poco. Il mio direttore spirituale, quando ero ancora seminarista, lì nel 2019, mi disse: guarda Julian, devi fare una lista delle tue virtù, ma anche un'altra lista dei tuoi difetti. E io mi misi a riflettere e osservavo, mi resi conto che ero molto superbo, perché mi costava riconoscere molte cose e avevo anche una superbia, una falsa umiltà, perché non riconoscevo molte cose che ero e quindi mi sconoscevo tantissimo, tantissimo. La pandemia mi ha aiutato molto a connettermi e a conoscere le mie origini, le mie radici. Posso condividere con voi che mi sono ritirato dal seminario per un anno, proprio quell'anno c'è stata la pandemia e sono rimasto chiuso in casa con la mia famiglia, quindi è stato molto speciale perché è stato un ritorno alle origini, è stato guarire ferite ed è stato come rafforzare ancora di più la fraternità, perché da lì dipendevano molte cose di me. Quindi tutto questo mi ha portato non solo a fare un elenco delle mie cose buone e cattive e cercare di lottare. Il mio direttore scout mi diceva questo: prendi ciò che hai di buono, questo di negativo devi bruciarlo perché non serve più. Bene, ti concentrerai sulle cose buone. Come farai con queste cose buone a superare quelle cattive? E io, ok, bene, allora ho iniziato a lavorarci su. Mi è stato molto difficile, ma questo mi ha portato un giorno a farmi una domanda. E quindi io ho studiato amministrazione di imprese agropecuarie, cioè stavo finendo la mia laurea, ero tra i migliori dell'ottavo semestre, e quando sono stato chiamato e ho visto lì il corso, e in amministrazione, non so se conoscete l'analisi SWOT dalle sue iniziali, debolezze, opportunità, punti di forza e minacce. E io mi sono detto: ehi Julian, se fai un'analisi SWOT a un'azienda, perché non la fai alla tua vita? E così ho iniziato a fare quell'analisi SWOT e mi è venuto in mente perché ho scoperto una quantità di debolezze che avevo già pronte, le avevo già scritte. Ma quali opportunità avevo nella vita? Ed è lì che entra Cristo e io dico: uff, l'opportunità più grande che ho nella vita è salvarmi, essere santo in cielo, non so, tutta la chiesa, i trattamenti. Allora inizio con una follia di opportunità che mi sono detto: wow, cioè no, questo non lo prenderò nemmeno in considerazione. Poi mi rendo conto anche di quei punti di forza e li avevo lì come se li stessi conoscendo, ma ci sono anche delle minacce. Quindi, ok, ci sono le opportunità, ma ci sono anche delle minacce. E sappiamo che le opportunità e le minacce sono esterne. Quindi, wow, il nemico sarà sempre lì, devo stare attento, perché se faccio questo percorso spirituale, allora come farò a vivere in modo ordinato? Ed è fare quell'analisi DOPA della vita. Quindi iniziare quell'analisi DOPA mi ha portato a conoscermi e a capire che, beh, ho una missione come un'azienda, degli obiettivi. In altre parole, mi sono creato come un'azienda, ma un'azienda spirituale. Quindi questo ha fatto sì che il mio itinerario spirituale debba anche basarsi su un'analisi molto profonda di me stesso. Io lo chiamo analisi DOPA, che ho applicato alla vita, è stata una follia. E questo mi ha portato a costruire la struttura che ho attualmente.
2: Mi piace tantissimo.
1: Tu hai il tuo DOPA?
2: Sì, sì. Non sapevo di averlo fino a quando ho appena ascoltato il padre, perché almeno per me era una cosa, cioè penso che abbia molto a che vedere con le tentazioni, così l'ho visualizzato. Cioè, se sono una persona per esempio che ha una debolezza per il cioccolato e sto per iniziare un digiuno in quaresima, ovviamente non vado in nessun negozio di dolci, si evita la tentazione. Quindi è come vedere quali sono le minacce, qual è il tuo tallone d'Achille, dove stai zoppicando, unire tutto questo e cercare una soluzione insieme al Signore. E questo era vero. Non è stato facile, perché ognuno ha le sue tendenze, lo sai?
1: Sì, dovevo proprio fare l'eremita.
2: Sì, davvero è così. Sono cose che sono anche legate alla personalità e allo stile di vita di ognuno, ma comunque aiuta.
1: Però ricorda quello che ci ha detto padre Fabian, che quando gli chiedono: vuoi smettere di essere tentato? Beh, muori. Non smetteremo mai di essere tentati. Quello che dobbiamo fare è prepararci per sopportare la tentazione.
2: Sì, sicuramente è fondamentale ricorrere ai sacramenti, alla Chiesa, per rafforzare quelle virtù e poter combattere o vincere quei vizi, o le tentazioni, per così dire. Davvero mi ha lasciata colpita. Certo, non l'avevo mai visualizzato mettendolo su carta e analizzandomi a fondo, perché sono cose, cioè, quello che ho fatto finora, da quello che vedo, è stato molto superficiale. Bisognerebbe fare un esame di coscienza e vedere e costruire quell'itinerario in modo più profondo per poter attaccare la radice. Però mi ha fatto riflettere.
1: Io dico che la maturità del cristiano sta nel farsi delle domande, perché altrimenti non possiamo andare avanti.
2: Esatto. In realtà siamo sempre alla ricerca, abbiamo bisogno di cercare. Sì?
1: Ma non ci rendiamo conto che dovremmo seriamente chiederci cosa dobbiamo guarire?
2: Ah, fantastico.
1: Padre, quindi come possiamo iniziare il nostro itinerario? Perché siamo già così ansiosi di saperlo? Andiamo a copiarci un po' della sua energia.
0: Certo che sì, assolutamente. Io ho sentito qualcosa di molto importante. Quando inizio a fare la mia analisi, penso che se in questo momento rifacessi il DOFA, perché l'ho fatto lì nel 2022, se lo rifacessi ora potrei scoprire ancora più cose su di me. Per quello che dicevamo prima con Roger, stiamo evolvendo, stiamo cambiando, stiamo conoscendo sempre di più. Per esempio, adesso ho più conoscenza di altri gruppi apostolici della Chiesa. Forse anche il mio rapporto con la parola di Dio ora è diverso. Quindi più mi avvicino a Dio, più mi conosco. E allora lì cominciano a emergere tante cose. Per esempio qualcuno che oggi sta scoprendo il digiuno, come sarebbe? Cioccolato, non so cosa. Allora inizia a chiedersi, ehi, non ho mai fatto digiuno, quindi già inserisce il digiuno nel suo itinerario spirituale. Quindi è una di queste cose, come quando io inizio ed è nel momento in cui lo faccio che vengono fuori tipo 28 attività. Allora io dico, la mia Eucaristia, ok. L'Eucaristia, ogni quanto, frequenza quotidiana. Il mio studio della parola o la mia meditazione sulla parola quotidiana. Quindi ci sono cose che sono quotidiane, così inizio a farle, ma la cosa più normale è che non riguarda solo lo spirituale, è come ciò che riguarda la Chiesa e i sacramenti, ma riguarda anche la mia vita quotidiana, come abbiamo detto un po' dall'inizio, ed è guardare, per esempio, mi piace molto l'atletica, mi piace praticare l'atletica e giocare a calcio. Quindi inserisco anche questo nel mio piano spirituale, lo metto io. Fare sport ogni quanto? Almeno 3 volte a settimana? Ok, lo segno. Quindi quando uno mette queste cose, poi dice, devo fare un'autovalutazione. Quindi ogni quanto ho visto, non so, durante il mese, dovrei sedermi con l'itinerario spirituale, che è dove io sbaglio, dove io fallisco, e il Signore me ne ha parlato e me l'ha detto in modo molto chiaro, in un messaggio molto chiaro nel gruppo dove siamo con Jolie. Beh, il Signore mi ha detto, ehi Julian, mi ha tirato le orecchie, hai l'itinerario spirituale, ma fratello, figlio mio, tu non lo stai controllando. Io, wow, devo controllarlo?
1: Ora bisogna rispettarlo. L'hai già scritto, ora mettilo in pratica.
2: Vediamo, e come l'ha scoperto?
0: Certo. La prima cosa che ho fatto quando sono tornato da un ritiro, l'ex è stato l'anno scorso, ed è curioso perché l'avevo tenuto da parte, quindi è come se dovessi tirarlo fuori dal quartiere, non è che ce l'ho qui. Mi rendo conto che c'erano cose che non stavo facendo, mi rendo conto che le stavano rispettando, e allora se lo prendessi proprio in questo momento verrebbero fuori altre cose, ma è anche un'autovalutazione, per questo dico che l'itinerario è quando finisce. Quando inizio a costruirlo, beh, ci metto dentro varie cose, ma inserisco il mio sport. Ma inoltre, a me piace molto, ad esempio, la meditazione, uscire a meditare, camminare in montagna. Al trekking, beh, qui in Colombia abbiamo tantissima natura, quindi io vado, faccio una parentesi, lo inserisco perché mi ricordo che in seminario ho avuto una crisi totale, esistenziale, vocazionale, di tutto. Non volevo niente, davvero non volevo niente, non volevo andare al Santissimo, non volevo nulla, ero molto saturo di carico accademico, di letture, di informazioni, di attività, di tutto. Non volevo fare nulla quel giorno, il mercoledì pomeriggio in seminario, beh, erano di tempo libero. E io gli ho detto no, non so cosa fare, allora ho detto vado a provare. Ma la cosa è stata che sono andato a camminare per la montagna, e sono salito su una collina, mi piace molto salire sulle colline, e da lì ho iniziato ad analizzare tutto, e vedevo tutto così perfetto, lo vedevo così speciale, che dicevo wow, è che Dio ha creato tutto questo per me. e quanto sono ingrato con Dio, cioè quanto sono ingrato verso Dio. Dio mi sta dando tutto, mi sta dando un momento, mi sta dando una vocazione, mi sta dando una famiglia, degli amici, mi sta dando il suo amore, e io che mi lamento. E io, cosa mi succede quando sono sceso da lì? Cioè, ho visto un Lazzaro prima della resurrezione e un Lazzaro dopo. Tutto è cambiato per me, sono arrivato.

0: e settimanale di quello che devo fare, diciamo una sorta di dollaro di chimera rispetto a ciò che devo fare nella giornata e nella settimana come ciò che è importante, ed ero davvero carico. Ho detto: oggi non riesco a fare tutto questo, Dio mio, mi sentivo proprio appesantito. Pranzo, normalmente non lo faccio, pranzo e mi cambio e dico: me ne vado, c'è un sole fortissimo, mi sono messo la crema solare, devo andare a correre, quindi vado a correre. E mentre correvo era come se parlassi con Dio e gli facessi quelle domande. E il Signore all'andata e al ritorno inizia a darmi una quantità di risposte, una quantità di risposte. E come se non sapessi se fosse la dopamina, qualsiasi cosa fosse, non lo so. Ma quando arrivo in parrocchia, wow, cioè ero un'altra persona, vado, mi faccio la doccia e ho iniziato a fare le attività con una motivazione che, cioè, quello che dovevo fare nella
1: settimana, tutto quel giorno.
2: Incredibile, spogliarsi di tutto. Sì, lì vediamo che siamo un solo corpo con anima e spirito. Siamo una cosa sola, un unico insieme, perché il padre è andato, si è sfogato camminando, ha scaricato tutta la dopamina e lì puoi ascoltare la voce di Dio.
1: Sì, il Signore vuole un tempo da soli con Lui.
2: Sì, Signore, ed è lì che capiremo che il tempo di qualità con Dio porterà sempre delle risposte. Allora continuiamo con questo itinerario nella prossima parte di questo episodio.
1: È interessante. Non andate via.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: È semplice come pianificare il tuo viaggio, non è vero? Pianifica un viaggio ovunque, un pellegrinaggio. Cosa fai? Si fa un itinerario, giusto?
1: Sì.
0: Chiaro le cose che vuoi.
1: Una sorta di lista di controllo, una lista di ciò che mi serve.
0: Allora perché non lo fai anche tu nella vita? Sì? È davvero importante arrivare a questo punto, non è vero?
1: Wow, che delicatezza. Chiaro? Perché a volte si cade nella monotonia.
0: No, e inoltre non ci rende... Abbiamo paura di confrontarci con noi stessi e di esaminare la realtà di ciò che stiamo facendo di sbagliato.
1: Potrebbe essere, ci nascondiamo e lasciamo che tutto scorra.
0: E viviamo semplicemente coprendo ciò che dobbiamo coprire giorno per giorno, senza interiorizzare ciò che dovremmo cercare dentro di noi.
1: Sono totalmente d'accordo. Grazie a Dio questo programma esiste perché oggi mi ha fatto riflettere.
0: Padre, non hai idea del miracolo che hai appena compiuto. Ci ho pensato proprio oggi. Papà, mangiamo. No.
1: E così sia, basta con il bullismo, basta con le prese in giro.
0: Padre, continuiamo con questa importante informazione che ci lascia, perché quanto è bello che un sacerdote ci dica: organizzatevi, pianificate il vostro itinerario, ritrovatevi e rivedetevi. E vorrei che in questa parte ci parlaste dell'importanza di tornare a quel passato per creare questo itinerario. Va bene?
2: Bene, io credo che tutto sia collegato e non possiamo ignorare come la nostra vita con tutto ciò che è accaduto e accettare la vita così com'è. Il Vangelo di questi giorni ci raccontava qualcosa di molto speciale. C'era un giovane, pardon, c'era un Lazzaro che era un povero ricco, giusto? E lui vede come questo ricco abbia sprecato la sua vita. Ma come Lazzaro abbia preso una decisione sbagliata e diceva grazie a Dio in cielo perché lui ha accettato i suoi mali, cioè grazie a Dio in cielo perché lui ha accettato i suoi mali, ora si trova in paradiso, si trova lì proprio perché è stato riconosciuto il valore di aver accettato la sua vita così com'era, secondo anche l'eco, che è accettare questo passato e quando uno lo accetta allora si riconcilia.

0: si dice: io ho già perdonato perché, Signore, grazie, oggi io posso poi andare con tutta libertà e con tutta la verità. Grazie Dio per la morte dei miei genitori, grazie Dio per la morte di mia madre. Mi hai tolto un idolo, dico che te l'ho dato a te, benedetta la crisi. Una volta ho sentito questa frase: benedetta la crisi, la porto a spasso, benedetta la crisi che mi ha fatto incontrare Dio, che mi ha fatto vederti, alzare lo sguardo verso di te e poter scoprire, Signore. Quindi vedere quel passato e accettarlo fa sì che il mio percorso spirituale fluisca molto di più e che io dica: ehi, è che mi è sempre piaciuto fare sport, ma sono sempre stata la persona più disordinata con lo sport. Un giorno non vado, un altro giorno non vado, quindi come faccio a organizzarmi? Oppure no, per esempio mi piace leggere un libro spirituale, ma ho un trauma con la lettura, perché da bambino avevo una cosa o l'altra e mi piaceva, ma non la faccio più con disciplina. Quindi c'è qualcosa da curare, quindi torno al passato, cerco di vedere cosa è successo, qual era la mia ferita, la curo e poi ritorno. Essere in grado.
1: Raggiungere
0: quello
1: scopo, glielo dirò.
0: Con cuore è la mia funzione.
1: Sì, non è successo. Sì, no, io lo sostengo. Ho un trauma psicologico della mia infanzia, molti con mio padre, perché mia madre parla 5 lingue, mia madre è una donna super preparata, molto disciplinata, tanto che era molto perfezionista, tende ancora ad essere perfezionista, e quando ero bambina andavo a dei compiti assistiti dove facevo i miei compiti e tutto il resto, perché mia madre lavorava e mi teneva sempre occupata, perché era una ferma credente che dove c'è ozio c'è una creatività non molto sana, quindi mi teneva sempre molto occupata. E anche così, quando arrivavo a casa, mia madre guardava il compito. Se non le piaceva, me lo cancellava e dovevo rifarlo secondo i suoi criteri. Ma questo ha generato in me un'avversione per la lettura. Io ero molto portata per i numeri, perché mia madre non era portata per i numeri, quindi non si intrometteva con me nella matematica. Quindi a me piacevano tantissimo le equazioni, mi davano libertà e non mi sgridava. E poi, quando incontro il Signore che mi dice: devi leggere storie di santi per conoscere il Signore, io ho pensato: ma quando mai? Se io odio leggere, a me non piace leggere. Sorprendentemente, durante il periodo del coronavirus, non so cosa sia successo. Ho conosciuto il Signore, ho iniziato un bellissimo percorso di conversione e ho cominciato a divorare le vite dei santi. E in quel processo, ovviamente, è arrivato il perdono verso mia madre, la guarigione di molte ferite. Quindi io sono una credente convinta perché odiavo leggere e ora adoro leggere. E questo proveniva da una ferita.
2: Sì, infatti ogni cosa che ci neghiamo bisogna cercare la risposta nel passato. Perché qualcosa è successo lì, nella tua infanzia, nella tua adolescenza, in un momento della tua vita che ti porta internamente a rifiutare quella situazione.
1: Esatto. Credo proprio di sì, questo programma è stato davvero prezioso. Se in questo momento ci stai ascoltando e senti che c'è qualcosa che ti dà fastidio o qualche piccolo dettaglio tecnico che non va, cerca la radice per poter lavorare su questo nel tuo presente e poter proiettare un futuro migliore. Fine della pubblicità.
2: Guarda, no, padre, lei sta ispirando questa fedele.
1: Padre, gloria a Dio, grazie per essere qui con noi oggi.
2: Padre, per coloro che ci ascoltano e anche per noi, perché da subito inizieremo a preparare il nostro itinerario, cosa non può mancare nell'itinerario di un laico? Lei, dalla sua esperienza con le persone che guida, con le persone che aiuta, quali sono le sue raccomandazioni per un laico?
0: Bene, lo dico in modo generale. L'Eucaristia non può mancare almeno una domenica, cioè il cristiano che... Il laico, il cattolico a cui manca l'Eucaristia, nel mio itinerario gli manca tutto. Quindi l'Eucaristia prima di tutto e ovviamente la preghiera personale ma anche comunitaria. Ovviamente non può mancare una buona alimentazione, questo lo includo nel mio itinerario perché infatti proprio adesso sto vivendo questa lotta nel mio itinerario, perché in questi giorni mentre lo osservavo dicevo: Signore, non mi sto alimentando bene. Ad esempio, ho impostato un limite di sonno di almeno un certo numero di ore per alcuni anni. Devo dormire almeno 6 ore, ma non di più, perché riguarda me. Mi aiuta a tenermi sotto controllo.
1: Un equilibrio e...
0: Come minimo, ma non posso nemmeno partire perché devo dormire 10 ore perché devo riposare. Quindi è come l'itinerario, è un equilibrio di vita, lo chiamerei un equilibrio di vita, quindi non può mancare nemmeno lo sport quello non può mancare per me, perché lo sport è salute. C'è gente a cui non piace, ma lo sport mi dà vita. Non può mancare la visita al Santissimo, non può mancare il digiuno, non può mancare l'opera di carità. Cioè, è quella quantità di attività e tu le aggiungi, quindi... Ma è che io tutti i giorni, per me è molto importante portare fuori il mio cagnolino a fare i suoi bisogni, lo vedo anche come un modo per piacere a Dio, proprio lì, mentre lo porto fuori. Non so, magari do una medicina, faccio questo, oppure saluto la vicina, oppure anche per me quell'interazione con il mio cagnolino è importante e mi libero la mente, è come se fosse la mia pausa attiva ed è necessaria per continuare a rendere, quindi è come vederla così, vedere il lavoro per esempio. Allora, ok, il mio lavoro non può mancare, ovviamente ho bisogno di lavorare. Il Signore dice nella parola di Dio che chi non vuole lavorare neanche mangi. Quindi il mio lavoro, ma come inserirlo nell'itinerario di vita? Ma no, come faccio a inserire il lavoro? Ed è questo che mi ha aiutato dal punto di vista spirituale. Oggi, non so, mi porrò la sfida di parlare a una persona del mio lavoro su Dio. Quindi lì lo rendo già spirituale? Oppure come posso fare questo a partire da Dio? Se il mio capo mi ha rimproverato, allora con umiltà, come posso prenderlo come se venisse da Dio? Quando vedo la mia vita in relazione a Dio, non soffro. Se non voglio semplicemente sopravvivere nella vita, allora tutto appartiene a Dio. Quindi sono come, cioè quello che vi consiglio, quelle cose che non possono mancare, che ho menzionato e che devono esserci, mettile. Da lì parte tutto. Dio te le metterà nel cuore. Ovviamente prega prima di fare il tuo vitimilario spirituale, ma Dio metterà nel tuo cuore quelle cose che ti piacciono. Mi piace tantissimo andare al cinema con le mie amiche, giusto? Mettilo lì perché mi fa ridere, mi aiuta a rilassarmi, mi dà vita. Va bene, mettilo perché è importante. Io per esempio ho il ritiro spirituale, ma ho anche momenti di condivisione con il mio gruppo di amici sacerdoti, perché è qualcosa di terapeutico. Quindi circa 3 mesi fa ci siamo sentiti, io proprio parlavo con loro, cosa sta succedendo. Controllo il mio programma e lì c'è, è lì. Uscita con i compagni di ordinazione, i sacerdoti, non so, per condividere qualcosa. La famiglia, ad esempio, la visita alla famiglia. Chiamata alla famiglia, questo è molto importante. Queste cose non possono mancare.
2: È molto importante avere questa lista a portata di mano, a nostra disposizione, perché a volte la facciamo e poi la nascondiamo, come ha detto il padre, e invece bisogna aggiornarla e continuare a farla. E poi è qualcosa che usano adesso quelli che vanno di moda, i coach life, si dice così?
1: Sì.
2: Beh, ogni volta che porti a termine uno di questi compiti, ti senti vittorioso, ti senti di avercela fatta. Quindi è anche una parte di motivazione molto bella, e io almeno che ho iniziato ad andare in palestra, anche se non si vede, ma non importa, ho iniziato ad andare in palestra e prima vado a messa la mattina, poi vado in palestra, Santissimo, già senti di aver portato a termine una parte del tuo compito e quindi ti senti bene. Sì.
1: Realizzato? Ce l'avessi fatta?
2: Sì, sì, sì, ti sforzi di fare quello.
1: Sì, sì, nel mio caso ho fatto il mio controllo medico annuale e mi hanno detto che avevo la vitamina D bassa e ho detto, beh, allora bisogna prendere il sole perché come potete vedere questa abbronzatura culminante.
2: Tropicale.
1: Tropicale. Quindi niente, adesso esco a camminare e cerco di prendere il sole e restare fuori più tempo e nel frattempo recito il rosario. Quindi mi aiutano. Invece di ascoltare musica, mi metto a recitare il rosario e cammino tranquilla mentre ricevo la vitamina del Signore.
2: Sì, la cosa importante di tutto questo e che dobbiamo portarci come compito è includere Dio in tutto. E inoltre, quello che dice il padre, com'è bello che quando tutto è nelle mani di Dio non ci preoccupiamo e davvero non è che dobbiamo essere negligenti nella vita, ma che bellezza e che freschezza si prova. Nel sapere che tutto è nelle tue mani, Signore, e so che tu lo risolverai.
1: Sì, personalmente ho trasformato tutto il mio rito, cioè la mia vita, in una preghiera. Ogni volta che sto facendo qualcosa, padre, sono stanca, sono infastidita, ma lo faccio per te, per la conversione delle anime. Ah, padre, allora senza volerlo mi sono ritrovata coinvolta in una relazione con il Signore. E la verità è che aiuta molto, perché ci si sente accompagnati.
2: Totalmente, totalmente. Padre, allora, per concludere questo programma spettacolare, qual è il suo ultimo consiglio, proprio come la ciliegina sulla torta per il nostro itinerario?
1: Cioè, la ciliegina sulla torta...
0: Bene, io penserei che da tutto questo dovrebbe restare un compito. Che non sia stato in vano, credo che non sia una coincidenza, è una diocidenza. E come diceva Iolimar, è una diocidenza che ci siamo messi in contatto quest'anno, che mi abbiate anche contattato. E la verità è che mi ha davvero colpito alla base, però io ho pensato, va bene, ho questo e ormai, cioè questo mi piace, mi sembra interessante questa parte, e infatti è anche quello che ho messo per primo nella lista, davvero l'ho messo per primo, quindi è stato come una cosa di Dio, penso che non sia una coincidenza, quindi penso che da tutto questo debba restare un compito per noi. Potremmo porre questa domanda come osservazione conclusiva ed è rivolta a coloro che non sono nervosi.
1: Padre, potresti ripetere affinché?
2: L'audio è scomparso.
1: Non preoccuparti. Potresti ripetere l'ultima parte della domanda e poi lo modificheremo, non preoccuparti.
0: Ho ricevuto una chiamata e alla fine mi ha bloccato.
1: Speriamo davvero, con tutto il cuore, che vada tutto bene.
0: Che non ritorni. Vediamo. Penso che oggi ci sia qualcosa che deve rimanere davvero impresso ed è fare l'itinerario, ma rispondere a questa domanda, a cosa serve un itinerario spirituale? Perché io posso dire va bene l'itinerario, ma a cosa serve? Cioè perché dovrei farlo? Cioè so già cos'è, so perché è importante, ma a cosa serve? Io risponderei così, per essere santo, se vuoi il paradiso, organizza la tua vita, perché Dio è un Dio. Come dicevamo all'inizio, è un Dio di ordine, è un Dio strutturato, cioè a cui piace l'ordine, che agisce anche in base alla nostra follia di vita, ma a Dio piace l'ordine. E se guardiamo l'Eucaristia, è una struttura, l'Eucaristia ha una struttura, ti guida perché così deve essere. Quindi direi che se voglio essere santo, devo avere fede nello Spirito, perché questo mi aiuterà a mantenermi, e possibilmente con il direttore spirituale che ognuno... Che altro sembra che oggi, o se il direttore dell'ospedale è un laico? Beh, ho sbagliato in questo con il nostro consigliere ospedaliero. Beh, in questo sto sbagliando, mi manca... Come quando una volta vado alla competizione e mi dice mettiamo una persona alla direzione e mi dice allora è diventata una routine, cioè come se fosse sempre la stessa cosa. E va bene, però rivedere l'itinerario ospedaliero significa dire tipo ehi, ci sono cose che non vanno bene, oppure in questo hai abbassato la guardia o stai esagerando con il digiuno. Se lei non lo fa solo in quaresima, immagino che lo faccia tutto l'anno e va bene, però ti sta già influenzando la salute, stai esagerando. Quindi è come guardare queste cose. Per esempio, se sono 2 anni che non vai dal medico, allora cosa succede? Quindi è come tutti questi messaggi di Dio che si vanno accumulando. Ma allora rispondiamo a questa domanda. Per cosa? Io vi direi personalmente per essere sani.
1: È come un esame di coscienza per poter reindirizzare il GPS. Reindirizzando.
2: Totalmente. Quale modo migliore di chiudere questo programma se non con questo? Vuoi essere santo? Ok, crea il tuo itinerario. Organizza la tua vita, organizza tutto ciò che devi fare e soprattutto organizza il tuo lato spirituale.
1: Amen. Padre, grazie mille perché il programma è stato davvero bello.
2: Padre, che Dio ti benedica grandemente. Ebbene, Jackie ha degli amici e sono loro a stabilire il suo itinerario. Pregate per Roger e Ioli.
1: Quello?
0: Sì, certamente, assolutamente, senza dubbio, naturalmente, ovviamente.
2: Grazie mille, Padre, che Dio ti benedica.
0: Dio vi benedica tutti, vorrei concludere con una preghiera e darvi la mia benedizione.
2: Amen.
0: Dio nuovo, potente ed eterno, degnati di benedire questo programma. Benedici, Signore Gesù, che lo Iolimar scorra. Signore Gesù, per favore, fa che questo messaggio raggiunga molte persone. Non solo ci aiutano a costruire un cammino spirituale, ma ci aiutano a camminare verso la santità in modo ordinato e concreto. Concedici la grazia della tua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen.
1: Grazie, Padre.
2: Arrivederci e grazie di cuore a tutti per aver ricevuto il dono della benedizione del sacerdote.
1: Condividi e dici se hai bisogno. Siamo qui per aiutarti. Questo è stato...
2: Z di Maria Vision. Ciao.
1: Ci vediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Oggi celebriamo la festa di San Matteo, apostolo ed evangelista. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare in modo degno questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace interna agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con misericordia ineffabile hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
2: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
3: I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia.
2: Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
3: Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio.
2: Per tutta la terra si diffonde.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Parola del Signore. In questo Vangelo si viene presentato, in occasione della vocazione di Matteo, una frase fondamentale del Vangelo e dell'opera di Gesù in mezzo a noi: misericordia io voglio e non sacrifici. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Misericordia io voglio e non sacrifici è uno dei fondamenti della nostra fede. Quello che facciamo, i sacrifici che facciamo, la vita che facciamo deve essere diretta dentro di noi a un pensiero profondo: misericordia, misericordia, misericordia. Prima lettura dalla lettera di San Paolo agli Efesini è profonda e interessante, che ci presenta com'è la Chiesa. E Paolo fonda un titolo della Chiesa che lui lo conia: corpo. La Chiesa è come un corpo, il corpo di Cristo. La Chiesa è come un corpo, si chiamerà poi corpo mistico del Signore. Noi nella Chiesa siamo come i membri del corpo. Il paragone è molto profondo. Per esempio, il dito non vale tanto, ma vale. È membro del corpo e serve il corpo alla sua maniera. Se il dito vale uno e davanti a Dio va con due, 100%, gli dice il Signore: «Vieni, servo buono e fedele», la parabola dei talenti. La mano vale più del dito. Se la mano vale 5 dentro il corpo e va con 10, non con 2, con 10, gli dirà il Signore le stesse parole, uguali, uguali: «Vieni, servo buono e fedele». Se il cuore vale 100, che vale tanto, con un dito, senza un dito si può vivere, un po' male ma si può, anche senza mano, male ma si può, senza cuore si muore. Se il cuore vale 100 e va davanti al Signore con 200, non con 2, con 200, il Signore gli dice le stesse parole: «Vieni, servo buono e fedele». Nel corpo tutti siamo differenti, ma davanti al Signore tutti siamo uguali. Nella Chiesa tutti abbiamo dei doni differenti che servono alla vita del corpo, però davanti al Signore tutti siamo uguali. Tanto che se per esempio il cuore, che ha 100, va non con 200, va con 199, gli dirà il Signore: «Lazzarone, manca uno». Questo è un po' il purgatorio, uno status in cui il Signore ti dice: «Guarda, durante la vita potevi fare 100, hai fatto 80, manca uno». Così nella Chiesa siamo noi. Dobbiamo crescere, crescere, crescere. Perché? Perché se un adulto ha la mano di un bambino non va bene, perché è qualcosa che non è cresciuto. Nella Chiesa lo stesso, dobbiamo crescere, crescere, crescere tutti, in modo che il corpo della Chiesa, che è il corpo di Cristo, cresca bene, armonioso. E questo sempre in favore di una cosa molto profonda, avere grande carità, grande amore, grande misericordia gli uni con gli altri. Misericordia io voglio e non sacrificio.

0: riuniti nello Spirito Santo che ogni giorno rende la nostra vita di cristiani viva e vivace, per mezzo di Gesù, unico ponte tra noi e Dio, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, onnipotente e misericordioso. Preghiamo insieme dicendo: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Per l'intercessione di San Matteo ti preghiamo per la Madre Chiesa, ti affidiamo tutti i bisogni della Madre Chiesa, soprattutto tutti quelli che sono ancora lontano dai sacramenti, perché in questo tempo di grazia possono ritornare ai sacramenti, per questo ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamoci per l'intercessione di San Matteo, per tutte le guide, i sacerdoti, i vescovi, i cardinali, il Papa, affinché San Matteo, esemplare nell'apostolato, sia sempre il protettore di tutti loro. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Signore, ti preghiamo per le vocazioni sacerdotali, religiosi e religiose, per la nostra comunità. Ti preghiamo anche per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo per la pace, Signore, pace nel cuore, pace nella famiglia, pace in tutto il mondo. Preghiamo affinché ogni cosa sia purificata e ogni sacrificio nasca da questo desiderio di amare, questo desiderio di essere misericordia. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Ascolti, per questo preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo per tutte le persone che sono affidate alle nostre preghiere, preghiamo anche per tutte le persone dei pellegrini. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Signore, ascoltaci. Padre buono, Padre santo, invia su ciascuno di noi la presenza dello Spirito Santo, perché come Matteo possiamo comprendere il Signore Gesù e attuarlo nella nostra vita in favore del corpo che è la Chiesa, il corpo di Gesù. Te lo preghiamo per Gesù Cristo, nostro Signore.
5: Canto dell'offertorio numero 111, vonobile di Levano.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con bontà la tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei Santi Apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra. In unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone, i nostri vescovi e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro, Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna, accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e dell'ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri, peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo.

0: Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti, ma noi peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto i cieli.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
2: Andiamo, grazie.
3: Canto finale 231, 231.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso.

offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi.

prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio per la sua passione e la sua croce,
guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241.

oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato a Fatima possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra, dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa 26ª domenica del tempo ordinario di questo anno A, la liturgia ci offre questa pagina del Vangelo secondo Matteo al capitolo 21. Vediamo un po' il contesto. Gesù è appena entrato in Gerusalemme, ha poi scacciato i mercanti dal tempio, ha condannato l'albero sterile e poi riceve una domanda da parte dei capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, proprio nel tempio, sulla sua autorità e lui controbatte. Quindi il nostro Vangelo, quello che abbiamo appena ascoltato, in questa parabola dei due figli. C'è un padre che ha due figli. Al primo il padre chiede di andare a lavorare nella vigna ed egli rispose: Non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il secondo invece dice: Sì, signore, ma non vi andò. Questi due figli rappresentano il popolo di Dio, i figli. Il primo figlio è colui che non si crede giusto, ha il coraggio di pentirsi e va. Il secondo invece è il popolo degli eletti, il popolo di Israele, che in realtà si crede giusto, riconosce non tanto un padre, ma un padrone al quale obbedire. Però non agisce, c'è una discrepanza fra il dire e il fare. Dice sì a parole, ma non agisce. E Gesù chiede: chi ha compiuto la volontà del Padre? Chi ha obbedito, cioè? Ovviamente obbedisce il primo, colui che dice no, ma in realtà poi si pente e agisce. Ed è bello quel verbo pentirsi, si pentì. In greco abbiamo il verbo metamorfeo, che è proprio il verbo della conversione, del cambiamento di mentalità. E allora lui, questo figlio, al contrario del secondo, si pente e agisce, non si crede giusto, al contrario del secondo, ma agisce. Invece il primo, che si crede giusto dinanzi a Dio perché nel suo modo farisaico obbedisce a tutte le leggi, però non è così che si compie la volontà di Dio. Nella seconda parte del Vangelo, Gesù cita Giovanni Battista, al quale però, che è venuto per annunciare
il Vangelo e la conversione e in realtà non è stato creduto. Se nella prima parte abbiamo ascoltato la differenza fra l'obbedire e non obbedire, in realtà nella seconda parte c'è la differenza fra il credere e il non credere. La fede quindi diventa il modo in cui si interpella, si riconosce la volontà di Dio, ma poi è con l'azione, con l'obbedienza che si dà la risposta alla volontà di Dio. Quindi bisogna accogliere la volontà di Dio con la fede per poi compierla con la nostra vita. E allora possa il Signore davvero renderci docili con la fede ad accogliere la sua volontà per poi quindi a viverla con la nostra vita. Talvolta noi possiamo identificarci con un terzo figlio, cioè quello che dice sì ed effettivamente fa, però in realtà tutti possiamo essere come questo primo figlio e come il secondo figlio. Siamo entrambi. Quando diciamo sì, vedendo in Dio non un padre ma un padrone, il figlio lo chiama sì, Signore, non sì, Padre. E possiamo essere anche l'altro figlio quando ci pentiamo e agiamo. Gesù poi dice che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, parlando proprio ai farisei. Non sta ovviamente lodando il modo di comportarsi dei pubblicani e delle prostitute, ma cosa vuole dire con questa frase? Vuole dire che in realtà se i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si credono giusti e non si convertono, e credendosi giusti a forza di vivere in modo dettagliato la legge, i pubblicani e le prostitute hanno un vantaggio, quello di non credersi giusti e che quindi hanno il vantaggio di una conversione. Solo nella misura in cui non ci riconosciamo giusti abbiamo la possibilità di dire, di pentirci e quindi dire con la nostra vita un sì pieno a Dio e alla sua volontà, che va accolta, ma non subita.